scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità, sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No!
5: Amori e incantesimi 2, al cinema.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
11: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
10: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

RB TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Cosa?
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Firenze. Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

0: tutti e tutte, bentornati e bentornate. L'appuntamento è con Voci Protestanti. Oggi è giovedì 8 di ottobre.
1: Per chi ci segue nella nostra versione video, mi vedrete particolarmente sorridente perché vi siete persi Daniela Grill che ballava questo boogie woogie.
0: Ah, era un bellissimo boogie woogie. Chantilly Lace, il titolo del brano che abbiamo ascoltato, dei Big Bopper.
1: Bellissimo, molto bene, e salutiamo in particolar modo le persone che ci ascoltano nella replica mattutina. Bene sì, perché questa prima ora di Voci Protestanti va in replica la mattina successiva alla messa in onda in diretta dalle 6 alle 7 del mattino, per accompagnare in questo terribile orario mattiniero le persone che in quel momento sono sveglie o parzialmente sveglie e che amano seguire RBE a quell'ora. Quindi un abbraccio a tutti voi.
0: Invece, per chi sta seguendo la diretta, beh, buon pomeriggio. Si apre il lungo pomeriggio di dirette su RBE con appunto Voci Protestanti fino alle 16, poi il notiziario, l'aggiornamento con l'informazione locale curato dalla redazione di RBE appunto alle 16 e alle 18, e nel frattempo arriveranno anche Marta e Samuel con Mi ritorni in mente, la puntata della trasmissione che chiude il pomeriggio di RBE tra le 17 e le 19.
1: Dopo aver dato tutti i riferimenti spazio-tempo temporali, partiamo con questa puntata in cui ci aspettano tante notizie un po' da tutto il mondo, che ci arriva dal mondo chiese. Oggi parleremo anche di un tema che a me piace moltissimo, che sono i Repair Café.
0: Ah sì, è vero.
1: Ma ne parleremo tra poco.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: Parlavamo di Repair Café, anche chiamati Restart Party. Sono dei luoghi che potremmo anche definire dei laboratori di riparazione partecipativa. Di che cosa stiamo parlando? Solitamente sono proprio degli spazi, piccoli o grandi, oppure semplicemente dei gruppi di persone che si ritrovano in determinati momenti per poter riparare piccoli oggetti, per piccoli lavori di sartoria, insomma, per recuperare il recuperabile di quello che magari non funziona più a casa, che non mettiamo e così via. Possono essere dei luoghi fissi oppure possono essere così dei temporary space. Senti come sono international.
2: Mamma mia, veramente. Cioè dei luoghi temporanei dove fare questa attività.
1: Esattamente, possono essere ospitati da associazioni, circoli e così via. Ne stanno nascendo sempre di più in tutta Italia e oggi vi vogliamo in particolare parlare di uno di questi Repair Café che è nato a Gorizia, in particolare nei locali della chiesa metodista.
2: Esatto, all'interno dei locali della chiesa metodista di Gorizia arriva la notizia di un Repair Café, un luogo appunto, come anticipava Darianna, in cui oggetti guasti piuttosto che rotti, piccoli elettrodomestici, abiti, strumenti elettronici vengono riparati, perché a volte noi sottovalutiamo la potenza del riparo. Siamo un po' abituati nella nostra società a cambiare, qualcosa si rompe, qualcosa non funziona più e si ripara. A volte in effetti costa quasi di meno andare a sostituire,
3: a comprare nuovo
2: piuttosto che a riparare. Certo, riparare implica un impegno di tempo, di competenze che non sempre si hanno, e quindi mi si è rotta la cerniera della giacca vento, ma io non so riparare la cerniera della giacca vento. C'è però chi lo sa fare, e l'idea di questi Repair Café è quella appunto di condividere i doni, le competenze di tutti noi. Ognuno di noi sa fare qualcosa e lo sa fare bene, magari a livello pratico piuttosto che a livello ingegneristico o informatico, e quindi mettere a disposizione degli altri quello che sappiamo fare può aiutare tutti quanti a riparare un po' di più e a comprare un po' di meno.
1: Esatto, non parliamo di centri assistenza, non parliamo anche di servizi passivi, ma sono dei luoghi che che oltre a offrire questa opportunità di incontrare delle persone che ci possono aiutare a riparare qualcosa a cui teniamo, che ci serve, oppure a cui vogliamo dare un'ultima possibilità, ma creano proprio delle comunità, dei luoghi di incontro. Infatti vengono chiamati caffè anche perché molto spesso, quando poi si crea questo bel gruppo, questa comunità, ci si ritrova magari la sera e mentre uno cerca di riparare il ventilatore magari arriva qualcuno che porta la torta, qualcun altro con un termos di tè. Quindi sono davvero dei momenti in cui, diciamo, a volte un po' con la scusa riparare qualcosa, ci si può incontrare, si possono condividere ovviamente le conoscenze, ma anche semplicemente passare insieme dei bei momenti.
2: È vero, l'idea di base che è stata proprio abbracciata dalla chiesa metodista di Gorizia è proprio questa, quindi luoghi dove poter sì fare delle cose, ma anche condividere tempo, attenzione, ascolto e via dicendo. Questo progetto della chiesa metodista di Gorizia è stato presentato qualche settimana fa, a fine settembre. C'è stato anche l'intervento di numerose persone che proprio nel settore ambientale lavorano, era presente anche la presidente di Legambiente Gorizia. Ognuno ovviamente ha raccontato un po' quello che si sta portando avanti nel

0: Italia, nelle città, nei paesi più piccoli, e a volte non sono molto conosciute. Quindi magari vi invitiamo, se vi piace questo tipo di iniziativa, ne conoscete alcuna che può essere veramente autogestita, partita dal basso, partita da amici, amici non so, di una bocciofila, di un circolo, la potreste anche allargare a tante altre persone che potrebbero averne molto piacere di poter partecipare a questo tipo di incontri. In Piemonte ce ne sono alcuni, tra cui alcuni abbastanza storici. Il primo in assoluto è nato a Chieri, lo trovate in strada Fontaneto 119, e si chiama Eco3R, il laboratorio del riutilizzo. In questo caso ci sono proprio dei volontari della cooperativa Frassati che si occupano di organizzare un po' queste serate, questi incontri. Ma poi ci sono anche a Torino, ce n'è uno in particolare all'Engim, alle Artigianelli, così anche conosciuti, quindi la scuola anche di avviamento professionale, che al suo interno, magari anche per un po' per far pratica ai propri ragazzi, avvia questi caffè. E poi ce ne sono anche a Biella, a Cuneo, insomma ci sono vari Repair Caffè. Fateci sapere se ne avete uno vicino a casa vostra, ma intanto godiamoci questa bella notizia del Repair Caffè nella chiesa metodista di Gorizia.
1: Continuiamo con la musica e abbiamo Levante con Dell'amore il fallimento.

0: per la giornata di piccoli problemi tecnici di messa in onda per la giornata di sabato 10 ottobre, uno spettacolo teatrale dal titolo Non sparate sul postino, che sarà proposto alle ore 21 nella sala della chiesa valdese di San Secondo. È un appuntamento curato dall'associazione Divertirsi con il Teatro, con regia di Vanda Roccia e Gino Salerno.
1: Beh, Non sparate sul postino
0: è un grande classico, vero?
1: Beh, un grande classico. E allora io vi voglio anche segnalare un'iniziativa, spostiamoci un po' dal Piemonte, andiamo in Liguria, perché sempre sabato pomeriggio alle 17:30 nel Tempio Valdese, insieme all'associazione Ottobre di Pace, la chiesa propone un concerto proprio dedicato alla pace, intitolato Canti e Parole di Pace, con il coro Nova Tempora, accompagnato dalla lettura di testi tratti da diverse tradizioni religiose. Ne abbiamo già parlato, ma a me piace molto quando si possono unire in questi tipi di contesti la musica con messaggi importanti come quello della pace.
0: Ci sono anche dei bazar che arrivano per domenica 11 di ottobre, e ne segnaliamo due in particolare: uno a Prarostino, il bazar della Festa del Raccolto, dalle 11:30 in avanti dopo il culto nella sala del teatro; l'altro invece a Luserna San Giovanni, dalle 12:30 e poi ancora al pomeriggio dalle 14:30 alle 16:30 alla sala Albaren. In questo caso poi ci sarà anche in chiusura di pomeriggio un momento di musica, un concerto nel Tempio dei Bellonati a Luserna San Giovanni, un concerto dal titolo Beethoven dalla gioventù alla maturità.
1: Beethoven. Niente popò di meno che. Quindi mi raccomando, segnatevi questi appuntamenti per il weekend, ne arriveranno anche altri sia nella puntata di oggi che di domani, per rimpolpare, se già non è abbastanza fitto, il calendario degli appuntamenti di ottobre.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.

0: Buongiorno, le notizie delle 6.30. Negli Stati Uniti il segretario alla difesa Hegseth ha annunciato la prima esecuzione pubblica nel paese da 90 anni. Il 3 dicembre Nida Lazan, colpevole di una strage avvenuta nel 2009 all'interno di una base militare, dovrebbe essere fucilato e il Dipartimento della Difesa ha precisato che l'esecuzione sarà trasmessa in diretta streaming. La gente deve capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose, ha detto Hegseth. Per la prima volta dal 61 sarà l'esercito ad eseguire una condanna a morte e per la prima volta dal 45 lo farà appunto con una fucilazione.
1: Donald Trump ha smentito le indiscrezioni di stampa secondo cui potrebbe ordinare un nuovo bombardamento su larga scala contro l'Iran prima delle elezioni statunitensi di metà mandato in programma il 3 novembre o addirittura prima di quelle israeliane previste una settimana prima. Sui media americani però continuano a circolare notizie su possibili preparativi in vista di un attacco.
0: E oggi a Miami gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, dovrebbero incontrare i negoziatori mandati negli Stati Uniti dall'Ucraina, un viaggio che ieri era stato annunciato da Zelensky. Non si può da un lato trattare con i russi su futuri progetti economici e dall'altro dire di aver raggiunto una sorta di stallo diplomatico, aveva dichiarato il presidente ucraino, criticando così la linea del governo di Washington. Poche ore prima un attacco russo sulla zona di Kramatorsk aveva colpito due minibus uccidendo almeno 33 persone.
1: Dopo l'approvazione definitiva della legge elettorale, la contesa si sposta nei tribunali. Appena la riforma entrerà in vigore, avvocati e giuristi della società civile insieme alle opposizioni presenteranno i ricorsi alla Corte Costituzionale. Premio di maggioranza al 42%, indicazione del candidato presidente del Consiglio e preferenze con capilista bloccati. Queste le novità principali della riforma che potrebbero finire sotto la lente della Consulta. L'obiettivo è un intervento dei giudici costituzionali che modifichi la legge prima delle prossime elezioni. Intanto la maggioranza esulta per aver superato la prova del voto segreto, una risposta a chi ci voleva divisi, ha detto Meloni, una legge truffa alla protesta invece delle opposizioni.
0: La richiesta di maggiore flessibilità per gli Stati membri sarà oggi sul tavolo dell'Ecofin, la riunione dei ministri dell'economia europei. Ieri, come previsto, l'Italia ha incassato dall'Unione Europea l'ok ad attivare la clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa, ma tutt'altra partita si gioca sulla richiesta di maggior flessibilità per far fronte all'inflazione. Siamo fiduciosi, ha detto ieri il ministro Giorgetti. Il commissario europeo all'economia Dombrovskis ha spiegato che verrà esaminata la richiesta italiana, ma senza aprire spiragli. Non possiamo continuare a introdurre nuove forme di flessibilità, ha detto. Sul tema anche gli stati membri sono divisi, con i cosiddetti paesi frugali del nord che chiudono all'ipotesi.
1: Lunedì sarà sciopero nazionale di tutti gli stabilimenti ex Ilva, lo hanno dichiarato i sindacati dopo il tavolo con il governo terminato ieri sera. La decisione dopo che Acciaierie d'Italia, il gestore degli impianti, ha annunciato lo stop da oggi delle attività dell'area caldo di Taranto, come stabilito dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano per l'impatto ambientale dell'acciaieria. L'azienda ha anche annunciato la richiesta di ammortizzatori sociali per i lavoratori. Il governo al tavolo di ieri ha spiegato che sta lavorando a un decreto legge che contenga tutte le tutele sociali per i lavoratori e che punti a una cassa integrazione non per chiusura attività, ma in una prospettiva di continuità.
0: La prossima edizione del giornale radio alle 7. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: Oggi protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Ritorniamo in onda, Voci Protestanti prosegue il suo viaggio e ci dedichiamo adesso ai percorsi di servizio civile, non quelli che stanno per partire adesso, forse alcune di voi all'ascolto stanno proprio diciamo per iniziare un anno di servizio civile universale, anche in alcune strutture, luoghi o sedi legati alle nostre chiese e alla Diaconia Valdese. In questo caso invece servizio civile ambientale, di cui abbiamo già iniziato a parlare l'anno scorso perché era stato presentato per la prima volta un progetto dedicato al servizio civile ambientale, e quest'anno ritorna un progetto su questo tema. Insieme alla Diaconia Valdese ne parliamo con Stefano Bertuzzi, che è venuto a trovarci. Ciao Stefano, bentornato.
1: Grazie mille.
0: Secondo anno quindi.
1: Secondo anno in cui hanno approvato questo progetto, il secondo anno che lo presentiamo, sì. Il secondo anno che ci viene approvato questo progetto di servizio civile ambientale, con l'idea che appunto la Diaconia può fare qualcosa anche in questo settore, anche in questo ambito. L'idea è quella di non, in realtà, non uscire da quello che la Diaconia Valdese fa, ma di declinarla anche sul tema dell'ambiente, perché il tema dell'ambiente interessa le persone, ha delle ricadute fortissime, lo sappiamo tutti, cosa comporta il cambiamento climatico sulle persone, sulla vita delle persone, a vari livelli nazionali, regionali, internazionali, e quindi l'idea è di essere impegnati anche su questo tema.
2: E quindi sono proprio, ci sono più di 1000 posizioni, più di 1100 posizioni in Italia, proprio di servizio civile ambientale, che si dedichi di fatto a sensibilizzazione, prevenzione, tutela dell'ambiente naturale. Ci sono numerosissimi progetti che se ne possono occupare in maniera differente. E in questo caso, venendo un po' più a casa nostra, di quale progetto si tratta?
1: Allora, è un progetto che si intitola È il cerchio della vita, ogni scelta conta, ed è un progetto che ha di base come sede, diciamo, di servizio centrale Pinerolo, però in realtà l'idea è di fare attività su tutto il territorio del Pinerolese, soprattutto delle valli valdesi, quindi attività sia nelle strutture della Diaconia Valdese, di tutti i tipi, quindi che ne so, per esempio per quanto riguarda il lavoro con i bambini si faranno attività, laboratori eccetera di sensibilizzazione ambientale, si va nelle case di riposo a parlare con gli anziani. Quest'anno i volontari hanno raccolto tantissime testimonianze di per esempio quando si viveva in maniera ecologica, non perché lo si doveva fare ma perché era quella la vita, ed è stato molto interessante perché questo poi è diventata anche parte di una campagna comunicativa sui temi dell'ambiente. Ci sono attività per esempio con sul tema dei rifugiati richiedenti asilo, sia direttamente con le persone beneficiarie accolte, quindi all'interno magari del corso di italiano si fanno attività sulla raccolta differenziata o per un po' insegnare o mostrare come in Italia trattiamo questo tema, ma anche lavoro per esempio nelle scuole di sensibilizzazione su cosa vuol dire le migrazioni climatiche, su cosa vuol dire il cambiamenti climatici e ambientali a livello internazionale, cosa poi comportano appunto sulle persone, come dicevo prima. Quindi è un lavoro nelle strutture della Diaconia Valdese ad ampio spettro, ma non solo, perché ci sono anche delle importanti partnership locali con Legambiente di Torre Pellice, col CAI di Torre Pellice e con la Chiesa Valdese di Torre Pellice. Per esempio durante il sinodo i volontari e le volontarie erano presenti con dei banchetti per informare, dire cosa si faceva anche a livello del sinodo per l'ambiente, come la Chiesa di Torre Pellice sta affrontando questo tema, appunto per la chiesa tutta in quel caso, quindi varie declinazioni.
0: Beh, è curioso, diciamo va un po' in controtendenza rispetto ai progetti abituali di servizio civile, in cui vai in un luogo e poi ti presti, no, a fare le varie attività di quel luogo. In questo caso è un servizio civile ambientale che si spalma,
2: diffuso
0: esatto, su vari luoghi e territori.
2: Beh, anche
0: molto vario.
2: Vari ambiti, anche,
0: sì.
2: Ci si sperimenta, ci si può davvero sperimentare in vari modi. Ma invece, Stefano, parlando un po' più nel dettaglio a livello tecnico, chi è che può parteciparvi, candidarsi, quando partono le candidature, quanto dura il servizio civile ambientale?
1: Allora, le candidature sono già aperte ed è possibile candidarsi fino al 6 di novembre, quindi ancora circa un mese. Per candidarsi c'è una procedura online, come ormai da molti anni per il servizio civile. Si va su domandaonline.serviziocivile.it e da quel portale si può inoltrare la domanda. Comunque, andando sul sito della Diaconia Valdese o anche solo digitando servizio civile ambientale eccetera, si trovano poi tutte le informazioni, sia per chi è interessato a farlo nella Diaconia Valdese, ma anche per qualsiasi altro progetto. Appunto, come dicevi, ce ne sono tantissimi sul territorio. Possono candidarsi giovani di età tra i 18 e i 28 anni, 29 non compiuti, devono essere di cittadinanza italiana dell'Unione Europea oppure legalmente presenti in Italia, quindi anche persone straniere possono, che sono qui residenti per esempio, possono tranquillamente partecipare al bando. E cos'altro? Il servizio civile dura 12 mesi, prevediamo che le partenze saranno intorno a gennaio, fine gennaio, quindi da fine gennaio 2027 a fine gennaio 2028. Appunto, il servizio dura 12 mesi, sono più o meno 25 ore a settimana di servizio e si riceve direttamente dal dipartimento, quindi un po' dal governo, un rimborso di circa 520 euro mensili.
2: Come, diciamo, un servizio civile universale standard.
1: Esattamente.
0: Esatto. Quanti posti?
1: Sono 4 posti a Pinerolo, sono 4 posti.
0: Quindi insomma, affrettatevi, perché
1: esatto,
0: 4 posti si riempiono anche abbastanza in fretta.
2: Ci ha detto già Stefano che è arrivata già una candidatura, quindi ne rimangono probabilmente 3, ma voi comunque candidatevi, tutto questo entro il 6 di novembre. 6 di novembre che tu dici, ah vabbè, tra un mese, ma poi in realtà questo mese passa in un attimo, quindi se la cosa vi interessa andate sul sito della Diaconia Valdese, diaconiavaldese.org, c'è proprio un articolo che spiega nel dettaglio che cosa significa candidarsi, dove si svolge poi il progetto. C'è anche proprio un form molto comodo che è già stato sperimentato per le scorse edizioni anche del Servizio Civile Universale, che va a rispondere proprio delle domande molto molto pratiche, come quali documenti servono per iscriversi, come si fa, ma se poi ci ripenso, insomma potete fare tutte le domande possibili a Stefano direttamente.
1: Sì,
2: arrivano a te.
1: Assolutamente sì, noi siamo disponibili come ufficio, abbiamo anche una sorta di sportello sia virtuale sia in presenza a Villa Olanda, quindi prendendo appuntamento si può venire a parlare con me o con i colleghi e con le colleghe di cosa comporta e come il servizio civile ambientale e come presentare la candidatura, oppure anche virtualmente, quindi se possiamo dare un aiuto, una mano anche proprio nel presentare la documentazione a distanza, mettendoci d'accordo, prendendo appuntamento eccetera. Molto importante, non è che chi prima arriva meglio alloggia, quindi candidatevi numerosi, ecco, è importante perché poi c'è un processo selettivo, quindi mi raccomando, cioè, i posti ci sono e la possibilità di partire, di fare questo progetto sicuramente c'è, un progetto molto bello. I volontari di quest'anno penso che si stiano divertendo, mi sembra che siano molto presi e sta andando molto bene, devo dire, e ci piacerebbe dare continuità a questo progetto che sta andando molto bene.
0: Sì, volevo anche ricordare che presentare domanda per fare servizio civile e poi non essere scelti o scelte non preclude la possibilità di rifare poi domanda in futuro, quindi anche nel caso appunto ci fossero più domande, poi dopo la selezione non foste scelti o scelte, beh, comunque alla prossima occasione, non avete mai iniziato a fare un percorso di servizio civile, quindi potete rifare la domanda
2: entro i 28 anni
0: sempre. Sì, certo, non, a un certo punto per l'età sì, non sarà più possibile,
2: motivo per il quale io ho perso questa barca Monica, fatelo voi, mi raccomando, fatelo anche un po' per me, via.
0: Bene, grazie allora a Stefano Bertuzzi del servizio volontariato, ufficio volontariato della Diaconia Valdese. Rimandiamo sul sito diaconiavaldese.org per tutte le informazioni dettagliate. Servizio civile ambientale, anche quest'anno 4 posti su Pinerolo. Grazie, ciao.
1: Grazie agli ascoltatori e alle ascoltatrici.

0: te.
1: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.

0: Fabrizio De André, un chimico, un grande classico, insomma, di questo grandissimo cantautore italiano. Ritorniamo con una notizia che in realtà fa riferimento a qualche giorno fa, a un appuntamento che vi avevamo anche segnalato, che si è svolto a Torino nella Chiesa Valdese, nei locali della Chiesa Valdese. Era organizzato dalla stessa Chiesa Valdese e dal gruppo di studi ebraici, ed era un incontro alla cittadinanza, al pubblico, aperto al pubblico, con la presenza di due donne, una israeliana e una palestinese, due donne che hanno saputo superare quelli che sono i confini ideologici, territoriali, geografici, in questo momento così difficile per Israele e Palestina, e hanno saputo costruire invece qualcosa che fa del bene, quindi insomma davvero una grande forza d'animo per riuscire a realizzare questo progetto. Neve Shalom Vahat al Salam, un progetto che vi abbiamo già presentato, che Riforma vi ha già presentato, però ci sembrava interessante riprendere un articolo curato da Claudio J. Monat, che ha partecipato a questo incontro a Torino e che racconta un po' com'è andata, insomma, quali sono le sue impressioni.
1: Esatto, quello che è successo è che queste due donne si sono raccontate e poi hanno raccontato come è nato il loro incontro e che cosa poi ne è nato. La cosa particolare è che le due si sono incontrate l'8 ottobre del 2023, esattamente dopo la tragedia del 7 ottobre, che poi ha dato vita di fatto a quella che poi è diventata la guerra in Medio Oriente. E ci tengono anche a ricordare che da settimane era stato pianificato in quella data il primo appuntamento organizzato da un gruppo di dialogo sulla condizione in Palestina ed Israele, e loro quindi si sono comunque incontrate in questo appuntamento, e da là ne è nato proprio una amicizia basata, fondata sull'idea di voler far parlare, dialogare sia queste due realtà, ma anche di dialogare con il mondo esterno, di portare la propria prospettiva. Decidono poi insieme di fatto di darsi una struttura proprio, quindi che vada anche a raccogliere altre persone che vogliono collaborare a questo scopo, e quindi aprono un'organizzazione no profit, la chiamano Clean Shelter, ovvero sia rifugio pulito, e da là sono cominciate tutta una serie di viaggi in giro per il mondo, collaborazioni, e sono arrivate infine a Torino. E quindi attraverso questo articolo potrete percepirne un po' di più quella che è stata l'atmosfera, e soprattutto comprendere che non sempre tutte le persone sono schierate tra israeliani e palestinesi. Ci possono essere proprio persone che fanno parte di queste due comunità, che dovrebbero dirsi sulla carta nemiche e che in realtà diventano talmente tanto amiche che vogliono proprio creare qualcosa di bello insieme per la pace.
0: Sì, assomiglia un po' alla storia di due padri, invece, in questo caso Rami Elhanan, di nazionalità israeliana, e Bassam Aramin, di nazionalità palestinese, anche loro purtroppo coinvolti in questo conflitto israelo-palestinese, anzi entrambi colpiti da un lutto, entrambi hanno perso un figlio e una figlia, le due figlie, tutte e due ragazze, appunto in questa guerra che ormai sta contando vittime veramente ad un livello eccessivo, e entrambi sono riusciti a trasformare quello che poteva diventare un potenziale odio reciproco invece in un progetto di vita, e hanno fondato l'associazione Parents Circle, Families Forum, un'organizzazione che appunto riunisce famiglie israeliane e palestinesi coinvolte nel conflitto e che riescono in questo modo anche a superare le difficoltà di dialogo, le difficoltà di confronto. Beh, sono esempi veramente incredibili che ci dimostrano che la via del dialogo e del confronto è possibile, per quanto immaginiamo complicata, difficile possa essere, però è possibile. Articolo su riforma.it.

0: brano dei Genesis con la voce di Phil Collins, che si sente, diciamo.
1: 40 anni ha fatto questa canzone.
0: Sì,
1: 1986.
0: Hai visto. E quindi auguri anche a questa canzone. Noi chiudiamo la prima parte di Voci Protestanti. Un saluto a chi ci ha seguito fino a questo momento. Ovviamente chi sta seguendo la replica in modo particolare, con voi ci risentiamo domani, mentre per chi segue la diretta di questo giovedì 8 ottobre, tra poco continuiamo con Voci Protestanti Talk. Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
3: Popolare Network.
4: Buongiorno, le notizie delle 7. Negli Stati Uniti ci sarà la prima esecuzione pubblica da 90 anni. Nidal Hasan, colpevole di una strage all'interno di una base militare, sarà fucilato dall'esercito il 3 dicembre. La gente deve capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose, dice il segretario alla difesa Hegseth. Trump smentisce le indiscrezioni su un attacco su larga scala contro l'Iran prima delle elezioni di metà mandato. Sui media statunitensi però continuano a circolare notizie sui possibili preparativi. A Miami oggi è atteso un incontro tra gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, e negoziatori in arrivo dall'Ucraina. Ieri un attacco russo su Kramatorsk ha colpito due minibus, causando almeno 33 morti. Legge elettorale, dopo l'ok definitivo si guarda alla consulta, pronti i ricorsi in tribunale, si punta a una sentenza prima delle elezioni. Finte preferenze, super premio di maggioranza e zero alternanza di genere. La maggioranza esulta per aver superato la prova del voto segreto, ma resta divisa su quando andare alle urne. In Europa pochi spiragli sulla richiesta di nuova flessibilità per l'Italia. Non possiamo continuare a cambiare le regole, spiega il commissario Dombrovskis. Contrari anche i paesi del nord. Oggi il tema sul tavolo dell'Ecofin, la riunione dei ministri delle finanze europei. Ex Ilva, lunedì sarà sciopero di tutti gli stabilimenti, da oggi lo stop alle attività dell'area a caldo di Taranto, come stabilito dai giudici, ieri l'incontro a Palazzo Chigi con i sindacati. Il governo promette immediate tutele sociali per i lavoratori. Queste altre notizie nel giornale radio delle 7.30. Buon ascolto.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20, alle 13:15 e alle 19:45.
1: Venerdì 9 di ottobre, la meditazione di oggi è curata dal pastore emerito Ruggero Marchetti. L'inno che ascolteremo in chiusura si intitola «O Signore, cammina con me», una registrazione del coro della Chiesa Battista di Lentini. I versetti proposti sul lezionario «Un giorno, una parola» sono letti da Fabio Perroni della Chiesa Metodista di Roma.
2: Leggiamo dal libro del profeta Isaia, al capitolo 50, al versetto 9. «Il Signore Dio mi verrà in aiuto. Chi è colui che mi condannerà?» E dall'Epistola ai Romani, al capitolo 8, leggiamo il versetto 34. «Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancor più è risuscitato. È alla destra di Dio e anche intercede per noi».
3: Nella seconda parte del libro di Isaia, ai versetti da 4 a 9 del capitolo 50, noi troviamo il terzo dei quattro canti del servo del Signore. Qui il servo del Signore ci parla in prima persona di se stesso, ci dice che Dio risveglia ogni mattina il suo orecchio perché ascolti la sua parola, e gli ha dato anche una lingua pronta perché possa con quella parola aiutare chi è stanco, chi si sente sconfitto, chi è in difficoltà, chi è in preda all'angoscia. E afferma che ha portato avanti con fedeltà questo suo servizio. Non è stato ribelle, non si è tirato indietro e ha reso la sua testimonianza al Signore al punto tale che questa testimonianza è diventata anche martirio. Dice: ho presentato il mio dorso a chi mi percuoteva, le mie guance a chi mi strappava la barba, non ho nascosto il mio volto agli insulti e agli sputi. L'ho fatto con coraggio, in modo impavido, perché sapeva che il Signore lo ha soccorso. E così, proprio perché Dio lo ha soccorso, non è stato abbattuto. Ha reso la sua faccia dura come pietra e sa che non sarà deluso. Per questo può adesso affrontare con coraggio i suoi avversari, li può sfidare. Chi mi potrà accusare? Dice, mettiamoci a confronto, chi è il mio avversario? Mi venga vicino. Può dire questo perché sa, e questa è la frase che il nostro lezionario un giorno una parola ci riporta per oggi: il Signore Dio mi verrà in aiuto, chi è colui che mi condannerà? Ecco, questa frase che costituisce la prima metà del versetto 9, che in pratica chiude il nostro canto. Chi è il servo del Signore? Questa figura misteriosa, per qualche aspetto inquietante, però insieme bellissima. Per noi cristiani, quel servo è una figura di Gesù, soprattutto di Gesù nella sua passione, nella sua morte, e anche, soprattutto nel canto quarto, nella sua risurrezione. Noi crediamo questo. E facciamo bene a crederlo, perché c'è indubbiamente qualcosa che collega questa figura del servo a Gesù. E questo appare in maniera molto

chiara nel versetto del Nuovo Testamento che troviamo oggi affiancato a questo, è stato scelto in maniera secondo me molto adatta. Chi li condannerà? Siamo i Romani 8:34. Cristo Gesù è colui che è morto e ancora di più è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Ecco, colpisce, vedendo questi due versetti, uno vicino all'altro, come siano collegati direttamente da quella che è quasi la stessa domanda. Isaia 59 si conclude: chi è colui che mi condannerà? E Romani 8:34 si apre con la stessa domanda: chi li condannerà? La differenza è che la prima domanda il servo la fa pensando a se stesso. Qui invece siamo noi al centro di questa domanda, noi credenti, noi che crediamo in Gesù. Ma la possiamo dire con la stessa audacia, lo stesso coraggio, la stessa gioia del servo del Signore, perché noi sappiamo che Cristo Gesù è colui che è morto e ancora di più è risuscitato e è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Ecco, e allora vedete, tutto questo ci dice che la nostra fede trionferà, che non ci sarà nessuno che ci potrà condannare, ma non perché tutto va bene senza alcun problema. Come il servo del Signore e come Gesù noi siamo chiamati ad affrontare le nostre difficoltà, i nostri avversari. Siamo chiamati a rendere con coraggio di fronte a tanto male, a tanta violenza che sembra trionfare nel mondo e in questa società che sembra aver messo Dio tra parentesi, siamo chiamati a rendere testimonianza al Signore. E questo non è affatto facile. Dobbiamo seguire il servo del Signore e Gesù, di cui il servo del Signore è una immagine, anche sulla via della sofferenza, in una testimonianza che forse diventerà martirio. Ma come è successo al servo del Signore, come è successo a Gesù, nessuno ci potrà mai condannare. Perché oggi Cristo Gesù, colui che è morto e risuscitato, sta alla destra di Dio e sta lì per intercedere per noi. E allora noi possiamo dire, come ha detto il servo, pensando a se stesso, il Signore Dio mi verrà in aiuto. Questa è la nostra forza, questa è la nostra gioia. Di credenti, sia benedetto il Signore, perché nonostante tutto continua ad essere il Dio di tutti noi, il Dio di ciascuno di noi e per noi continua ad esserlo in Gesù.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Popolare Network.
4: Legge elettorale, dopo l'ok definitivo si guarda alla consulta, pronti ricorsi in tribunale, si punta a una sentenza prima delle elezioni. La maggioranza esulta per aver superato la prova del voto segreto, ma resta divisa su quando andare alle urne. In Europa pochi spiragli sulla richiesta di nuova flessibilità per l'Italia. Non possiamo continuare a cambiare le regole, dice il commissario Dombrovskis. Contrari anche i paesi del nord, oggi il tema sul tavolo dell'Ecofin, la riunione dei ministri delle finanze. Negli Stati Uniti ci sarà la prima esecuzione pubblica da 90 anni. Nidal Hasan, colpevole di una strage all'interno di una base militare, sarà fucilato dall'esercito. La gente deve capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose, dice il segretario alla difesa Hegseth. E Trump smentisce le indiscrezioni su un attacco su larga scala contro l'Iran prima delle elezioni di metà mandato. Sui media statunitensi però continuano a circolare notizie sui possibili preparativi. Ex Ilva, lunedì sarà sciopero di tutti gli stabilimenti, da oggi lo stop alle attività dell'area a caldo di Taranto come stabilito dai giudici. Ieri l'incontro a Palazzo Chigi con i sindacati, il governo promette immediate tutele sociali per i lavoratori. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. Dopo l'approvazione definitiva della legge elettorale, la contesa si sposta ora nei tribunali. Appena la riforma entrerà in vigore, avvocati e giuristi della società civile, insieme alle opposizioni, presenteranno i ricorsi per arrivare alla Corte Costituzionale. L'obiettivo è un intervento dei giudici che modifichi la legge prima delle prossime elezioni. Super premio di maggioranza al 42%, indicazione del candidato presidente del Consiglio e finte preferenze con capilista bloccati, questi gli aspetti principali che potrebbero finire sotto la lente della consulta. Una legge che Meloni si è cucita su misura, ma che non è detto possa rispondere agli scopi per cui era stata immaginata. La direttrice di Radio Popolare, Lorenza Ghidini.
5: Quando i governi si fanno la legge elettorale su misura per restare al potere, e lo fanno spesso, quasi sempre le cose non vanno come vorrebbero. È stato così anni fa per Matteo Renzi, che si vide bocciare l'Italicum dalla Corte Costituzionale, sarà facilmente così fra pochi mesi per Giorgia Meloni. Questo pasticcio fatto di furbizia e incompetenza produrrà il risultato esattamente opposto a quello dichiarato. Dicevano che la legge elettorale andava riformata per garantire stabilità, ma per come si sono messe le cose è possibile che nessuna coalizione raggiunga la percentuale necessaria per avere il premio di maggioranza e che i giochi si faranno dopo il voto in Parlamento, come ai bei tempi della Prima Repubblica. Difficilmente la consulta farà passare la soglia del 42% per ottenere il premio. È troppo bassa e prefigura una situazione non proprio democratica. Prendi una percentuale così così e ti ritrovi con un mucchio di seggi in regalo. Ma se saranno costretti da una sentenza ad alzare quella soglia, non ci arriveranno né loro né il famigerato campo largo, che nel frattempo si contorce in un irritante dibattito sulla leadership. A proposito, continuiamo così e ci facciamo del male? Sarebbe semplice, chi ha più voti ci mette il candidato, ma a volte sembra che si sia perso di vista l'obiettivo numero uno, e cioè mandare a casa la destra.
4: La maggioranza esulta per aver superato la prova dello scrutinio segreto. Ieri tutto è andato liscio tra sentinelle e controlli serrati al momento del voto. Una risposta che ci voleva divisi, ha detto Meloni, ma a destra restano le divisioni sulla data del ritorno alle urne e su Vannacci, il cui partito potrebbe fare da ago della bilancia alle prossime elezioni. Le opposizioni ieri invece hanno protestato in aula contro quella che hanno definito una legge truffa. Le nuove regole però costringono ora i partiti del campo largo a accelerare su primarie e programma e a sciogliere le loro divisioni. Da Roma, Anna Bredice.
0: La legge elettorale c'è, subito dopo l'assemblea del PD e l'appuntamento di AVS va fatto il programma e indette le primarie. Conte, la trasmissione di Vespa, chiede di fare in fretta e cerca di dettare i tempi perché non si arrivi in ritardo alle elezioni. Un attimo dopo il 18 ottobre dobbiamo incontrarci, dice, aggiungendo che le primarie ormai sono scontate. Una fretta che il PD e AVS non condividono nello stesso modo, visto che sia Elly Schlein che anche Bonelli sperano che al tavolo del programma possano sedersi anche uno o due liste di centro, un'ipotesi che prevederebbe tempi un po' più lunghi del 20 ottobre, ad esempio. In ogni caso, l'approvazione della legge costringe il campo largo a scegliere un candidato da indicare sul programma per le elezioni. Conte incassa il no al passo indietro di Schlein e di conseguenza anche suo per un terzo nome. AVS rimane dell'idea che le primarie siano sbagliate, ma la strada sembra ormai tracciata. Se alle primarie ci sarà Schlein, è naturale che corra anche Conte. Io capisco che per il PD il candidato sia il segretario, dice Conte, ma gli alleati non possono accettare questo, ha ribadito il leader dei 5 Stelle. La convinzione di tutti in ogni caso è di non chiudersi nel dibattito intorno alla primaria. È proprio ora che Meloni ha il campo libero, i suoi alleati più deboli, ha ottenuto la legge che voleva e la possibilità anche di allearsi con Vannacci pur di vincere. Linea allo studio.
4: Il governo intanto è impegnato a far quadrare i conti in vista della manovra. L'obiettivo è ottenere nuova flessibilità di spesa dall'Unione Europea. Il tema verrà discusso oggi al tavolo dell'Ecofin, la riunione dei ministri dell'economia, ma restano pochi spiragli per la richiesta italiana. Il servizio da Bruxelles.
3: La flessibilità dei conti pubblici torna a dividere i paesi europei, mentre la crisi scatenata da mesi di guerra in Medio Oriente sta rendendo sempre più insostenibile la situazione economica e dei mercati dei titoli di debito sovrano sul continente. L'Italia arriva alla riunione di oggi dei 27 ministri dell'economia e delle finanze con la richiesta di tenere conto dell'aumento dell'inflazione nel calcolo dei parametri di deficit e debito pubblico secondo il patto di stabilità. In altre parole, garantire maggiore flessibilità sull'inflazione con una nuova clausola di salvaguardia sullo stile di quelle per energia e difesa. Già ieri alla riunione dell'Eurogruppo sono però arrivate le prime chiusure. Abbiamo appena rivisto le regole fiscali europee, ha ricordato il ministro tedesco. Ancora più netto il collega olandese, che si è detto esplicitamente contrario perché accumulare debito su debito aggrava i nostri problemi. La frattura è chiara e si sviluppa sulla solita faglia. Stati frugali dell'Europa del Nord che vogliono ordine nei bilanci per non rischiare di dover coprire i buchi degli altri e gli stati del Sud più esigenti su misure flessibili che diano respiro nell'immediato. Non è un caso che al fianco dell'Italia ci sia la Grecia, mentre il governo spagnolo dimissionario, nonostante le tensioni con Roma degli ultimi mesi, si dice disposto a prendere in considerazione la proposta se esiste un quadro di salvaguardia delle finanze pubbliche. Ma anche il commissario europeo all'economia Dombrovskis avverte che non si può continuare a introdurre nuove flessibilità e che l'impatto dell'inflazione è già considerato dalle regole del patto di stabilità. Le richieste di Italia e Grecia saranno comunque esaminate più a fondo. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
4: Negli Stati Uniti il segretario alla difesa Hegseth ha annunciato la prima esecuzione pubblica nel paese da 90 anni. Il 3 dicembre Nidal Azan, colpevole di una strage avvenuta nel 2009 all'interno di una base militare, dovrebbe essere fucilato e il Dipartimento della Difesa ha precisato che l'esecuzione sarà trasmessa in diretta streaming. La gente deve capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose, ha detto Hegseth. Per la prima volta dal 61 sarà l'esercito a eseguire una condanna a morte e per la prima volta dal 45 lo farà appunto con una fucilazione. Donald Trump ha smentito le indiscrezioni secondo cui potrebbe ordinare un nuovo bombardamento su larga scala contro l'Iran prima delle elezioni di metà mandato, in programma il 3 novembre, o addirittura prima del voto israeliano, previsto una settimana prima. Sui media statunitensi però continuano a circolare notizie su possibili preparativi in vista di un attacco. In diretta Roberto Festa.
6: Buongiorno Andrea, non attaccheremo l'Iran prima delle elezioni di midterm. Con l'Iran stiamo conducendo discussioni produttive, lo ha scritto Donald Trump ieri su Truth Social, ma sappiamo quanto le dichiarazioni pubbliche di Trump, in particolare sulla guerra in Iran, siano fatte di minacce, presunti accordi, imminenti intese, improvvisi ribaltamenti e svolte che poi non ci sono state. Dunque, anche in questa occasione non bisogna guardare tanto alle parole di Trump quanto ai fatti. E i fatti sono che tre portaerei saranno presto presenti in Medio Oriente e il Pentagono, su ordine di Trump, avrebbe in questi mesi elaborato almeno 5 piani per colpire l'arsenale iraniano di droni, missili, gli impianti energetici e altri siti militari. Allora, se dunque un nuovo attacco su larga scala all'Iran sembra probabile, in mancanza di un accordo, il problema è quando attaccare. E qui appunto ci sono di mezzo le elezioni di midterm. Un nuovo attacco porterebbe sicuramente a un rialzo del prezzo del petrolio e, con i repubblicani già in serie difficoltà, un nuovo aumento dei carburanti sarebbe un suicidio politico. Non c'è di mezzo solo il midterm, di mezzo ci sono anche le elezioni in Israele il 27 ottobre, un attacco a Teheran che rendesse ancora più drammatica e incerta la situazione in Medio Oriente potrebbe incidere sul risultato e sulle sorti politiche di Benjamin Netanyahu. Di qui quindi la scelta che pare più logica: aspettare il giorno del midterm, 3 novembre, vedere come va e poi tornare alla questione iraniana, probabilmente con una ripresa delle operazioni militari. Andrea.
4: Grazie Roberto. E oggi a Miami gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner dovrebbero incontrare i negoziatori mandati negli Stati Uniti dall'Ucraina, un viaggio che ieri era stato annunciato da Zelensky. Non si può da un lato trattare con i russi su futuri progetti economici e dall'altro dire di aver raggiunto una sorta di stallo diplomatico, aveva dichiarato il presidente ucraino, criticando così la linea del governo di Washington. Poche ore prima un attacco russo sulla zona di Kramatorsk aveva colpito due bus causando decine di morti. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
7: La bomba planante che ha ucciso almeno 33 persone che viaggiavano su due autobus a Kramatorsk è l'ultimo episodio in ordine temporale di una nuova fase della guerra. Se negli anni passati i russi aspettavano l'autunno per iniziare a bombardare le infrastrutture energetiche e civili ucraine, quest'anno gli attacchi di questo tipo sono iniziati in piena estate. È evidente che l'obiettivo russo è quello di trasformare quest'inverno, il quinto di guerra, nel peggiore finora vissuto dai civili ucraini. La pressione sugli abitanti delle retrovie ha come scopo quello di spingerli a chiedere a Zelensky la fine immediata della guerra, magari, sperano al Cremlino, senza condizioni. Ma c'è una differenza sostanziale rispetto agli anni scorsi. Mosca ha iniziato a bombardare nei quartieri di Kiev e delle grandi città ucraine, provocando un gran numero di morti civili. Solo negli ultimi due giorni sono 71 le vittime, e tra il palazzo colpito a Priluk e gli autobus a Kramatorsk. Da un lato i russi cercano di scovare e colpire le fabbriche e i depositi di droni che Kiev nasconde gioco forza negli ex capannoni e nei sotterranei della città. Dall'altro però c'è la volontà di bloccare la mobilità, come con i ponti di Kiev, o di spaventare i civili fino a farli scappare, portare i disagi quotidiani a un livello insostenibile e quindi generare caos nella società ucraina è un obiettivo che i generali del Cremlino stanno perseguendo in parallelo al conflitto militare. Tra l'altro, secondo il Telegraph, Mosca avrebbe richiamato l'ex capo delle forze russe in Ucraina, Sergei Surovikin, detto Armageddon, l'uomo che guidò la sistematica distruzione di Aleppo in Siria e che, secondo il quotidiano britannico, avrebbe ricevuto il compito di alzare il livello della distruzione su Kiev e le altre città ucraine.
4: In Francia il ministro dell'istruzione ha parlato in TV dopo una nuova giornata di proteste studentesche, il servizio da Parigi.
8: 3.000 supplenti sbloccati, assunti, mobilizzati, poco importa, ma dispiegati d'urgenza nei prossimi giorni per, secondo la formula consacrata, mettere un insegnante davanti ad ogni classe. È l'annuncio fatto ieri al telegiornale della sera dal ministro della pubblica istruzione francese. Risposta concreta alle rivendicazioni dei liceali. Non solo, il ministro ha annunciato anche che non ci saranno tagli al personale dei licei nella finanziaria che sarà presentata in Parlamento nei prossimi giorni, senza contare infine le promesse reiterate di più democrazia scolastica, di presa in conto delle doglianze studentesche, di adattamento del dispositivo di selezione per accesso all'università o ancora di rinnovo dei licei più vetusti, nelle speranze del ministro di che calmare almeno parzialmente la protesta. Risposta unanime dell'intersindacale studentesca: si tratta di una concessione minima e largamente insufficiente, ben lontana dai 10.000

0: con una parola d'ordine, il governo ha cominciato a cedere un po', è il momento di spingere per ottenere il resto. L'esecutivo, dal canto suo, facendo un passo verso i liceali, spera di essersi guadagnato un po' di credito presso l'opinione pubblica e magari un po' di tempo fino alle vacanze scolastiche d'autunno tra 10 giorni, che dovrebbero almeno temporaneamente sospendere il movimento. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: Lunedì sarà sciopero nazionale di tutti gli stabilimenti ex Ilva, lo hanno annunciato i sindacati dopo il tavolo con il governo terminato ieri sera. La decisione dopo che Acciaierie d'Italia, gestore degli impianti, ha annunciato lo stop da oggi delle attività dell'area a caldo di Taranto, come stabilito dai giudici, per l'impatto ambientale dell'acciaieria. Sentiamo la nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
2: È durato circa 3 ore il confronto tra governo e sindacati in un clima teso, perché nel frattempo Acciaierie d'Italia aveva annunciato la sospensione delle attività dell'area a caldo di Taranto e entro il 15 novembre lo stop anche degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione presa in attuazione del decreto della Corte d'Appello di Milano, ha spiegato l'azienda, che ha inoltre annunciato l'avvio della cassa integrazione per i lavoratori. I sindacati hanno contestato le decisioni aziendali adottate unilateralmente sulla pelle dei lavoratori. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano, da parte sua, ha confermato che il governo cerca una soluzione per evitare lo spegnimento completo degli altoforni dell'ex Ilva, disposto dalla Corte d'Appello di Milano per i rischi legati all'amianto e alle polveri sottili. Il decreto resta in vigore e va rispettato, ha detto Mantovano, ma è un fatto che il procuratore generale della Cassazione ne abbia criticato le decisioni. Il governo valuta quindi una norma per mantenere gli impianti in riscaldo in attesa della sentenza definitiva della Suprema Corte e di un'eventuale autorizzazione a riprendere la produzione. Al vaglio del prossimo Consiglio dei Ministri anche un decreto legge con misure di sostegno ai lavoratori dell'ex Ilva, prevedendo la cassa integrazione in vista della continuità produttiva, perché l'obiettivo, ha spiegato Mantovano, resta produrre acciaio green con impianti DRI e forni elettrici. Rassicurazioni che non sono bastate ai sindacati, che hanno indetto per lunedì prossimo uno sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti ex Ilva. Michele De Palma, segretario FIOM CGIL.
3: A partire da metà novembre tutti i lavoratori rischiano di essere messi in cassa integrazione a 0 ore. Non siamo venuti a Palazzo Chigi per la cassa integrazione, siamo venuti a Palazzo Chigi per il lavoro, per la salute, per la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori.
1: Allerta arancione oggi su Lazio e Campania per le forti piogge e i temporali che sono attesi sul centro-sud nelle prossime ore. A Napoli per tutta la durata dell'allerta sarà vietato l'accesso a cimiteri, parchi e spiagge. Nel comune di Torre del Greco le scuole resteranno chiuse, allerta gialla invece in settori di altre 12 regioni da nord a sud. Andrea Monti in studio, Mattia Guastafiero in redazione per questo giornale radio, la prossima edizione alle 8.30.
4: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
5: Buongiorno e bentrovati con il notiziario su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Borgaro e Brugherio in direzione Savona. Sui restanti percorsi regionali la circolazione si presenta al momento scorrevole. Raccomandiamo infine prudenza alla guida per i fenomeni temporaleschi diffusi su tutto il territorio piemontese. Per il momento è tutto, buona giornata e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: L'ombra degli ulivi ci dà un po' di aria. Da per terra prendo giusto un po' di sabbia. Per giocare lancio qualche sasso in acqua. E ti chiedo dove ti senti più a casa. Mi ricordo che parlavo con tua mamma, che mi raccontava di come stare dentro l'ha cambiata, di come l'hanno imposto l'ignoranza per togliere la storia a chi potesse.

0: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.
1: È già notizia, la rassegna stampa di RBE.
2: Nos estamos precipitando de manera muy peligrosa.
3: Obstacles требуют от нас решительных.
4: We feel the technology industry causes significant harm to the world.
5: Per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.
6: Why would an intergalactic space warrior want to stand to be the MP for Clacton?
7: Why not?
1: Ciao, benvenute e benvenuti su Già Notizia, la rassegna stampa di RBE. Io sono Jacopo Bertuglia, oggi è venerdì 9 ottobre 2026 e parleremo ovviamente della legge elettorale. È stata approvata, vediamo le riflessioni sui quotidiani di questa mattina. E poi parleremo dell'ex Ilva di Taranto, perché da oggi iniziano a chiudere i suoi stabilimenti. Ci sposteremo nella rassegna stampa internazionale in Ucraina, dove racconteremo degli ultimi massacri ad opera dell'esercito russo e della nuova tattica del Cremlino. E invece questa settimana è stata la settimana dei Nobel. Ieri il Nobel per la letteratura Dan Carson, oggi arriverà la nomina di quello per la pace. Dato che per essere venerdì era troppo serio come argomento, noi parleremo della controparte dei Nobel, questo nella rassegna stampa internazionale. E quindi iniziamo subito dalla legge elettorale. È stata approvata ieri, 391 erano i presenti e 227 sono stati i voti favorevoli, 164 i contrari. Si votava a scrutinio segreto, quindi c'erano timori che potesse riaccadere quanto successo a luglio con l'emendamento sulle preferenze, ma poi infine è andato tutto liscio per la maggioranza. Ovviamente c'è da sottolineare che se la legge non fosse stata approvata, Giorgia Meloni aveva già detto più o meno esplicitamente che il governo sarebbe caduto, e se questo fosse successo per gran parte dei parlamentari sarebbe stato un problema, perché sono alla prima legislatura e avrebbe significato perdere l'accesso alla pensione parlamentare, per la quale servono almeno 4 anni, 6 mesi e un giorno di servizio. 4 anni, 6 mesi e un giorno per questi parlamentari alla loro prima legislatura saranno trascorsi a metà aprile. Quindi insomma c'è anche questo da guardare quando guardiamo la legge elettorale, quando riflettevamo sulla sua approvazione. In ogni caso iniziamo dai quotidiani di questa mattina, partiamo con il Corriere della Sera, che ovviamente in prima pagina, in apertura, scrive sì alla legge, alla nuova legge elettorale. Meloni, una risposta che ci voleva divisi, l'opposizione protesta, è una truffa, il centrodestra supera la prova del voto segreto, via libera definitivo alla Camera, pronti gli appelli alla Corte Costituzionale. Lo stabilicum quindi è legge, questa legge elettorale ce la siamo portata insomma a spasso da lunedì ad oggi tutta la settimana, però vi avevo avvertiti che sarebbe andata così. In ogni caso ieri quindi è arrivato il via libera definitivo alla riforma elettorale, scrive il Corriere. Dalla Camera 227 i favorevoli, 164 i contrari. La premier Meloni ha detto una risposta che ci voleva divisi, la protesta delle opposizioni che invece hanno tuonato in aula con cartelli scrivendo legge truffa e una truffa. E poi insomma vediamo anche quello che è la, su quelle che sono le riflessioni su altri quotidiani come ad esempio La Stampa. Voto Meloni cambia le regole, il titolo di apertura. Premio di maggioranza, preferenze, candidati, tutte le novità della nuova legge, via libera alla riforma elettorale. La premier risulta, risposta a chi ci voleva divisi, l'opposizione una truffa, la via stretta di Palazzo Chigi, election day a maggio, dice adesso La Stampa. Ma c'è l'incognita della Corte Costituzionale, vedremo che sulla data delle elezioni, che comunque su tutti i giornali concordano che saranno anticipate, almeno queste sono le loro speculazioni, però c'è molta insomma ci sono molti dubbi, alcuni parlano di maggio, altri di aprile, altri addirittura di giugno. In ogni caso l'Italia ha una nuova legge elettorale, scrive La Stampa, la quinta degli ultimi 25 anni, insomma questo dato io lo terrei bene a mente. Ma quello che ci interessa è a pagina 3 della Stampa di oggi, il retroscena scritto da Ilario Lombardo questa mattina. Da ieri è iniziato il conto alla rovescia, scrive Ilario Lombardo, la legislatura è finita, se non materialmente lo è nello spirito, tutto adesso si sposta fuori, lotta dentro i partiti, congressi, primarie, liste dei candidati, data del voto. Di questo si parlerà da qui in avanti, con un piano che si va delineando sulle elezioni probabilmente in primavera, come vuole Giorgia Meloni, e la grande incognita della Corte Costituzionale che potrebbe segare una o più parti, in una o più parti la legge elettorale appena varata. Questo teniamo la mente, perché la Corte Costituzionale, insomma, e l'eminenza grigia che sta venendo evocata in queste ore, l'incognita della consulta, si scrive sempre sulla stampa. E andiamo invece su Repubblica che questa mattina in apertura scrive: la legge del potere, approvata la riforma elettorale di Meloni, premio di maggioranza al 42%, indicazione del premier, capi lista bloccati, insomma si ripercorrono quelli che sono i punti fissi di questa nuova legge elettorale. Ma le opposizioni, scrive Repubblica, preparano i ricorsi alla consulta, cercano di manomettere la Costituzione, ipotesi di urne a maggio. Vediamo di nuovo appunto Repubblica che vara la tesi di maggio. Se andiamo a pagina 2, leggiamo che il Melunellum, che a destra viene chiamato Stabilicum, ricordiamo appunto quelli che sono quello che è il concetto di questa legge elettorale, garantisce un premio di maggioranza di 70 seggi alla Camera, 35 al Senato, alla coalizione che avrà ottenuto almeno il 42%. Questo sarebbe il famoso premio di cui abbiamo sentito tanto parlare. Chi vince si prende tutto, se nessuno raggiungerà tale percentuale si procederà col proporzionale puro, sbarramento del 10% per le coalizioni, 3% per i partiti. Lo scenario più probabile è il seguente, scrive Repubblica: se il centro-sinistra non supererà il 42%, sarà la destra ad avere i numeri per eleggere il prossimo presidente della Repubblica nel gennaio 2029. Quindi c'è anche questo da tenere d'occhio. Chi vince queste, se la destra vincesse le prossime elezioni, molto probabilmente sarà lei a esprimere il presidente della Repubblica, il prossimo presidente della Repubblica dopo Sergio Mattarella. In ogni caso si parlava di possibili incostituzionalità. Ricordiamo allora i tre punti di questa, i tre principali punti su cui le opposizioni tuonano e parlano di incostituzionalità. Il primo sono le firme dei partiti più piccoli, quindi questa soglia di sbarramento occulta. Poi almeno le opposizioni parlano di soglia di sbarramento occulta. Rimane sempre da vedere, da aspettare una possibile sentenza della Corte Costituzionale prima di parlare di provata incostituzionalità. In ogni caso poi premio di maggioranza che è ritenuto troppo grande, e poi i capilista bloccati, la vicenda dei capilista bloccati che non permetterebbe agli elettori di avere bene in testa chi stanno andando a votare. Poi ci sono altri due punti, punti minori però comunque citati negli articoli che ho letto riguardo alla legge elettorale, che sono il voto estero e la rappresentanza femminile, che potrebbero comunque giocare un ruolo in una possibile sentenza della Corte Costituzionale. Proseguiamo allora e andiamo sul Fatto Quotidiano che questa mattina in apertura parla di Mattarella, perché scrive: Mattarella può bocciare l'ultima porcata, lo farà? Questo è il titolo di apertura. Melonellum approvato alla Camera, ora tocca al Quirinale. E infatti è stata approvata la nuova legge truffa, già pronti i ricorsi alla consulta. Questo il Fatto Quotidiano, molto netto, che definisce anche lui la legge elettorale legge truffa. Il ricorso è pronto, verrà presentato probabilmente in 30 distretti a fine ottobre, quando entrerà in vigore la legge. Ci stanno lavorando avvocati costituzionalisti, lunedì presenteranno l'operazione alla Camera alcuni parlamentari dell'opposizione, ma soprattutto Roberto Zaccaria, che guida la rete dei costituzionalisti, Enrico Grosso, che sta scrivendo il ricorso, e l'avvocato Pietro Adami, che sta coordinando gli avvocati. Insomma, sono già pronti quindi i ricorsi, gli spifferi che arrivano dalla Corte sono contraddittori, al Fatto: tutto da vedere se e quante parti della legge saranno bocciate. Vari i punti che verranno affrontati: le preferenze a metà, l'abnorme numero di firme che di fatto blocca l'ingresso in Parlamento dei nuovi partiti, il mancato equilibrio di genere, il premio di maggioranza. Insomma, quelli che citavamo anche noi prima. E quindi andiamo adesso su Domani, il quotidiano Domani invece in apertura di nuovo scrive: Melonellum, sia la legge truffa, Schlein, vinceremo lo stesso. Quindi insomma Fatto Quotidiano e Domani sono allineati in questo senso, parlano chiaramente di legge truffa. La Camera approva definitivamente le nuove norme, Meloni festeggia, maggioranza unita, Fratelli d'Italia è diviso in due fazioni su quando sia meglio tornare alle urne e il campo largo si ricompatta. Questo il Domani nel catenaccio del suo articolo, ma poi c'è anche il Manifesto che chiaramente fa un titolo dei suoi questa mattina e scrive: le regole del gioco. La Camera approva definitivamente la legge elettorale che Meloni si è scritta su misura, punta al voto in primavera per i pieni poteri e vuole l'incoronazione con norme incostituzionali. Le sue sentinelle spiano i deputati nel voto segreto, mezzo Parlamento è già in riga. E a questo appunto fa il riferimento il titolo del Manifesto, ovvero che i deputati della maggioranza, insomma, sono stati messi in riga, stando alle indiscrezioni riguardo a, al voto, dato che appunto si votava a scrutinio segreto. Un'aggressione alla democrazia parlamentare, il titolo dell'articolo di Luigi Ferraioli sul Manifesto questa mattina, e un'immagine oscena, quella di una maggioranza obbligata a mostrare ai controllori di partito il dito indice della mano puntato in una votazione che dovrebbe essere segreta sul voto a favore di un disegno governativo. È un'aggressione, scrive Ferraioli, all'autonomia del Parlamento e dei singoli parlamentari. Questo sul Manifesto di oggi. E adesso però allora ci spostiamo anche su quelli che sono i quotidiani più conservatori, che invece chiaramente hanno altri tipi di titoli. Partiamo da quello del Giornale, che scrive: il voto torna agli italiani. Insomma, un tipo di lettura diametralmente opposto rispetto a quello dei quotidiani che abbiamo appena letto. La riforma elettorale diventa legge, successo della maggioranza, siamo entrati nella terza repubblica. Questo è un virgolettato delle parole di Andrea Donzelli. Le opposizioni salgono sulle barricate contro un sistema che restituisce più potere ai cittadini con le preferenze, scrive il Giornale, e i vannacciani stanno con la sinistra. Insomma, si addita anche a un nemico. E c'è Tommaso Cerno, che invece è il direttore del Giornale, che scrive: il Rosichellum, è un paradosso vedere un partito che porta il nome di democratico mobilitarsi contro una legge finalmente democratica, ovvero una legge che, reintroducendo le preferenze, restituisce ai cittadini il diritto di scegliere i propri rappresentanti. Ricordiamo che comunque le preferenze sono reintrodotte, sì, ma in forma molto attenuata, in una forma un po' ibrida. Dalla Verità invece, un pieno di bugie, questo è il titolo di questa mattina di La Verità, con Schlein che mostra in aula un cartello con su scritto: con Meloni gasolio a 3 euro, approvata la nuova legge elettorale, scrive La Verità, campo largo nei guai e senza leader. Invece di cercarlo, Schlein e Conte si insultano e attaccano il governo con slogan falsi. E La Verità, insomma, mette il dito nella piaga per quanto riguarda l'incapacità per adesso il campo largo di coordinarsi intorno a un leader comune. E infine leggiamo allora Libero: passa la legge elettorale, si vota in primavera, questo è di nuovo Libero. Tensioni nella maggioranza, ansia per la tenuta del governo, a destra allarme influenza. Questo fa Libero utilizzando una serie di titoli degli altri quotidiani degli scorsi giorni. Le speranze della sinistra e i titoli di certi giornali sono invecchiati peggio del solito. Alle 12:38 la Camera ha approvato la nuova legge elettorale con 227 voti, 31 in più del necessario, scrive appunto il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti. E allora 8:12:25, noi adesso facciamo una pausa di 3-4 minuti con Vince Staples, questo è Cotton.
8: RBE, vicina a te.

8, 16 e 19 secondi. Ricomincia adesso la nostra rassegna stampa nazionale e dalla legge elettorale ci spostiamo, parliamo di Commissione Europea che ha approvato la clausola di salvaguardia per la difesa. Prima però salutiamo Ilie che scrive What's Pop nella chat della live su YouTube, e allora ci dà il gancio perfetto per ricordare che oggi è venerdì, quindi dalle 9.40 alle 10 Francesco Piperis, Nicolo Sezzu ed io saremo in onda con la nostra rubrica del venerdì What's Pop in Music, dove parliamo di musica, cultura. Oggi in particolare parliamo di provincia, aree interne, e lo facciamo attraverso un film che viene dall'Irpinia. Insomma, se alle 9.40 vi connetterete saprete, e poi il video uscirà anche su YouTube. I video di What's Pop in Music potete infatti recuperarli dal canale YouTube della radio. Insomma, adesso però alle 8.17 torniamo a noi, torniamo quindi alla Commissione Europea che ha approvato la clausola di salvaguardia nazionale per l'energia e la difesa che il governo italiano aveva chiesto a settembre. Il Consiglio dell'Unione Europea è l'organo, lo ricordiamo, composto da un rappresentante del governo di ogni Stato membro, e avrà un mese di tempo per poi approvarla definitivamente. Questa mattina titolare su questo argomento è stata La Repubblica, che ha scritto: primo sì UE alla flessibilità italiana su energia e difesa. Ha iniziato l'articolo con un virgolettato: esamineremo più a fondo le richieste di Italia e Grecia sulla flessibilità fiscale. Questo è un virgolettato di Valdis Dombrovskis, che è il commissario europeo all'economia, invitando intanto alla prudenza e al rispetto dei piani di spesa concordati con Bruxelles. Leggiamo ancora un titolo, giusto per avere un quadro più generale, che è quello del Corriere della Sera, che questa mattina scrive in modo molto, molto stringato: inflazione, l'UE apre a Roma ma chiede prudenza fiscale. Questo il titolo del Corriere, e allora vediamo più nel dettaglio di che cosa si sta parlando. Lo facciamo con un articolo de Il Post. Infatti Il Post ricorda che la scorsa settimana il governo italiano ha approvato due importanti documenti di programmazione economica in cui prevede di aumentare il deficit, cioè quanto lo Stato spende più di quanto incassa ogni anno, di circa 28 miliardi per il prossimo biennio utilizzando questa clausola. Questi soldi saranno ripartiti equamente nei due anni, 14 nel 2027 e 14 nel 2028, e divisi poi tra 7 per investimenti in difesa e 7 per investimenti in energia. In questo modo il governo prevede di utilizzare la clausola per l'energia al massimo di quello che gli è consentito, e solo in parte quella per le spese di difesa. Questi sono soldi, ricorda Il Post, che l'Italia è autorizzata a prendere in prestito senza sforare i vincoli europei. La clausola, chiamata nel gergo escape clause, consente infatti agli stati di indebitarsi oltre i limiti previsti dal patto di stabilità europeo, e quindi di avere un deficit fino al 4,5% del PIL all'anno per 4 anni, invece che fino al 3%, a patto di destinare poi quelle risorse a programmi di difesa. Era stata introdotta nel 2025, inizialmente con il piano di riarmo europeo dopo l'invasione russa dell'Ucraina, e a giugno, data la crescente crisi energetica causata dalla guerra in Asia occidentale, la Commissione Europea ha poi stabilito che lo 0,3% potrà essere invece dirottato verso investimenti nel settore energetico nel triennio tra il 2026 e il 2028, con un limite complessivo nei tre anni dello 0,6% del PIL. Quindi adesso, dopo aver esaurito anche questo argomento, invece parliamo di un'altra vicenda, parliamo di risico bancario. Effettivamente non ne sentivamo parlare da un po', e lo facciamo con un titolo del Sole

0: 24 ore che scrive in prima pagina questa mattina Caltagirone e Credit Agricole gelano l'ovaglio no alle offerte. Nel giro di poche ore arriva un doppio no alle OPAS lanciate da Siena su Banco BPM e su Banca Generali. Di cosa si sta parlando? Bene, la famiglia Caltagirone, che detiene il 10,3% delle quote e la seconda azionista di Banca Monte dei Paschi di Siena, e ha deciso la famiglia Caltagirone che durante la prossima assemblea dei soci voterà contro il piano proposto dall'amministratore delegato della banca, Luigi Novaglio. Il piano presentato da Novaglio prevede un'offerta di acquisto per altre due banche e ha l'obiettivo di ostacolare il tentativo di Intesa San Paolo, una delle più grandi e importanti banche italiane, di comprare Monte dei Paschi di Siena. Con la decisione dei Caltagirone le possibilità che il piano venga approvato si riducono quindi sensibilmente, anche perché il primo azionista di Monte dei Paschi di Siena, la famiglia del Vecchio, aveva già chiarito che voterà contro e domenica aveva annunciato che accetterà l'offerta d'Intesa, cosa che al momento invece i Caltagirone non hanno comunicato. Tra l'altro invece Intesa San Paolo ha recentemente chiarito alcune perplessità sulla sua offerta verso Monte dei Paschi di Siena, dicendo che in sostanza la invaliderà se gli azionisti di Monte dei Paschi di Siena votino a favore del piano di Novaglio, quindi di comprare altre due banche, e ne ha aumentato anche, seppur di poco, il valore. E quindi alle 8:21, dopo aver parlato di risico bancario e Commissione Europea, facciamo 2-3 minuti di pausa con Fiocco Rosso di Scar e poi torniamo e finiamo di parlare, di raccontare la nostra rassegna stampa nazionale. Parleremo dell'Ilva di Taranto, dell'ex Ilva di Taranto, e poi faremo un piccolo cappello sul premio Nobel della letteratura. A tra poco.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: 8, 24 e 55 secondi e ricomincia la nostra rassegna stampa nazionale nel suo ultimo chilometro e ricominciamo dall'ex Ilva di Taranto che, ci dice il Post, comincia a chiudere e gli stabilimenti di Genova e Novi Ligure si fermeranno temporaneamente entro il 15 di novembre. Allora, l'ex Ilva, ricordiamolo, è l'impianto siderurgico più grande d'Italia. Dopo molte sentenze che ne hanno ordinato la chiusura a causa del suo impatto ambientale, è gestita in amministrazione straordinaria dallo Stato italiano, che però da tempo sta provando a venderla ad aziende private, senza ottenere però successo in questo senso. E Acciaierie d'Italia, la società proprietaria di l'ex Ilva, ha detto che a partire da oggi, venerdì, saranno sospese tutte le attività produttive nell'area caldo che si trova nello stabilimento di Taranto. L'azienda, tra l'altro, lo ha comunicato chiedendo l'attivazione della cassa integrazione per i lavoratori e poco prima aveva detto che anche gli stabilimenti di Genova e Novi Ligure si fermeranno temporaneamente entro il 15 di novembre. La decisione della società è arrivata dopo che alla fine di luglio la Corte d'Appello di Milano aveva deciso la chiusura entro il 28 ottobre dell'area caldo, che è la parte più importante dell'impianto ma anche la più inquinante, e dopo la sentenza di luglio Acciaierie d'Italia aveva provato a chiedere per due volte la sospensione della chiusura, ma poi la Corte aveva respinto entrambe le richieste e l'ultima volta è stata questo lunedì. L'area caldo, ricordiamolo, è l'area dove le materie prime vengono fuse negli altiforni, trasformate in acciaio e poi viene trasportato, lavorato negli stabilimenti del nord Italia, come ad esempio quelli di Genova e Novi Ligure. Senza l'acciaio da lavorare, perché appunto se l'area caldo deve essere chiusa, l'acciaio non può più essere lavorato. Senza questo acciaio, chiaramente le attività non può proseguire nemmeno negli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. I sindacati però si aspettavano che l'interruzione in questi stabilimenti sarebbe arrivata più tardi, dato che gli impianti avevano ancora diverse tonnellate di materiale da lavorare. Ma l'azienda aveva comunicato il blocco degli impianti di Genova e Novi Ligure poi ai rispettivi sindaci, che avevano a loro volta diffuso la notizia in una nota congiunta, e i due amministratori hanno scritto di comprendere le difficoltà dell'azienda ma anche che considerano l'annuncio dell'interruzione inaccettabile. E proprio per questo i sindacati, leggo dal Sole 24 Ore, hanno annunciato uno sciopero di 24 ore in tutte le sedi. La mossa dei sindacati dopo l'incontro di 3 ore con il governo, sul tavolo il decreto con le tutele sociali per i lavoratori. Sciopero per tutte le sedi ex Ilva lunedì prossimo, lo annunciano i sindacati dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il governo. Acciaierie d'Italia, infatti, ricordo anche Sole 24 Ore, ha annunciato uno stop agli impianti di Taranto, Genova e Novi Ligure nello stesso giorno dell'incontro con i sindacati sul futuro delle aziende. E quindi adesso però alle 8:28 torniamo su una prima pagina che in realtà abbiamo già guardato, però la guardiamo nella sua spalla, la spalla della prima pagina della Stampa, che dedica lo spazio a il Nobel per la letteratura. Ann Carson, il mito classico alla sfida del presente, e un Nobel all'arte della letteratura, quello assegnato ieri ad Ann Carson dall'Accademia svedese. Quindi ci sono molte riflessioni da fare anche su questo Nobel per la letteratura e noi lo facciamo con Lucy sulla cultura, che chiaramente dedica un articolo alla scrittrice che ha vinto il premio culturale più prestigioso del mondo, il Nobel per la letteratura, che appunto scrive Lucy sulla cultura. È stato assegnato alla canadese Ann Carson, autrice che ha rivoluzionato il saggio lirico e la poesia. Per l'Accademia di Svezia, i suoi scritti audaci e ingegnosi, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, hanno creato nuove forme per la letteratura contemporanea. E c'è uno scritto di Gianni Montieri che la ripercorre l'opera di Ann Carson e noi ne leggiamo giusto qualche pezzo per raccontare la scrittrice. In casa i molti libri sono ordinati lungo gli scaffali secondo diverse categorie, scrive Montieri: poesia, narrativa, saggistica, critica letteraria, linguistica, fotografia, cataloghi di mostre, fumetti. Ciascuna sezione viene poi ulteriormente organizzata per ordine alfabetico e casa editrice, qualche volta per colore. Nulla di strano, esistono molti modi di catalogare e conservare libri, basta poi trovarli quando si occorrono. Questa soprattutto Ann Carson, la scrittrice del Miracolo, perché c'è un numero ristretto di autrici e autori che si sono guadagnati uno scaffale personale. A seconda delle vostre coordinate potreste guardare nel cielo notturno una stella che ha cessato di splendere millenni or sono, a seconda del vostro alfabeto potreste guardare una parola in una poesia che è già finita, e tuttavia resta la domanda: dov'è l'umano deposito in cui sedimenta tutto questo? Su alcune delle edizioni italiane dei libri di Ann Carson, nello spazio riservato alla biografia, leggiamo: è nata in Canada e si guadagna da vivere insegnando il greco antico. Di primo acchito la frase fa sorridere, specie se la si paragona ai lunghi paragrafi biografici di scrittori molto meno significativi. Dopo un attimo però siamo portati a pensare che in quella semplice frase si è racchiusa tutta la verità e molto del senso dell'intera opera di Carson. Sì, è nata in Canada e sì, insegna il greco antico, ha insegnato in diversi atenei americani, tra cui Princeton e Berkeley, ma si guadagna da vivere anche attraverso i libri che scrive, in cui ogni parola, riferimento, ragionamento affonda le radici nell'antica Grecia e nel mito. Perciò, in un certo senso, potremmo affermare che Carson insegna il greco antico anche alle sue lettrici e lettori sparsi in tutto il mondo. Il greco antico, la lingua, il mito, al pari della matematica, della scienza, della poesia, rappresentano l'origine di ogni cosa, e Carson, con la maestria con cui padroneggia quell'epoca storica e filosofica, portandola nel presente, trasmette un nuovo modo di pensare, fa tornare la voglia di studiare. Questo leggiamo da Lucy Suimondi sulla scrittrice che ha vinto il premio Nobel alla letteratura, ma adesso 8:31:04 il GR di Popolare Network, e poi torniamo con la rassegna stampa internazionale. A tra poco, ciao a tutte e tutti.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 8:30. L'agenzia russa TASS dice che 2 persone sono rimaste uccise in un attacco ucraino sulla regione di Belgorod. Secondo l'agenzia, a morire sarebbe stata una coppia colpita mentre era nella propria casa. Le autorità di Kiev, da parte loro, parlano di 1 vittima in un attacco russo contro un'area residenziale nella regione di Zaporizhia. Ieri le forze di Putin avevano ucciso almeno 33 persone in un'altra zona, quella di Kramatorsk.
3: La Corte Costituzionale potrebbe dimezzare i tempi del suo giudizio per pronunciarsi sulla nuova legge elettorale. Lo ha detto il presidente della Consulta, Giovanni Amoroso, in una intervista al Corriere della Sera. Se si votasse alla fine della legislatura, sicuramente la Corte farebbe in tempo ad esprimersi, ma in caso di elezioni anticipate in primavera si arriverebbe sul filo, ha detto Amoroso, aggiungendo che in questo caso allora la Consulta potrebbe decidere di dimezzare i termini del proprio giudizio. Appena la legge elettorale entrerà in vigore, avvocati e giuristi della società civile insieme alle opposizioni presenteranno i ricorsi al giudice ordinario per sollevare la questione di costituzionalità alla Consulta.
2: Non possiamo continuare a introdurre nuove forme di flessibilità, lo ha detto il commissario europeo all'economia Dombrovskis, commentando la richiesta italiana di una nuova deroga al patto di stabilità. Le sue parole alla vigilia dell'Ecofin, la riunione dei ministri delle finanze europei, dove oggi si discuterà della questione. Il governo italiano punta a ottenere nuova flessibilità per far fronte all'impatto dell'inflazione e far quadrare i conti della manovra. La Commissione però frena, e anche gli Stati membri sono divisi, con i cosiddetti paesi frugali del Nord che chiudono all'ipotesi di ulteriori deroghe sui conti pubblici.
3: Lunedì sarà sciopero nazionale di tutti gli stabilimenti ex Ilva, lo hanno annunciato i sindacati ieri sera al termine del tavolo con il governo. La decisione dopo che Acciaierie d'Italia, gestore degli impianti, ha annunciato lo stop da oggi delle attività produttive dell'area a caldo di Taranto, come stabilito dalle sentenze dei giudici per l'impatto ambientale dell'acciaieria. Il governo al tavolo di ieri ha spiegato che l'obiettivo è garantire la continuità produttiva con i forni elettrici, e intanto ha annunciato che è pronto un decreto con la cassa integrazione e immediate tutele sociali per i lavoratori dell'ex Ilva.
2: In Inghilterra il partito laburista ha vinto le elezioni suppletive per il seggio da deputato lasciato libero dall'ex primo ministro Keir Starmer. Sagal Abdi Wali ha ottenuto il 45% contro il 33% di Zach Polanski, capo nazionale del Partito Verde. Il risultato è un segnale positivo per il nuovo premier britannico Andy Burnham, che da luglio è alla guida del paese e del partito laburista.
3: A New York un agente dell'ICE ha sparato a un 28enne originario della Repubblica Dominicana, ferendolo, secondo le prime notizie, in modo non grave. Il giovane sarebbe stato a bordo di un'auto insieme al figlio di 5 anni, che non è stato colpito. Non è chiaro perché l'agente abbia sparato. Secondo il Ministero della Sicurezza, il 28enne sarebbe legato a un gruppo criminale. Il sindaco Mamdani ha dichiarato di aver parlato con Trump e di aver chiesto la liberazione del giovane senza ottenerla. Ho detto al presidente che le azioni di polizia dell'ICE a New York City devono finire, ha aggiunto Mamdani. È la prima volta che l'agenzia anti-immigrazione spara nella metropoli da quando è iniziata la stretta voluta da Trump nel suo secondo mandato da presidente.
2: In Malesia e in diversi degli stati che compongono il paese è stata decisa la chiusura delle scuole per il fumo causato dagli incendi boschivi iniziati settimane fa nella vicina Indonesia. I roghi hanno portato anche a un picco di inquinamento a Singapore, dove fra l'altro in questo fine settimana è previsto un gran premio di Formula 1. Gli incendi sono provocati innanzitutto da pratiche di disboscamento illegale da parte di aziende e agricoltori, e la situazione è peggiorata dagli effetti del Niño, il fenomeno atmosferico che si ripete periodicamente a livello globale, ma che quest'anno si sta manifestando con un'intensità da record. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Ancora bentrovati. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Borgaro e Bruera in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Sulla diramazione per Moncalieri il traffico è rallentato per traffico intenso fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Infine la diramazione di Pinerolo, segnaliamo rallentamenti per traffico intenso fra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino. Con questo è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
7: E ora, pubblicità.
8: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
6: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: 8.40 quando inizia ufficialmente la rassegna stampa internazionale e iniziamo subito dall'Ucraina, che al momento è al centro di una nuova ondata di attacchi da parte della Russia, ma in particolar modo da una nuova strategia russa. Ieri infatti un attacco russo ha colpito due bus nella città di Kramatorsk in Ucraina, uccidendo, stando alle ultime stime, almeno 30 persone. Si tratta di uno degli attacchi su civili più sanguinosi di quest'anno e non è un caso isolato. Tra l'altro, mercoledì, il giorno del compleanno di Putin, un condominio da 5 piani è stato preso di mira dai bombardamenti russi. L'edificio è chiaramente crollato, seppellendo le persone che si trovavano all'interno, e in quell'occasione sono morte almeno 22 persone, tra cui 5 bambini di età compresa tra 1 e 8 anni. Non è una novità che Mosca prenda di mira infrastrutture civili, ma ultimamente, questo lo racconta il New York Times, il bilancio di vittime non militari sta aumentando. Mosca schiera una quantità sempre maggiore di armi potenti, di precisione, mettendo a dura prova le difese aeree ucraine con attacchi quotidiani. E Al Jazeera riporta ad esempio le parole di Volodymyr Fesenko, direttore di un think tank Penta con sede a Kiev. Questa è una nuova tattica russa, ha detto Fesenko. In passato si concentravano sul privare l'Ucraina dell'energia, interrompendo l'elettricità e il riscaldamento. Ora il loro obiettivo è anche quello di paralizzare le infrastrutture e provocare il collasso dei trasporti. E purtroppo la tattica russa, ha aggiunto, sta sortendo un certo effetto con i suoi attacchi alle ferrovie e alle stazioni di servizio, costringendo alla pace però con le loro condizioni. Il Cremlino infatti ha ampliato il proprio arsenale con droni a reazione, che sono droni più veloci alimentati da motori a turbogetto, alcuni dei quali, secondo i servizi di intelligence militari ucraini, provengono dalla Cina. La Russia sta inoltre impiegando nuovi strumenti di comunicazione che consentono ai piloti di guidare a distanza le munizioni per effettuare attacchi di precisione anche da centinaia di miglia di distanza, e secondo l'aeronautica militare ucraina, a settembre la Russia ha lanciato circa 3.500 droni a reazione contro obiettivi in tutta l'Ucraina, rispetto ai soli 350 di giugno, ovvero giugno 350 droni, settembre 3.500, insomma c'è una bella differenza. L'Ucraina sta lavorando per sviluppare intercettori in grado di contrastare questi droni a reazione che vanno a centinaia di miglia all'ora, tuttavia i problemi dell'Ucraina della contraerea sono già strutturali. Ricorderete insomma il dibattito tra Zelensky e Trump, in cui Zelensky chiedeva dei missili per contrastare i missili russi. In ogni caso, parlando da Priluki, una cittadina ucraina, quella dove il condominio a 5 piani è stato tirato giù da un missile russo, Zelensky ha affermato che la Russia sta cercando modi per ampliare il proprio vantaggio nei cieli, seminare ancora più terrore, e ha avvertito anche che la Cina, secondo l'intelligence ucraina, sta sviluppando una tecnologia destinata a competere con la rete satellitare Starlink e che intende poi condividerla con la Russia. Insomma, sarebbe una nuova minaccia per l'Ucraina. Ha esortato poi Zelensky, intendo, gli Stati Uniti a consentire all'Ucraina di utilizzare Starlink per colpire le basi di lancio di missili e droni russi all'interno del paese, all'interno della Russia stessa. Il prezzo dell'inazione, ha affermato Zelensky, sono scene come quella di Priluki. E poi insomma, mentre parlava, i due bus sono stati colpiti nella città di Kramatorsk e le foto e i video sono veramente raccapriccianti. Vediamo allora delle testate ucraine ma anche russe, vediamo sul campo che cosa si dice. In particolar modo partiamo dal Kiev Independent, che ci dà le ultime notizie per quanto riguarda il contesto ucraino. Innanzitutto, alle 4.59 di questa mattina, il Kiev Independent riportava che il Regno Unito fornirà all'Ucraina un pacchetto di aiuti invernali da 71 milioni di dollari. Questo è l'ultimo annuncio che arriva mentre Kiev ha subito interruzioni di corrente diffuse e a seguito di un attacco russo contro le infrastrutture energetiche ucraine. Oltre 3 milioni di residenti della capitale sono rimasti senza elettricità in quello che le autorità hanno descritto come un attacco a una delle infrastrutture energetiche più importanti per la città di Kiev. E in questo senso c'è un avvertimento per quanto riguarda Kiev, Lo leggiamo dall'Ukrainska Pravda: si tratta di sopravvivenza. Klitschko ha consigliato ai residenti di Kiev di lasciare Kiev. Klitschko è il sindaco della città russa, Vitali Klitschko, e in un'intervista all'AFP è riportato da Franz Van Katr. Klitschko ha parlato ai residenti di Kiev che hanno amici o parenti fuori dalla capitale, e dicendo che se ce l'hanno dovrebbero valutare la possibilità di trasferirsi temporaneamente da questi parenti o amici. Ogni giorno arrivano nuove notizie di edifici distrutti, ha detto Klitschko, feriti e morti, mentre i bombardamenti sulla nostra città si intensificano. Adesso si tratta di sopravvivenza. E poi allo stesso tempo ha sottolineato che non avrebbe chiesto un'evacuazione completa di Kiev. Secondo lui, lasciare le città vuote significa consegnarle alla Russia, ed è esattamente ciò che Putin desidera. E vediamo allora anche l'Ukrainska Pravda nella sua pagina di apertura di questa mattina, che tra l'altro ha un report giorno per giorno della guerra, del bilancio delle vittime. Siamo al 1689esimo giorno di guerra. I russi colpiscono Zaporizhia con i CAB, un uomo ucciso, 5 feriti. Questo è l'ultimo aggiornamento che leggiamo dall'Ukrainska Pravda. E allora, per completare questo nostro giro delle testate, insomma, appunto contestuali alla guerra russa o russo-ucraina, andiamo su Medusa, sito di informazione indipendente russo, e anche lui ha un aggiornamento live giorno per giorno della guerra in Ucraina. Leggiamo quello di ieri: nel giorno 1688, ieri per l'appunto, l'Ucraina ha attaccato Yandex per la prima volta. Yandex è la società da molti considerata come il Google russo, e l'attacco ha colpito il centro, il data center che ospitava due dei supercomputer dell'azienda. E poi appunto un incendio è scoppiato in un data center di Yandex, e a seguito di un attacco di droni ucraini nessuno è rimasto ferito, il data center è stato completamente disattivato. Si tratta, insomma, di un altro attacco mirato e strategico da parte dell'Ucraina. E poi Medusa ricorda, tra l'altro, che dal 24 febbraio 2022, da quando è scoppiata questa guerra, Medusa segue in diretta la guerra russo-ucraina, pubblicando quotidianamente anche le lettere dei lettori e raccontando che cosa ne pensano. Sul sito di informazione indipendente russo. E allora 8:47 ci spostiamo invece nel Regno Unito, in Gran Bretagna, e lo facciamo con la BBC che ci racconta che Andrew Mountbatten Windsor ha vinto la causa legale contro la Thames Valley Police. L'ex principe aveva presentato ricorso in sede giudiziaria per contestare la legalità delle azioni delle forze dell'ordine e quelle del Tribunale Penale Centrale, che avevano emesso i mandati per il suo arresto. Giovedì il giudice Hilliard dell'Alta Corte nel centro di Londra ha affermato che la polizia della Thames Valley aveva ammesso di aver ottenuto i poteri di perquisizione in base a una disposizione di legge errata, e ha stabilito che i mandati quindi erano illegittimi. Andrew era stato arrestato, lo ricordiamo, in seguito a dei documenti rilasciati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, che facevano sospettare che egli avesse trasmesso informazioni riservate a Jeffrey Epstein. All'epoca, nel 2010, Andrew Mountbatten Windsor, all'epoca di questi documenti appunto che sono stati rilasciati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Andrew Mountbatten Windsor ricopriva la carica di inviato commerciale del Regno Unito, quindi insomma aveva una carica anche delicata in qualche senso. Andrew ha sempre negato questa accusa. Il giudice Hilliard, però, che ha stabilito l'illegittimità dei mandati, ha affermato che il fatto che i mandati di perquisizione siano stati annullati non pone comunque fine all'indagine, né significa che l'intera indagine sia illegale. E una fonte di alto livello della polizia ha dichiarato al Guardian, invece: questo non interromperà le indagini né influirà sulle possibilità di successo. 8:48 e 58 secondi. Noi allora facciamo 2-3 minuti di pausa, torniamo poi con l'ultima parte della nostra rassegna stampa internazionale. Tra poco.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: 8:52, 28 secondi. E allora torniamo con la nostra rassegna stampa internazionale e parliamo del primo uragano della stagione atlantica, l'uragano Isaia, che si sta intensificando e avanza verso la costa del Golfo del Messico, lo riporta NBC News, la divisione giornalistica della rete televisiva NBC. E insomma, Isaia potrebbe trasformarsi in un uragano di categoria 3, ci fa sapere NBC, con venti fino a 178 km orari o anche superiori, prima o poi di abbattersi sulla terraferma. I meteorologi avvertono che a partire da oggi e per tutto il fine settimana si verificheranno condizioni pericolose e potenzialmente letali lungo alcune delle zone della costa del Golfo. Tra l'altro il Centro Nazionale Uragani ha anche messo un'allerta uragano da Ocean Springs nel Mississippi fino al confine tra la contea di Bay e Gulf in Florida, e sono in vigore anche altre allerte e avvisi, e in particolar modo è già stata annunciata una chiusura di delle pompe per la benzina, e leggiamo infatti sempre da NBC, che però riporta un articolo di Associated Press: in vista della tempesta i produttori di petrolio e gas hanno interrotto una quota significativa della produzione offshore nel Golfo, che rappresenta quasi il 15% del greggio estratto annualmente negli Stati Uniti. Insomma, in un periodo di prezzi del petrolio già elevati, i tagli alla produzione sono abbastanza drastici, anche da influenzare i mercati, e sebbene poi altri uragani del Golfo abbiano causato interruzioni maggiori, quindi non è la cosa più preoccupante. Più preoccupante, aggiunto, è la possibilità che Isaia si abbatta come una potente tempesta in prossimità delle raffinerie, potenzialmente danneggiandole. Quindi c'è anche questo da tenere d'occhio. 8:54, andiamo invece in Iran e parliamo della repressione del regime di Teheran nei confronti dei propri cittadini. Lo facciamo con un reportage speciale di Reuters dal titolo La caccia ai manifestanti in patria e all'estero condotta dall'Iran in tempo di guerra. Iran's wartime hunt for protesters at home and abroad. Questo il titolo, inaugura questa una nuova era della repressione, scrive Reuters. L'Iran sta dando la caccia ai dissidenti antigovernativi sia in patria che all'estero. Allora, il reportage è molto lungo. Inizialmente si riassume quello che è la situazione per il governo iraniano, che ha resistito per mesi agli attacchi degli Stati Uniti e di Israele, anche rispondendo nei confronti degli alleati del Golfo. La sua resistenza non si limita al campo di battaglia, l'apparato di sicurezza e giudiziario repressivo della Repubblica Islamica sta dando la caccia ai dissidenti iraniani sia all'interno che all'esterno del paese. Questo l'ha scoperto appunto Reuters in questo suo reportage. In televisione online il prezzo dell'opposizione viene riproposto incessantemente dai media statali. Una confessione video, la ricostruzione di un crimine di tradimento, la notizia dell'ennesima esecuzione di uno delle migliaia di iraniani arrestati dopo le proteste antigovernative di massa di gennaio. E molti iraniani affermano che la strategia sta funzionando. Le persone che tentavano di scendere in piazza sono adesso paralizzate dalla paura. Questo ci racconta Reuters. Poche settimane dall'inizio della guerra in Iran, nel pieno degli attacchi statunitensi e israeliani contro il paese, uno studente di ingegneria di 21 anni fu convocato per un interrogatorio. Inizia da questa storia: lo studente si chiama Puria, che aveva già trascorso alcuni giorni in carcere. Gli inquirenti lo accusarono di aver partecipato all'omicidio di un funzionario locale, anche se aveva semplicemente filmato delle proteste di piazza nella sua città natale. Questo è un esempio, il Reuters però raccoglie tante storie preziose in questo momento. Però parlavamo di esecuzioni, parlavamo di appunto un avvertimento ai cittadini. Ecco, quest'ultima notizia che raccontiamo oggi è particolarmente inquietante. La leggiamo da Reuters, ma arriva dagli Stati Uniti. Il Pentagono ha annunciato che gli Stati Uniti trasmetteranno in diretta streaming l'esecuzione tramite plotone, quindi per fucilazione, dell'uomo responsabile della sparatoria di Fort Hood. Nidal Hassan, condannato a morte per aver ucciso 13 persone nella sparatoria di Fort Hood, questa è la prima esecuzione tramite fucilazione da parte di un plotone di esecuzione militare dal 1945, insomma parliamo del dopoguerra, dopo la seconda guerra mondiale. La sparatoria di Fort Hood è avvenuta nel 2009, quando quest'uomo entrò nella base militare appunto e uccise 13 persone durante una sparatoria. E Pete Hegseth, il segretario alla difesa, ha anche annunciato che l'evento, come l'ha chiamato lui, sarà trasmesso in streaming. Ha detto che seguiranno ulteriori dettagli. In ogni caso, ha detto che Hegseth ha dichiarato che faremo in modo che le persone possano vederlo, che sia pubblico, perché la gente deve capire che ci sono gravi conseguenze per questo tipo di cose. E quindi l'America adesso è dietro ad Afghanistan, Iran e Corea del Nord, tre paesi che trasmettono i propri mostrano le proprie esecuzioni insomma in stile anche educativo. Tra l'altro, curiosamente, Iran e Afghanistan, paesi dove l'America vuole esportare democrazia. Questa una nota a margine, ma negli ultimi due minuti che ci restano della nostra rassegna stampa andiamo allora, essendo venerdì, anche abbiamo raccolto per voi una notizia più leggera. Questa è stata la settimana dei Nobel, i riconoscimenti internazionali più prestigiosi al mondo. In particolare, inoltre la prima, abbiamo riportato i vincitori. Dato che Francesco ed io non siamo esattamente dei luminari di fisica, chimica o quant'altro, oggi ho deciso che dovevo tornare nella mia zona di comfort e parliamo dei premi Ig Nobel. In realtà l'evento che ha visto venire premiate le 10 ricerche scientifiche più assurde si è tenuto più di un mese fa, però non ne parliamo adesso chiaramente perché è contestuale alla settimana dei Nobel. Tra l'altro è avvenuto per la prima volta in America, non in America ma a Zurigo, a causa delle restrizioni alla frontiera del governo Trump. Quindi vediamo alcuni di questi fantastici riconoscimenti, ad esempio il premio Ig Nobel per l'economia. Questo soltanto ci sono moltissimi premi, ci sono stati moltissimi premi Ig Nobel, però in particolar modo ne abbiamo scelti quelli che ci sono piaciuti di più. Ad esempio, il premio Ig Nobel per l'economia è andato a un team guidato da Paul Piff dell'Università della California, che ha provato che le persone più benestanti sono più propense a impegnarsi in comportamenti non etici rispetto alle persone con redditi più bassi. In particolar modo, lo studio ha dimostrato che le persone benestanti sono più inclini a rubare le caramelle a dei bambini. Infatti sono state poste appunto in questa stanza con delle caramelle davanti diverse persone con diversi status sociali, e le persone più ricche tendevano a prendere più caramelle da un barattolo che era stato detto dai ricercatori sarebbe andato a dei bambini. Questo non, secondo lo studio, non è tanto in base al reddito questo risultato, ma più che altro riguardo al potere. Se qualcuno ha tanti soldi, tendenzialmente si sentirà sopra le regole, quindi questo sarebbe il risultato dello studio. E ne leggiamo un altro paio. Ad esempio, il Nobel per la chimica è andato a un team di scienziati tra India e Stati Uniti per aver dimostrato che il latte di mamma di scarafaggio è tre volte più energetico per la quantità di proteine contenute di quello vaccino del latte di mucca. E si tratta di un latte di scarafaggio di una specie molto particolare, insomma non stiamo ad approfondire, però ne leggiamo un altro premio Ig Nobel. L'Ig Nobel per la scienza del suolo è andato a un team che ha seppellito in oltre 25 località 1000 paia di mutande nel terreno, dissotterrandole due mesi dopo per valutare la salute dei suoli svizzeri. Insomma, e con questa io vi lascio alle 9 e un minuto che scatta in questo momento. Tra poco saremo in onda io e Francesco Piperis e dialogheremo con Jacopo Bencini, presidente italiano Climate Network. Parleremo della COP31 e insomma di tutte le tematiche che stiamo affrontando in quest'ultimo periodo riguardo al clima e quant'altro. 9.01 quindi è già notizia, torna lunedì. Grazie mille per l'attenzione per questa settimana, anche se è stata costellata da legge elettorale e quant'altro, insomma l'abbiamo attraversata insieme. Ciao a tutte e tutti, ci vediamo lunedì prossimo. È già notizia, la rassegna stampa di RBE.
1: Nos estamos precipitando de manera muy peligrosa.
2: Obstacles требуют от нас решительности.
3: We in the field, the technology industry, cause significant harm to the world.
4: Per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.
6: Why would an intergalactic space warrior want to stand to be the MP for Clacton?
7: Why not?

0: Oltre la prima. Approfondimenti e interviste.
1: Sono le 9:10 che scattano in questo preciso istante. Buongiorno, ben trovati a tutti. Io sono Francesco Piperis e vi do il benvenuto dallo studio 3 di Lucerna San Giovanni, dentro un autunno che finalmente è esploso, a Oltre la prima di oggi, venerdì 9 ottobre 2026. E invece, ancora in versione estiva, eccolo qui accanto a me ancora Jacopo Bertuglia. Buongiorno Jacopo.
2: Ciao Francesco, ciao a tutte e tutti. Ma finché potrò stare in versione estiva ci rimarrò, ecco.
1: Cioè, però, ogni giorno devo inventarmi un intro che abbia un senso e che ti strappi un meraviglioso e solare sorriso.
2: Ma quello in ogni caso succede.
1: Comunque, buongiorno a tutti, a te Jacopo. Intanto, reduce ancora dalla rassegna stampa, è già notizia che di fatto alle 8 anche oggi ha aperto la nostra diretta quotidiana. Allora, oggi vogliamo tornare a parlare di cambiamento climatico, vogliamo parlare di lavori che anticipano la prossima COP, la COP 31. Torniamo a parlare con Italian Climate Network, con il suo presidente Jacopo Bencini tra qualche minuto, e poi nella seconda parte di Oltre la prima c'è una nuova puntata di What's Popping Music, particolarmente densa, interessante. Andremo in Irpinia, parleremo di un progetto cinematografico che ha coinvolto un centinaio di ragazzi che in provincia provano, come dire, a scrollarsi di dorso l'inerzia che anche il mondo contemporaneo vuole buttare addosso, alle spalle invece di ragazzi molto volitivi, anche di altri progetti che arrivano dalla provincia. Parleremo stamattina, parleremo della cultura che si muove nella provincia italiana e non soltanto. E poi ovviamente alle 10 c'è almeno due pagine al giorno, ma intanto però questi sono gli Inhaler e poi saremo con Jacopo Bencini.

Questi sono gli Inhaler alle 9:14 minuti e 38 secondi. Allora lo abbiamo anticipato in apertura di questa diretta di Oltre la Prima di oggi. Vogliamo tornare a parlare di cambiamento climatico, di lavori in corso anche per provare, come qualcuno dice, a spostare più in là, come dire, la linea dell'abisso e la fine del mondo. Lo facciamo con un interlocutore che molto spesso abbiamo incrociato all'interno di RBR Radio.

0: alle questioni legate al cambiamento climatico, alle questioni ambientali in generale. Allora, intanto noi stamattina ti abbiamo interpellato perché vorremmo un po' capire come sono andati i lavori della Pre-COP 31 che si sono tenuti dal 5 all'8 ottobre tra le Fiji e Tuvalu, però insomma anche a beneficio dei più disattenti o di chi si avvicina ovviamente a questa materia. Possiamo anche intanto cominciare a dire cosa sono le COP, a cosa servono e insomma perché sono dei passaggi importanti insomma in questa fase in cui il cambiamento climatico resta ancora sul tavolo come una delle questioni, come l'elefante nella stanza sostanzialmente del tempo che viviamo. Jacopo, grazie ancora per essere qui con noi.
1: Grazie a voi e grazie anche per la domanda. È sempre utile ricordare di cosa si tratta. Le COP potrebbero troppo spesso fuori come un residuo, se vogliamo, di un multilateralismo vecchio, un rituale che ogni anno si celebra, dove tutti i paesi si incontrano, inviano delegazioni, salvo poi arrivare alla percezione diffusa e comune ormai che questo tipo di negoziati, che questo meccanismo non produca azione sufficiente rispetto alla velocità del problema. Le COP in realtà servono per portare avanti gli obiettivi della Convenzione sul clima ONU del 1992 e dell'Accordo di Parigi, che, ricordiamocelo, è come se fosse un protocollo a quella stessa convenzione. Siamo sotto l'ombrello della Convenzione ONU del 92. Nel 92 i tempi non erano ancora maturi per avere degli obiettivi specifici su dove andare in termini di cambiamenti climatici e cosa fare. La Convenzione del 92 infatti dà agli stati del mondo come obiettivo quello di contenere il riscaldamento globale prima che questo diventi problematico. Pensate, no, quanto è, se vogliamo, antico questo linguaggio rispetto a quello che stiamo vedendo nel mondo. Con l'accordo di Parigi del 2015 si sono aggiunti degli obiettivi più specifici e quindi i paesi che lo hanno adottato e che tuttora ne fanno parte si ritrovano anche per capire come rimanere entro un grado e mezzo o due gradi alla fine del secolo. Ecco che si cominciano anno dopo anno ad aggiungere degli obiettivi più mirati. L'accordo di Parigi ovviamente è molto più dettagliato del singolo obiettivo di temperatura e attraverso il testo coinvolge tanti diversi pezzi dei vari stati che partecipano ai negoziati. Si parla di finanza, si parla di politiche di adattamento e quindi come attraversare il riscaldamento dei propri paesi, si dovrebbe parlare soprattutto di politiche di mitigazione in gergo e quindi di come abbattere le emissioni climalteranti, tecnologia attraverso la sostituzione tecnologica, la sostituzione delle fonti di energia. Queste sono le COP. Per due settimane all'anno, in novembre da 30 anni, ogni anno i paesi che hanno aderito alla convenzione e all'accordo, e spesso i gruppi si assomigliano molto, sono pochi i paesi che fanno parte della convenzione e non dell'accordo. Per esempio, gli Stati Uniti d'America in questa fase di Trump 2, ecco, i paesi si ritrovano per discutere di come andare avanti. E uno potrebbe chiedersi, su questo magari chiudo questo primo pezzo di risposta, perché le COP sono così grandi, perché sono così pachidermiche, se vogliamo, servono davvero a qualcosa questi eventi con 80.000 persone? Ecco, pensate cosa vuol dire mettere insieme ogni anno 193 paesi, le delegazioni sono un po' di più, in realtà ci sono dei piccoli stati con una certa autonomia, beh, diciamo circa 200 paesi del mondo con almeno 5, 7, 8 persone ciascuno, dove i grandi paesi portano 40 delegati, 35-40 delegati, perché ogni persona di quel gruppo lavora su un pezzo dell'accordo di Parigi. Facendo la moltiplicazione si arriva facilmente a diverse migliaia di persone. Tutto il resto sono gli osservatori, come noi, la società civile, i giornalisti, gli attivisti, che partecipano alla COP in un contesto che per fortuna è il più aperto e trasparente del mondo dal punto di vista della possibilità di partecipazione. Questo però ha anche degli effetti, come dire, un po' negativi sul processo, cioè che è aperto anche ai lobbisti del
0: Sì, numeri da grande evento. Tra l'altro, Jacopo, grazie davvero per averci veramente chiarito ancora una volta, averci spiegato, diciamo, che cosa sono questi appuntamenti. Tra l'altro, tra poco darò anche la parola a Jacopo, però devo chiederti una cosa interessante anche, come dire, come avete titolato, come dire, questo passaggio della Pre-COP nel Pacifico, una zona di sacrificio tra negoziati, geopolitica e aspettative, tra Fiji e Tuvalu, e ci ricordiamo tutti quella conferenza stampa drammatica drammatica con l'acqua alle ginocchia, no?

0: del credo primo ministro di Tuvalu, e ricordiamoci anche l'altro grande elefante nella stanza che credo stia dentro, come dire, questo lavoro, che è quello dell'abbandono dei fossili. C'è stato un appuntamento di grande fiducia e speranza in Colombia in questa primavera, no? A Santa Marta la prima conferenza per l'abbandono dei fossili, e l'anno prossimo la seconda si terrà proprio a Tuvalu. Beh, questo è un passaggio, come dire, che non possiamo non tener presente. Insomma, bisogna passare attraverso l'eliminazione dei fossili, intanto, proprio perché ce lo dicono anche questi luoghi, queste che voi definite anche zone di sacrificio. Non so se questo ragionamento si tiene dentro questa conversazione di stamattina, Jacopo.
1: Assolutamente. Un lettore potrebbe: ma cosa c'entrano oggi, questa settimana, Fiji e Tuvalu, se, come ho letto sul giornale, la COP sarà in Turchia, certo, con presidenza australiana? Ecco, quest'anno, guardate, la situazione è veramente complessa. Brevemente, lo scorso anno l'Australia si era candidata per ospitare questa prossima COP nella città di Adelaide, e già avevano inserito nel pacchetto la possibilità di ospitare la pre-COP, e quindi quello che è appena concluso, il meeting preparatorio della COP vera e propria, nel Pacifico, e quindi coinvolgendo Fiji e Tuvalu. Il problema è che poi la situazione si è diplomaticamente un po' incastrata. La Turchia ha avuto la meglio rispetto a chi effettivamente ospiterà, e il compromesso trovato con gli australiani per, come dire, non rompere l'equilibrio geodiplomatico è stato quello di avere una COP in Turchia gestita nei negoziati da una presidenza australiana, che però a quel punto aveva già promesso al Pacifico la pre-COP, e quindi ecco perché questi pre-negoziati si sono tenuti a Fiji e Tuvalu. Ed è verissimo quello che dici rispetto al processo di Santa Marta, è molto importante. Siamo in una fase dalla COP30 di Belém dell'anno scorso in poi
0: Esatto.
1: che si chiama fase post-negoziale, fase dell'implementazione, fase della concretizzazione. Tutte le regole dell'accordo di Parigi sono state ormai scritte, e quindi rimane per i prossimi 75 anni approssimativamente da fare, esclusivamente da fare, perché come farlo e quali sono le regole di ingaggio sono state scritte. La conferenza di Santa Marta sull'uscita dai combustibili fossili ha rappresentato uno probabilmente dei due risultati tangibili di COP30, oltre alle dichiarazioni. L'altra è la coalizione aperta sui mercati del carbonio. Santa Marta ha rappresentato il primo tentativo plurilaterale, se vogliamo, di mettere insieme una serie di paesi che vogliono spingere l'ambizione in avanti andando oltre ciò che è ritenuto raggiungibile tramite il processo COP, dove vige questa sorta di, è giuridicamente sbagliato, ma per capirci, unanimità in sala, che è molto difficile da raggiungere, il cosiddetto consensus. Ecco, in quel gruppo si tende a spingere per un'uscita più veloce dai combustibili fossili. È vero che la prossima conferenza di questo filone si terrà proprio nelle isole pacifiche, dovremo vedere come questo filone sopravviverà con il fatto che il paese promotore dell'intero filone di lavoro, ossia la Colombia, come sappiamo, recentemente ha cambiato colore
0: Esatto.
1: politico con le elezioni, e in assenza della presidenza di Gustavo Petro, dobbiamo capire chi sta guidando questo processo adesso.
0: Intanto Pedro era infatti uno dei motori, come dire, anche di questa prima conferenza. Insomma, si apre un problema serio, anche un problema politico, Jacopo.
2: Sì, esatto, e la politica, la geopolitica rientra anche in questa situazione. La situazione internazionale è quella che è. Trump nega il riscaldamento climatico, ma allora quali sono i fronti su cui si punta nella lotta al clima, le contromisure concrete?
1: Questa è un'ottima domanda per quest'anno, andando verso COP31, perché come abbiamo già avuto modo di dire in alcune delle nostre analisi, e lo diremo sempre di più nel prossimo, abbiamo davanti dei mesi abbastanza confusi, purtroppo, in termini di priorità. COP31 ha veramente troppa carne al fuoco, e questa pre-COP31 organizzata nel Pacifico purtroppo ha aggiunto ulteriore carne al fuoco. La presidenza turca spinge moltissimo sull'obiettivo 35 entro il 35, ossia 35% di energie rinnovabili nel consumo finale di energia a livello globale entro il 2035. Questo è, diciamo, un po' lo chiamerebbero così, l'obiettivo flagship, se vogliamo, della COP, quello più importante. Allo stesso tempo sono state elencate tante altre priorità tematiche che avvicinano in un certo senso a quella che sarà la COP dell'anno prossimo in Etiopia, dove si parlerà principalmente di adattamento, e poi a quella del 2028, probabilmente organizzata dalla Cina, che ricordiamo è la più importante di questo trittico, perché rappresenterà il momento dell'inventario delle politiche sul clima, il secondo global stock take in linguaggio tecnico, quando i paesi di 5 anni si siedono, dicono dove siamo arrivati, cosa abbiamo fatto, e da lì cominciano a scrivere i successivi piani clima che dovranno essere presentati entro il 2030. Come vi dicevo, il problema è che la pre-COP 31 purtroppo ha veramente aggiunto ulteriori che sono assolutamente condivisibili e comprensibili: il rispetto della necessità dettata dalla scienza di mantenere un linguaggio che permetta di rimanere entro 1,5 gradi da qui alla fine del secolo, nonostante l'overshoot nel quale siamo già entrati, e quindi il superamento temporaneo della soglia del primo obiettivo di Parigi, che è un fatto climaticamente grave, ma ormai purtroppo da prendere per dato, un migliore accesso alla finanza per il clima per i paesi più piccoli, una maggior presenza del nesso tra oceano e clima dentro i negoziati, sì. E infine la necessità, se vogliamo, di ampliare la voce dei paesi più piccoli, soprattutto di quelli a rischio di sparizione della loro stessa statualità, come è per gli stati del Pacifico, dentro i negoziati. Se aggiungiamo tutto questo a quello che sta dicendo la presidenza turca, a quello che leggiamo nelle finora 4 lettere congiunte delle presidenze Australia e Turchia, ecco, io mi sento di arrivare a questa COP con, dobbiamo dire, un lavoro diplomatico che quest'anno c'è oggettivamente di preparazione dei dossier, ma i dossier forse sono troppi e ci sono troppe cose lasciate indietro da Belém, da COP 30. In particolare è importante, ora urgente, capire cosa sarà del programma di lavoro sulla mitigazione, che in teoria dovrebbe spingere i paesi a decarbonizzare più velocemente.
0: E da questo punto di vista, dei 4 punti anche che ci hai citato, che sono sul tavolo, sono stati sul tavolo della pre-COP, Jacopo, c'è un elemento che è quello, scusami se volgarizzo, la questione dei soldi, no? Perché insomma, che è il secondo obiettivo, leggo tra l'altro, leggo, non è emersa solo la necessità di più soldi, ma è stato evidenziato anche che gli attuali strumenti di finanziamento per il clima non sono facilmente accessibili né di facile utilizzo per chi ne dovrebbe beneficiare. Beh, questo è un problema enorme con il quale bisogna fare i conti, no Jacopo?
1: Questo è un problema enorme e si compone di 2 elementi molto problematici. Uno è la cosiddetta capacità, quindi le effettive competenze nei ministeri, soprattutto dei paesi più piccoli, che sono anche più fragili e che sono anche quelli più a rischio rispetto agli eventi estremi e a quelli a lenta incorrenza, la capacità del personale di questi paesi effettivamente ingaggiare con questi bandi, con questi fondi, con questi grant, che spesso possono essere molto complessi, nel senso che richiedono una serie di documenti molto dettagliati per accedere anche solamente al primo step, se vogliamo, di richiesta di un grant, di un finanziamento, e questo non è scontato, e si torna un po' nel cane che si muorde la coda poi dei grandi paesi sviluppati, industrializzati dell'Occidente, che fanno azioni di cosiddetto capacity building per aiutare questi paesi a prendere i soldi. Capite che siamo ancora molto lontani da avere dei sistemi di reindirizzamento diretto delle risorse climatiche verso dove ce n'è più bisogno. Forse solo il fondo perdite e danni sta provando a rimettere un po' di ordine in questa situazione. Il secondo elemento, e qui dirò qualcosa anche, se vogliamo, un po' di un po' provocatorio, è quello della fiducia. Purtroppo stiamo vedendo da Sharm el Sheikh 2022 in poi che i paesi ricchi, per così dire, parliamo in termini economici, certo, passiamo a termini il termine, i paesi ricchi non si fidano delle strutture, del personale politico dei paesi in via di sviluppo, e questo è un grande problema rispetto all'annosa questione se erogare finanza climatica in termini di prestiti o in termini di concessioni. Le concessioni purtroppo continuano a non sfondare come modalità di erogazione, perché banalmente non ci si fida dei paesi partner. Questo, guardate, è uno forse dei principali problemi in tutta questa storia, e si crea poi una contronarrazione per la quale, nonostante abbiano evidentemente ragione, si dice che i paesi più piccoli, i paesi più fragili, i paesi del sud del mondo alle COP vengono solo per chiedere soldi. Questo è politicamente molto problematico, perché dovremmo essere consapevoli tutti assieme che di quelle risorse c'è effettivamente bisogno, anche oltre, se vogliamo, quelli che sarebbero i limiti e il perimetro del nuovo obiettivo finanziario stabilito a Baku nel 2024. Ricordiamoci, $1.3 trillion, quindi migliaia di miliardi di dollari. Bisogna però che effettivamente si parta almeno con dei test, con dei progetti pilota di finanziamento dove ce n'è più bisogno, partendo dalla fiducia nel multilateralismo e nei paesi partner, senza necessariamente creare nuovo e ulteriore debito, altrimenti la situazione non si muoverà mai. E
0: questo è uno snodo fondamentale, quello della fiducia, in una fase in cui mi sembra che, come dire, anche le relazioni intorno a questi temi sono relazioni anche un po' sclerotizzate, per usare un eufemismo. Ma insomma, abbiamo ancora un minuto davvero, però leggo anche, non so se è andata così anche un po' per alleggerire la fine, cioè sono realmente arrivati i leader mondiali in canoa, diciamo, a questa pre-COP, perché leggevo anche questa notizia insomma, anche un po' per allentare la tensione, anche per una manovra anche un po' turistica, se vogliamo, anche di promozione di quelle zone del Pacifico, oppure in realtà sono arrivati tutti con i loro mezzi istituzionali? Non so che ci dici da questo punto di vista, se abbiamo qualcosa da dire. Ovviamente, Jacopo, scusami la banalizzazione, ma insomma mi interessava anche questo elemento di colore, ecco, mettiamola così.
1: Ci mancherebbe, non ho dettagli logistici sulle singole delegazioni, posso però dirvi, perché hai usato la parola mondiali, posso però dirvi che questa pre-COP è stata tutto fuorché mondiale, purtroppo. La presidenza, non la presidenza, diciamo, il paese organizzatore principale, Fiji, in questo caso, aveva annunciato nei giorni precedenti la pre-COP 31 la presenza di grandi leader del mondo. Effettivamente, addirittura se si va a leggere la stampa locale di Fiji, Tuvalu, si parlava di Xi Jinping, si parlava di Putin, senza che in realtà ci fosse una concreta aspettativa in questo senso. I leader che poi sono, per così dire, sfilati o che hanno preso la parola alla pre-COP, in questo leader summit, se vogliamo, sicuramente su ridotta scala, per non dire un po' improvvisato, sono stati solo leader dell'area pacifica e sud-est asiatica. Quindi quello che era probabilmente l'obiettivo originario dell'Australia rispetto a una pre-COP di grande visibilità, per poi arrivare ad un leader summit dentro la COP vera e propria, ridotto perché più operativo, ecco, su questo non, i piani non hanno esattamente seguito l'ambizione originaria. Peraltro, aggiungo una nota in chiusura, da quello che leggiamo, con forti polemiche internamente all'Australia, anche da parte dell'opposizione parlamentare australiana, per il fatto che tutta la pre-COP pacifica è stata interamente pagata dall'Australia, che è sicuramente un fatto meritorio, ma visto come poi si è svolta, ecco, diciamo che COP 31 parte con qualche passo falso fin dalla sua origine l'anno scorso e dal diverbio, insomma, Australia-Turchia, che ha portato a questa situazione.
0: E se posso dire, queste assenze sono molto problematiche, insomma, anche in vista dei futuri lavori. Allora, siamo in coda. Jacopo Bencini, presidente di Italian Climate Network. Jacopo, grazie davvero ancora una volta per la puntualità, la precisione, la profondità, insomma, del tuo intervento qui stamattina. Ci auguriamo sia stato un buon tempo anche per te, buon lavoro, e speriamo a presto, insomma, buona giornata.
1: Grazie a voi come sempre per seguire con passione e cura questi temi. A presto.
2: Grazie mille.
0: Grazie mille. Allora, spazio al GR di Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
4: Popolare Network.
5: Buongiorno, le notizie delle 9.30. Operazione della polizia contro la Scatasuna. Dalle prime ore di stamattina sono in corso perquisizioni in diverse parti d'Italia nei confronti di militanti antagonisti, per cui sono state richieste anche 19 misure cautelari. L'operazione rientra nell'ambito delle indagini sulla manifestazione del 31 gennaio scorso indetta contro lo sgombero del centro sociale torinese. Durante il corteo ci furono scontri tra attivisti e polizia.
6: La Corte Costituzionale potrebbe dimezzare i tempi del suo giudizio per pronunciarsi sulla nuova legge elettorale, lo ha detto il presidente della Consulta, Giovanni Amoroso, in una intervista al Corriere della Sera. Se si votasse alla fine della legislatura, sicuramente la Corte farebbe in tempo a esprimersi, ma in caso di elezioni anticipate in primavera si arriverebbe sul filo, così ha spiegato Amoroso, aggiungendo che in questo caso la Consulta potrebbe allora decidere di dimezzare i termini del suo giudizio. Appena la legge elettorale entrerà in vigore, avvocati e giuristi della società civile insieme alle opposizioni presenteranno i ricorsi al giudice ordinario per sollevare la questione di costituzionalità alla Consulta.
5: Allagamenti nel Napoletano per le forti piogge che stanno interessando la Campania. Una strada statale è stata chiusa all'altezza del comune di Giuliano in Campania. Sulla regione oggi in vigore un'allerta arancione. A Napoli per tutta la durata dell'allerta sarà vietato l'accesso a cimiteri, parchi e spiagge. Nel comune di Torre del Greco sono state chiuse le scuole. Allerta arancione oggi anche nel Lazio e gialla in settori di altre 12 regioni da nord a sud.
6: Negli Stati Uniti, stato di allerta per milioni di persone sulla costa sudorientale per l'arrivo dell'uragano Isaias, previsto nella notte tra oggi e domani. Nelle scorse ore quella che era una tempesta tropicale si è trasformata appunto nel primo uragano della stagione nell'Atlantico e la previsione è che si rafforzi ancora prima di indebolirsi leggermente e toccare terra.
5: L'agenzia russa TASS dice che due persone sono rimaste uccise in un attacco ucraino sulla regione di Belgorod. Secondo l'agenzia, a morire sarebbe stata una coppia colpita mentre era nella propria casa. Le autorità di Kiev da parte loro parlano di una vittima in un attacco russo contro un'area residenziale nella regione di Zaporizhia. Ieri le forze di Putin avevano ucciso almeno 33 persone in un'altra zona, quella di Kramatorsk.
6: In Inghilterra il partito laborista ha vinto le elezioni suppletive per il seggio da deputato lasciato libero dall'ex primo ministro Keir Starmer. Sagal Abdiwali ha ottenuto il 45% contro il 33% di Zak Polanski, capo nazionale del Partito Verde. Il risultato è un segnale positivo per il nuovo premier britannico Andy Burnham, che da luglio è alla guida del paese e del partito laborista.
5: Lunedì sarà sciopero nazionale di tutti gli stabilimenti ex Ilva, lo hanno dichiarato i sindacati ieri sera al termine del tavolo con il governo. La decisione dopo che Acciaierie d'Italia, gestore degli impianti, ha annunciato lo stop da oggi delle attività produttive dell'area a caldo di Taranto, come stabilito dai giudici per l'impatto ambientale dell'acciaieria. Il governo al tavolo di ieri ha spiegato che l'obiettivo è garantire la continuità produttiva con i forni elettrici. Intanto ha annunciato che è pronto un decreto che prevede la cassa integrazione e immediate tutele sociali per i lavoratori dell'ex Ilva. La prossima edizione del giornale radio alle 10.30. Buon ascolto.
4: Popolare Network.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Ben ritrovati, in apertura alla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per un incidente fra Falchera e Venaria in direzione Savona, mentre un altro incidente si registra all'uscita de Bouchet ancora verso Savona. Si consiglia ai viaggiatori l'uscita di Stupinigi. Restiamo in tangenziale per traffico intenso, si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Borgaro e Bruera in direzione Preius. Sulla diramazione di Pinerolo si rallenta per traffico intenso fra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino. Ci spostiamo sull'A4 Torino-Milano. Per lavori il traffico è rallentato fra Volpiano e Settimo in direzione Torino. Infine la A26 Genova-Gravellona-Toce. Per un mezzo in panne sono presenti code fra Casale Monferrato Nord e Casale Monferrato Sud in direzione Genova. Con questo è tutto, rinnoviamo l'invito alla prudenza e buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: What's popping music?
1: What's Poppin' Music, 9:39 minuti e 55 secondi, bentornati all'interno di Oltre la Prima per questo spazio settimanale dedicato alla musica, ai versanti culturali, sociali della musica, grazie anche ai miei due compagni di viaggio.
2: Sì, ma guarda l'egocentrismo che mette la telecamera.
1: Intanto buongiorno anche
3: buongiorno,
1: a voi.
3: Buongiorno
1: anche a voi, Jacopo Bertuglia, ormai una figura molto presente, stanziale, qui
2: che fortuna.
1: Studio 3 di Lucerna San Giovanni di RBA, Niccolò Sezzu, il partner in crime per quanto riguarda anche. Ti piace questa?
3: Io mi muovo dietro le quinte.
1: Sì, certo. Ci propone anche ascolti a volte improbabili. Un giorno vorrei anche aggiungere in chiusura di questa apertura. Un giorno pubblicheremo anche i dietro le quinte, i fuori onda di questa trasmissione e del lavoro di redazione di questa trasmissione, perché diciamo ce ne sarà da vergognarsi per tutto il resto dell'esistenza.
2: Sto scherzando.
1: Allora, intanto oggi abbiamo un tema che ci scalda moltissimo, perché insomma noi tra l'altro trasmettiamo dalla provincia, se vogliamo, no? Per cui vogliamo parlare di cultura che si fa in provincia, di musica che arriva dalle periferie, e lo abbiamo fatto anche nelle settimane scorse. Abbiamo parlato di pop, abbiamo parlato di molte cose aderenti a questo tema. Oggi andiamo in Irpinia, dobbiamo parlare di un progetto cinematografico che ci è piaciuto moltissimo. Abbiamo visto questo film e ci è piaciuto davvero molto, anche di un altro progetto legato ad una sala cinematografica in provincia di Brindisi, messa in piedi, allestita da un gruppo di ragazzi tra gli 11 e i 18 anni, dedicato a un grande regista che del sociale della periferia ha fatto la sua cifra artistica, ovvero Ken Loach. Parleremo di Fabri Fibra, parleremo di Mentira, no scusa, questa era la settimana scorsa.
2: Oggi incrociamo cinema.
1: Il fuori onda della dance di Jacopo Bertuglia è ancora lì che ci aspetta, ma intanto allora parleremo anche di Trainspotting, il film che torna al cinema tratto dal capolavoro di Irvin Welsh, libro degli anni 90, il film che torna al cinema per il suo trentennale. Noi vogliamo cominciare allora con compulsando quella colonna sonora straordinaria, no? Che cosa vogliamo dire su questo? È una proposta di Niccolò Sezzu, addirittura, insomma, parlare anche di quella colonna sonora di quel film, no? Poi lo facciamo magari tra poco.
3: Certo, Trainspotting parla della provincia, parla diciamo su livelli differenti rispetto, esatto, poi al mediometraggio che andremo di cui andremo a parlare, però è uno dei film diciamo simbolo della provincia, del malessere dell'abitante della provincia che non trova sbocchi, non trova un modo per scappare da questo posto molto chiuso, e quindi direi che potremmo iniziare
1: con uno dei brani iconici, e qualcuno direbbe anche icastici, di questa colonna sonora Iggy Pop, Lunga vita all'Iguana del Rock and Roll. Questo è Lust for Life.

0: Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi televisore, scegliete la lavatrice, macchina, lettore CD, apriscatole elettrici, scegliete la buona salute, colesterolo basso e la polizza vita, scegliete un mutuo e interessi fissi, scegliete una prima casa, scegliete gli amici, scegliete una moda casual e la valigia in tinta, scegliete un salotto di tre pezzi a rate, ricopritelo con una stoffa del cazzo, scegliete il fai da te e chiedetevi chi siete la domenica mattina. Questa è l'intro di Trainspotting.
1: Che meraviglia, ve lo ricordate, insomma, non so, anche tra i nostri ascoltatori e spettatori, spero abbiate visto questo film, abbiate letto il libro, il romanzo di Irving Welsh del 1993, nella prima edizione italiana del 96, il film di Danny Boyle del 1996, c'è un meraviglioso, giovanissimo, imberbe Ewan McGregor, ovvero Renton, autore di questo splendido monologo, uno dei monologhi più fighi, secondo me, della storia del cinema.
0: Ormai è diventato a tutti gli effetti un cult,
1: assolutamente,
0: no?
1: Potremmo definirlo così, seguito certo. da uno sbirro corre come un dannato, come un disperato per strada. E che cosa abbiamo? Mi guardavi,
2: no,
1: Jacopo,
2: torna al cinema Trainspotting, mi ricordavo se avessimo già
1: esatto,
2: detto
1: esatto, no, però possiamo dirlo ancora una volta, perché insomma è un passaggio, è un ritorno al cinema importante, no? Questa era una segnalazione che ci aveva fatto Nicolò rispetto ad un film, qua viene definito addirittura da ADN Kronos il film che cambiò la storia del cinema, uscito nel 96, diretto da Danny Boyle, ispirato all'omonimo romanzo di Irving Welsh del 1993, è diventato un manifesto sociale e un culto transgenerazionale, così come di culto credo abbia da qualche parte il CD,
0: sì,
1: della
0: sì,
1: colonna
0: sì,
1: sonora
0: OCD.
1: Di Trainspotting, una colonna sonora davvero spaventosa, Iggy Pop, di cui abbiamo ascoltato
2: Iggy Pop, che prima o poi Francesco Piperi si intervisterà,
1: prima o poi succederà,
2: porteremo a Luserna e lo ospiterà a casa Nicolò Sezio.
0: No. Ecco, vogliamo andare in onda anche la nostra discussione su Iggy Pop. Io sono spaventato
1: da questo meraviglioso iguana del rock
0: and roll.
1: È un'iguana,
0: veramente.
1: Esatto.
0: È quell'animale, proprio quella cosa.
1: Iggy Pop, Brian Eno, Primal Scream, New Order, i Blur, che torneranno ancora dentro la scaletta di questa puntata di What's Pop in Music. Lou Reed, i Pulp, gli Elastica, gli Underworld, Damon Albarn da solo, una colonna sonora davvero spaventosa, insomma,
0: yes,
1: da recuperare, così come il libro, così come, ma io sono di parte perché insomma amo tutta la letteratura di e i libri di Irving Welsh, da leggere tutta la bibliografia di Irving Welsh, ma questo è un altro paio di maniche. 9:51 minuti, allora insomma continuiamo a parlare della cultura che arriva dalla provincia. Abbiamo qualche difficoltà ad entrare in contatto con i nostri amici di Irpinia Film Lab, però in ogni caso ci sono molti elementi, ragazzi, dentro,
0: sì,
1: questo film che si intitola Ci avete abbandonati, per la regia di Giuseppe Pullo e prodotto da Irpinia Film Lab, in cui ci si riconosce, chi viene dalla provincia si riconosce. Quali sono gli elementi che vi hanno colpito in particolare? No, ci sono alcune cose che ci siamo detti anche fuori onda, no?
2: Sì, cioè, vabbè, innanzitutto il titolo del libro, sono fissato adesso, mi avete contro i spot,
1: succede.
2: No, il titolo del film, Ci avete abbandonati, che diventa anche un grido d'aiuto, ma di protesta, una denuncia rispetto a quello che è un, anche mi spingo più là, anche uno stato che manca in qualche senso, quella. Il film parla in modo ampio di sogni e della difficoltà di realizzarli in provincia, e questo poi lo accenneremo più avanti, si ricollega benissimo con Fabri Fibra, però in ogni caso appunto c'è questo tema della provincia, come di questo luogo, quest'aria viziata,
1: certo,
2: che ti impone, ti lega un po' alla tua terra, e questa dicotomia tra le persone che se ne vanno e invece chi resta, perché a chi resta che cosa rimane? Rimane il giocare a carte al bar, rimangono gli amici, certo, però è costretto a rinunciare al proprio sogno, almeno questo è quello che ne ho ricevuto io, e insomma è un film che comunque mi ha colpito, anche perché il progetto intorno è particolarmente rilevante, secondo me. Non so tu, Nico, anche che cosa ne hai recepito da...
0: Sì, a me è piaciuto molto l'accuratezza nelle abitudini dei protagonisti,
1: nel raccontare quell'abitudine.
0: Esatto. esattamente, proprio quello che ho detto prima è il protagonista e il suo amico che si ritrovano a parlare in una macchina in un parcheggio vuoto. Allora, noi siamo tre ragazzi di provincia e siamo tre ragazzi che hanno fatto questa cosa e lo fanno tuttora, cioè è una parte fondamentale della nostra vita, del nostro rapporto con i nostri amici. E quindi questa cosa del parlare in un parcheggio con la macchina o senza, perché non si ha nient'altro da fare, è una cosa molto vera, una ricercatezza della verità, e non è invece un come dire, approfittarsi di alcuni stereotipi magari sulla provincia.
1: E non so se siete d'accordo, ragazzi, abbiamo un gap generazionale, noi insomma, tra me e voi c'è un significativo distanza diciamo anagrafica, però ho trovato un elemento interessante che collega, come dire, l'essere stati vent'anni, per esempio, ventenni negli anni, fine anni 80, inizio anni 90, ed essere ventenni oggi nel 2026. Questo cortocircuito che si fa sempre notare ai più giovani tra desiderio e capriccio, no? C'è il protagonista Federico che, insomma, vorrebbe fare l'attore, no? E invece addirittura la sua fidanzata gli pone il problema: guarda che la recitazione, il cinema, l'arte in generale è un capriccio, ormai sei diventato grande e vedi di mettere la testa a posto. Non so se avete notato anche voi questo elemento. Sì, rispetto a questo racconto.
0: Sì, assolutamente, è quasi spaventoso, infatti questa similitudine anche che troviamo tra la tua provincia e la nostra provincia. Esatto. E questa voglia assolutamente di tagliare fuori l'arte, la cultura, che invece fa parte di tutto il nostro paese da nord a sud, ecco, senza lasciare nessuna provincia, che a volte magari nelle chiese troviamo dei grandi monumenti, delle grandi strutture piuttosto che dipinti, e invece molto spesso qua si dice bisogna essere pragmatici, la cultura non ti porterà da nessuna parte, nelle grandi città la cultura ripaga, invece no, la cultura ripaga ovunque, e l'arte, la voglia di fare teatro in questo caso, o meglio l'attore, può appunto funzionare anche nelle province italiane.
2: Sì, diciamo il teorema della società attorno a Federico in questo film è: non puoi campare di recitazione, per alcuni è stato non puoi campare di libri, però insomma comunque c'è questo filo rosso che può collegare le diverse province italiane, che comunque sono molto particolari e in tutta l'Italia è un mosaico di province, però secondo me c'è comunque un filo rosso che le può collegare tutte. L'essere lontani dalla città comunque secondo me avvicina chi è nato in questi luoghi,
0: mal collegate con nel trasporto pubblico.
2: Assolutamente, mal
1: collegato. Ciò che lo tiene collegato al, diciamo, al duro presente, il fatto che Federico faccia il cameriere, no? Certo. Ed è bellissimo quando va a fare questa prova per entrare all'Accademia, aveva un monologo tratto, tra l'altro sono andato a cercarmelo perché mi tornava, che l'inizio di Novecento di Alessandro Baricco, poi alla fine quando gli viene data una seconda chance, lui a un certo punto sclera completamente e lì parte un monologo molto personale, dice: ci avete abbandonati, non ho mai visto un adulto ascoltare un ragazzino, dove finiremo noi se lasceremo i nostri sogni volare, sono stufo di ascoltare tutti quei lamenti di sogni trascurati. Questo è bellissimo, insomma, poi lui si arrabbia moltissimo durante il monologo e quello diventa un momento in cui anche i suoi esaminatori molto scettici come dire cambiano prospettiva rispetto a chi hanno davanti. Allora, se siete d'accordo, direi ascoltiamoci Fabri Fibra. Sì. E poi insomma torniamo ancora a dialogare intorno a queste aspettative che arrivano dalla provincia, questi sogni di rock and roll, direbbe il Vate Ligabue. Dove fuggi di Fabri Fibra?

0: Ma dove? Dove fuggi? Dove ti butti? Com'è? Non sei di qua anche se conosci già tutti. Dove fuggi? Dove ti butti? Com'è? Non sei di qua anche se conosci tutti. Io mi conosco, ma non so. Io non so come mi comporterei al tuo posto. Si cresce un po' alla volta e un po' alla volta sviluppi. Sii bella finché non siamo distrutti. La musica si fa anche per pochi, i post-it per tutti. E su di me che sperimento, che scommetto. Questo è il primo Fabri Fibra da Turbe Giovanili, disco del 2002, che racconta lo stare stretti dentro un posto, dentro anche un luogo mentale anche molto ristretto, no ragazzi? Che ne dite?
1: Sì, con questo Dove fuggi che ritorna, ed è un dove fuggi non soltanto fisico ma anche personale, spirituale, in qualche senso scappi da te stesso, cerchi di scappare da te stesso, da casa tua. E poi il testo appunto, dove torni di qua ma non conosci nessuno anche se conosci già tutti. Fabri che torna, Fabri Fibra che ritorna nella sua città, Senigallia, una cittadina di provincia, ritorna, quindi questo filo conduttore. E
0: la mia città la giro al massimo in 20 minuti, esatto. La tua città è un buco di culo, puoi andare anche andare a vivere in una grande città, ma se sei nella parte più sfigata è la sfiga di tutti, insomma queste sono le parole di Fabri Fibra.
2: Questo è il primo Fabri Fibra, quello che secondo me, parere assolutamente personale, è... Cosa succede?
0: Perché sono entrato a gamba tesa, ma perché sapevo che vi sarebbe piaciuta.
1: Ha fatto
0: però
1: un intervento con rigore, no?
0: E allora, cartellino rosso. Scusa.
2: Assolutamente un parere personale, è il Fabri Fibra che preferisco, quello che ancora cercava di uscire dalla provincia e che però aveva dentro di sé tutta quanta, diciamo, il materiale che la provincia, con cui la provincia ti fa crescere. È un disco perfetto, secondo me, Turbe Giovanili, seguito poi appunto da Mister Simpatia, dove praticamente lui prende la deriva assolutamente, come dire...
1: irriverente, chiamiamola irriverente, diciamo, ma è molto più trasgressiva.
2: Ecco, trasgressiva.
1: Che va contro quella facciata di morale che, insomma... caratterizzava ancora l'Italia di
0: che poi resta la cifra in realtà di questo genere musicale, no? L'irriverenza,
1: sì,
0: se vogliamo.
1: Sì, adesso,
0: no?
1: Adesso ormai è mainstream.
2: Però questo Dove fuggi è interessante perché qua è a livello provinciale, ma poi lo riporta in Italia con featuring, esatto, Gianna Nannini, poi adesso ha fatto anche la parte 2 con Baby Gang ed Emma, se non sbaglio, dove in Italia Dove fuggi in Italia, invece qua era più a livello provinciale. Dove fuggi se in questo paese così piccolo che gira in 20 minuti?
1: Sì, tra l'altro c'è una bellissima intervista di Fabri Fibra a Dario Moccia.
0: Esatto.
1: Di Dario Moccia a Fabri Fibra, e intervista clamorosa dove si analizzano tutti i brani di Turbe Giovanili. E Dario Moccia chiede proprio a Fabri Fibra da dove nasce Dove fuggi, da dove nasce Turbe Giovanili, e Fibra risponde: a un certo punto mi sono accorto che in Italia se tu fai un lavoro da autore, un lavoro normale, comunque non sei indipendente, sei costretto a vivere con i tuoi genitori, e a me questa cosa stava stretta. Da questo disagio nasce poi Turbe Giovanili, in particolar modo Dove fuggi. Questo disco dove Fabri Fibra si riversa se stesso, prendendo però ovviamente spunti dai grandi del tempo, J-Ax, Neffa che tra l'altro gli suggerisce dall'A alla Z,
2: gli dà le basi proprio,
1: esatto, assolutamente, gli dà i beat. E quindi questo disco che assolutamente fonda una parte dell'hip hop in Italia.
0: E quel passaggio che citavi di Fabri Fibra, insomma, fa il paio anche con la storia di Ci avete abbandonati, no? Insomma, stiamo dentro quel solco lì. Tra l'altro l'intervista a Fabri Fibra di Moccia è recuperabile integralmente sul canale YouTube, su YouTube. Io direi, se siete d'accordo ragazzi, siamo quasi in coda, abbiamo ancora però una manciata di minuti, guardiamoci il trailer di Ci avete abbandonati che i ragazzi di Irpinia Film Lab ci hanno mandato, e poi torniamo ancora su questi temi.
3: Ragazzi, e che sono queste facce?
4: Vai! Veloce!
5: Il prossimo!
6: Un attore deve saper lasciare la vita privata fuori da fare.
7: E noi?
8: Dovrei prendere le cose molto più seriamente. Non è un gioco.
9: Le veline!
10: Guarda che rispetto, non lo so.
11: Vuoi buttare questi anni a cazzeggiare mentre gli altri si costruiscono una vita vera?
12: Una vita fatta di desideri altrui.
11: No, fatta di desideri concreti. Desideri buoni.
13: Vedo che tu ci ha provato.
14: Aiuto, che cazzo sta facendo?
11: Non sei più un bambino, Federico.
15: Lo fanno sanno, Ciccio.
16: Vai a vedere i piatti, se vuoi.
4: Non ne voglio fare niente, vedi? Mi ha lasciato fare sempre tutto quello che...

0: Questo è il trailer di Ci avete abbandonati, film di Giuseppe Pullo, prodotto dall'Irpinia Film Lab, che racconta insomma cose che ci siamo detti anche fino a qualche minuto fa, questo contrasto, insomma questo desiderio in qualche modo anche di provare ad allungare insomma l'orizzonte dei propri sogni e dei propri desideri.
1: Sì, tra l'altro mi piace un sacco l'immagine della provincia come di questo cimitero di sogni, no?
0: Esatto.
1: Questo è veramente, secondo me, è proprio ha colto un'essenza anche in modo molto poetico, però è molto molto carino.
0: E allora, da questo punto di vista, però, prima dell'ultimo passaggio musicale, volevamo anche raccontare un altro esempio, diciamo, virtuoso di di provincia che soprattutto attraverso l'attenzione e il lavoro dei più giovani prova a darsi una mossa, come si dice, perché praticamente in provincia di Brindisi a Mesagne un gruppo di ragazzi tra gli 11 e i 18 anni ha preso in carico una sala, un luogo abbandonato, e lo ha trasformato in una sala cinematografica, insomma, ridando vita ad un luogo che era morto sostanzialmente dentro un luogo molto periferico, quello di Mesagne in provincia di Brindisi, dedicando questa sala cinematografica ad un grande regista britannico che è Ken Loach, che da sempre racconta la periferia, i margini, le discriminazioni. Al punto che questa storia è stata raccontata da un regista che si chiama Simone Amendola, abbiamo anche qui l'immagine della locandina del film Waiting for Ken Loach, che è addirittura finito approdato più che altro all'83esima mostra del cinema di Venezia, quella di quest'anno. Il lungometraggio, si legge anche nel sito di Simone Amendola, è l'avventura di un gruppo di ragazzi e ragazzi tra gli 11 e i 18 anni che aprono un cinema e scrivono una pagina inedita della propria cittadina nel Salento, vissuta a lungo sotto la cappa della Sacra Corona Unita. È stato poi presentato in anteprima il 3 settembre scorso al Lido, nella sezione Confronti della giornata degli autori, quella del piccolo cinema Ken Loach. Il cinema si chiama Piccolo Cinema Ken Loach, è una storia che Amendola ha contribuito a scrivere nella realtà e portarla con Waiting for Ken Loach al Festival di Venezia. Immagino insomma anche l'emozione dei ragazzi, perché ho visto anche le immagini dei ragazzi che arrivano, approdano a Venezia con un progetto di cui penso che torneremo a parlare nelle prossime settimane, anche sentendo direttamente lo stesso Simone Amendola e magari qualcuno dei ragazzi che hanno deciso di prendere per mano il destino realizzando una sala cinematografica che nel 2026, posso dire, tanta roba, insomma, no?
2: Sì, come stavo dicendo prima, torniamo un po' sul mio discorso di prima, forse le istituzioni vogliono tagliare, vogliono far credere ai ragazzi che la cultura non paghi, invece i ragazzi hanno fame di cultura, hanno voglia di arte, hanno voglia di cinema, di musica, di vivere queste cose che poi aumentano, no? tutta quella che è il proprio background culturale, che aiuta anche a uscire poi dalla provincia, dal pensiero provinciale.
0: E allora, siccome tu sei il responsabile ancora di più questa settimana della playlist di What's Poppin' Music, dobbiamo chiudere con un altro pezzo, lo abbiamo citato poco fa, un pezzo dei Blur, uno dei brani e dei dischi che ha reso immortale anche la band di Damon Albarn. Perché ascolteremo Park Life,
2: allora,
0: caro il mio Nicolo Setsu?
2: Prima di tutto io voglio dire, volevo mettere il punk inglese, non me lo hanno fatto mettere.
0: Questo
2: i poteri forti.
0: Questo non è assolutamente
2: vero. I poteri forti, no.
0: Però citiamo il pezzo che volevamo poi passare,
2: sì.
0: Che arriva anch'esso dal passato, insomma,
2: dei The Members,
0: no?
2: Esatto. Certo, sì. Allora, il punk inglese sostanzialmente è il genere che parla della periferia,
0: esatto.
2: La periferia inglese è quella desolata, quella che veramente quando noi andiamo lì diciamo forse da dove arrivo io non è così male, nel senso che c'è nebbia, pioggia, tutto quello che a noi fa pensare proprio alla desolazione urbana. Quindi il punk inglese parla proprio di quella cosa lì, ma non è solo il punk inglese.
0: Certo.
2: Anche Cure ne hanno parlato, ovviamente, quasi tutti gli artisti inglesi. E quindi il punk inglese per me è un po' quel genere, però, che è più adatto per parlare di questo argomento. Però in questo caso invece andiamo ad ascoltare proprio Park Life dei Blur, che parla sempre delle suburbs, però ne parla in maniera un pochino più ironica. Dice: io sono la Park Life, cioè la vita nel parco è sempre la stessa, sono talmente annoiato che do da mangiare ai piccioni piuttosto che ai pappagalli, alle cose. Cioè, questo è il divertimento nella provincia, è la park life, cioè andare nel parco e non fare sostanzialmente nulla.
0: Troppo poco,
2: ed
0: insomma.
2: È sempre così, è sempre questa cosa tutti i giorni.
0: E allora noi andiamo a chiudere con l'ascolto di Park Life. Intanto però Nicolò Sezzu, Jacopo Bertuglia, grazie anche per questa puntata di What's Poppin' Music.
1: E grazie a te Francesco.
0: E allora l'appuntamento con What's Poppin' Music è rimandato a venerdì prossimo, sempre alle 9:40, a meno che non succedano cose, ma a meno che non arrivi la disponibilità di Iggy Pop. No, dicevo questo, e quindi magari
2: l'iguana.
0: Non intervistiamo a lungo. Ci ascoltiamo Park Life intanto, però tra pochissimo, almeno 2 pagine al giorno. Ciao ragazzi.
2: Ciao.

in maniera sempre molto molto ampia. Intanto però ciò che non manca mai anche all'interno di Almeno Due Pagine al Giorno è la musica, e allora come primo passaggio musicale, come sempre all'interno di Almeno Due Pagine al Giorno, un pezzo che arriva dalla storia della musica contemporanea, e sicuramente Jimi Hendrix, la storia della musica l'ha scritta. Questa è Little Wing.

Se ne va così questo capolavoro della musica contemporanea, ovvero Little Wing di Jimi Hendrix, dal disco Axis Bold as Love, pubblicato per Polydor Records nel 1967. Allora, ieri è stato attribuito il premio Nobel per la letteratura. Ebbene, ha vinto Anne Carson. Nobel antico e nuovo è il titolo del pezzo che apre la terza pagina del Corriere della Sera oggi. Ecco qui la pagina per voi che ci seguite anche in video sul canale 87 del Digitale Terrestre nelle province di Torino, Cuneo e Asti, oppure in streaming dovunque accedendo al nostro sito rbe.it. scrive Cristina Taglietti: Anne Carson è un'autrice così lontana dalla ribalta che anche alla Bookmesse di Francoforte, l'appuntamento editoriale più importante a livello internazionale, i suoi editori canadesi di Knopf, marchio di Penguin Random House, si trovano impreparati con pochi libri tra le mani. Non credo, chiedo scusa, di essere timida, forse apprezzo semplicemente la differenza tra cose pubbliche e cose private, aveva detto alla Lettura, il supplemento culturale del Corriere della Sera, nel 2024, la vigilia del suo incontro alla Milanesiana, che aveva come tema proprio la timidezza. Anne Carson è così, è nata in Canada e per mantenersi insegna greco antico, sintetizzano di solito le biografie dei suoi libri. Ieri ha ricevuto la telefonata dell'Accademia di Svezia che le annunciava di aver vinto il premio Nobel per la letteratura mentre era in Islanda, dove vive parte dell'anno, ad ascoltare il vento, come ha riferito Ingrid Carlberg, segretaria permanente dell'Accademia svedese. Pazzesco, sono tutti pazzi, ha poi commentato la scrittrice in una breve intervista alla TV islandese. Un understatement che non maschera quel gusto per l'ironia che serpeggia in molte sue opere. Nata a

Toronto, in Canada, nel 1950, inizia il tratteggio della biografia di Anne Carson per la firma di Cristina Taglietti sul Corriere della Sera. Carson da qualche anno si trova ad affrontare una forma di Parkinson che con grande dispiacere le ha tolto la capacità di scrivere a mano. È autrice di un corpus ampio ed erudito, oltre 20 titoli che hanno infranto gli schemi e i confini letterari, intrecciando poesia, saggistica, filosofia, vissuti personali, musica, arti visive, fotografia, fumetti con continui rimandi alla letteratura classica, di cui è anche sensibile originale traduttrice. La commissione del Nobel ha voluto premiare la sua opera audace e inventiva, che in un dialogo giocoso con la tradizione classica ha creato nuove forme per la letteratura contemporanea. Il mondo antico nelle sue mani non è rievocazione, filologia e neppure riscrittura, ma mappa viva per il tempo presente. Carson ha raccontato di aver incontrato Saffo quando aveva circa 15 anni nella libreria del centro commerciale di una città dell'Ontario, dove un'edizione dei frammenti della poetessa greca con il testo a fronte l'ha convinta a imparare questa lingua strana. È iniziata così una corrispondenza di amorosi sensi con gli antichi. Oltre a Saffo, a cui deve il titolo di una delle sue opere più significative, ovvero Eros, il dolce amaro, pubblicato nel 1986, ci sono anche Catullo, Euripide, Stesicoro, naturalmente Omero e molti altri. In Italia Carson è apparsa relativamente tardi da diversi editori. Eros, il dolce amaro, è uscito nel 2021 da Utopia, che pubblica altri titoli come Economia dell'imperduto, in cui la scrittrice mette in parallelo il lirico greco Simonide di Ceo con il poeta tedesco Paul Celan, o Decreazione, vertiginosa rivisitazione della cultura pop accanto a testi che intrecciano la critica letteraria e l'indagine filosofica. Le sue incursioni nel mondo contemporaneo sono un controllato fuoco d'artificio. Qualche settimana fa la London Review of Books ha pubblicato un reportage sul campo dedicato a Rosalia, la cantante spagnola che fonde flamenco e pop d'avanguardia, iniziando così: ho i postumi di un concerto di Rosalia, abbiamo scalato un'enorme montagna per raggiungerla, tutti e 20.000 i suoi fan di Chicago. Carson può essere definita una classicista sperimentatrice, procede spesso per analogia, ci aveva spiegato che usa il metodo delle operazioni casuali raccomandato dal compositore John Cage per creare cortocircuiti creativi. Alla confidenza con gli antichi, all'interesse per il contemporaneo, si affianca nei suoi testi un dialogo fitto con autori moderni, da Emily Bronte a Franz Kafka, Virginia Woolf a John Keats. Lo scorso anno Biblion ha pubblicato in edizione bilingue Uomini fuori servizio, uscito originariamente nel 2000, in cui l'accostamento di genere e voci su temi come la morte, la guerra, la memoria è reso mettendo in campo un'idea forte di traduzione. Libro ibrido e audace sull'amore e la bellezza del marito, saggio romanzato in 29 tanghi, in cui l'inizio e la fine di un matrimonio diventano il ballo dell'eros che, come scrive l'autrice, va portato avanti fino in fondo senza esclusione di colpi. In Italia lo ha ripubblicato l'editrice La Tartaruga nel nuovo corso diretto da Claudia Durastanti. Elisabetta Sgarbi, che già nel 2000 per Bompiani aveva edito Autobiografia del Rosso, era la bookmesse del 1999, credo, avevo un appuntamento con Carol Yanewa, editor di Knopf, un mito, dice Elisabetta Sgarbi. Aveva una sua lista di autori punto di riferimento per tutti. Lei sapeva della mia passione per la poesia e mi suggerì di guardare questa autrice. Mi innamorai di lei, della storia di Gerione, di questo sguardo così contemporaneo sul mondo greco che diventava nelle sue mani carne viva. E poi ancora il racconto di Cristina Taglietti è molto puntuale sull'opera di Anne Carson, che ha vinto il premio Nobel per la letteratura. Ne dava conto subito dopo la certificazione del premio anche Sara Scarafia ieri, ecco, sulla Repubblica. Anne Carson vince il premio Nobel per la letteratura 2026 con il virgolettato che ha riportato anche Cristina Taglietti sul Corriere della Sera: pazzesco, sono tutti
pazzi. Così Ann Carson, premio Nobel per la letteratura 2026. Ci concediamo allora un passaggio musicale abbastanza pazzesco, è stata la scoperta dei Reverend Stomp quest'anno. Questa è Mescalero Ranger.

0: Questo è un Mescalero Ranger di Reverend Stomp, dall'omonimo album uscito per Las Vegas Records il 30 gennaio 2026. Ho ancora il tempo di segnalarvi, prima del GR di Popolare Network, l'intervista al grande scenografo Dante Ferretti sul Corriere della Sera, a cura di Valerio Cappelli quest'oggi. Pasolini mi lanciò, inventavo sogni per Fellini, non capivo Scorsese, parla come un Muppet. Questi sono i virgolettati dall'intervista che Valerio Cappelli ha realizzato con il grandissimo Dante Ferretti. Il pezzo a questo attacco con Dante Ferretti, andiamo dietro le quinte dei grandi set. Ricordi personali, aneddoti, riflessioni sul proprio mestiere. Il celebre scenografo sembra sempre un fumetto che custodisce gelosamente il sé bambino, ora trascura i modi scanzonati e il nonsenso che riserva agli amici e mette ordine tra i ricordi, pubblicando dal 16 ottobre in libreria per Rizzoli Gli sconosciuti, i miei anni con Pasolini, Fellini e Scorsese. Sono i registi che lo hanno accompagnato dopo l'adolescenza macerata accanto al padre falegname, dalla formazione ai tre Oscar di Aviator e Ugo Cabret di Martin Scorsese, Sweeney Todd, il diabolico barbiere di Fleet Street di Tim Burton. Il suo primo Oscar, chiede Cappelli, e Ferretti risponde: venivo da 5 nomination anche a vuoto, non volevo nemmeno andarci a Hollywood. Fu Scorsese a insistere, tra l'altro per la prima volta avevano sistemato noi scenografi dietro le quinte, non avevo nemmeno la sedia, non mi ero preparato nessun discorso, dissi: ammazza quanto pesa sta statuetta. Per fortuna era lucidissima mia moglie Francesca Lo Schiavo, vinse anche lei come set decorator. E così da qui prende le mosse un'intervista molto molto interessante da leggere di Valerio Cappelli a Dante Ferretti oggi sul Corriere della Sera. Intanto però sono le 10:32 minuti e 14 secondi, ci fermiamo per il giornale radio di Popolare Network e per l'infotraffico Muoversi in Piemonte. A tra poco.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno, le notizie delle 10:30. Una notizia di pochi minuti fa: un operaio di 62 anni è morto sul lavoro stamattina all'interno di un'azienda nel comune di Filago, in provincia di Bergamo. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe stato travolto da un escavatore che stava guidando e che si sarebbe ribaltato.
4: I sindacati degli agricoltori di Cuneo hanno indetto uno sciopero dopo la morte di un bracciante maliano investito mentre andava al lavoro in bicicletta. L'agitazione sarà lunedì prossimo in contemporanea a un presidio davanti alla prefettura di Cuneo. L'incidente è avvenuto giovedì scorso lungo una strada provinciale. Non è una fatalità, ma la quarta vittima in appena 3 mesi, hanno detto i sindacati di categoria di CGIL, CISL e UIL.
3: A Milano oggi sciopero del trasporto pubblico, chiuse le linee metropolitane M1, M2 e M3, i mezzi in superficie circolano ma con possibili maggiori tempi di attesa, l'ha comunicato ATM, l'azienda dei trasporti. Lo sciopero è indetto dalle sigle sindacali Alcobas e Confialtrasporti, è in vigore fino alle 15, poi dalle 18 al termine del servizio. I sindacati protestano contro le privatizzazioni e le liberalizzazioni dei servizi del gruppo ATM, oltre che per i mancati aumenti salariali e per la sicurezza dei lavoratori.
4: E allerta meteo in queste ore per le forti piogge che stanno colpendo il centro-sud Italia. Una tromba marina si è verificata nella zona del porto di Marsala, nel Trapanese, provocando diversi danni ad edifici, automobili e coltivazioni. A Marsala è stata investita anche una scuola, alcune persone sono rimaste ferite. A Petrosino, sempre nel Trapanese, un'auto è stata colpita e sbalzata in un burrone, 2 persone sono rimaste ferite, sono state portate in ospedale. Allagamenti anche nel Napoletano, una strada statale è stata chiusa all'altezza del comune di Giugliano in Campania, sulla regione oggi allerta arancione. A Napoli per tutta la durata dell'allerta è vietato l'accesso a cimiteri, parchi, spiagge. In un comune, quello di Torre del Greco, chiuse anche le scuole, strade, scantinati allagati in queste ore anche nel Brindisino, nel comune di San Pietro Vernotico.
3: In Arabia Saudita l'aviazione civile ha annunciato la morte di 3 cittadini sauditi in 2 attacchi che avrebbero colpito ieri l'aeroporto di Riyadh. 2 giorni fa le autorità avevano dato notizia di altre 3 vittime in attacchi contro lo stesso aeroporto e contro quello di un'altra città saudita. Il regime di Riyadh è preso di mira dai ribelli Houthi dello Yemen, appoggiati dall'Iran, a causa del sostegno militare saudita alle forze governative yemenite.
4: In Afghanistan, tra luglio e settembre, almeno 53 donne sono state arrestate con l'accusa di aver violato il codice di abbigliamento imposto dai talebani. Lo dice la missione ONU nel paese, aggiungendo che tutte le donne fermate sono state liberate dopo alcune ore e che comunque la loro detenzione, anche se breve, le espone al rischio di essere ulteriormente stigmatizzate e quindi ancor più marginalizzate a livello sociale.
3: La prossima edizione del giornale radio alle 12.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Ben ritrovati all'ascolto. In apertura la diramazione di Pinerolo, per un incidente si rallenta fra Volvera e Gerbola in direzione Torino. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravellona Toce per un veicolo in panne. Sono presenti code fra Casale Monferrato Nord e Casale Monferrato Sud in direzione Genova. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

0: Questo è Rocket dei Goldfrapp dal disco del 2010 Head First, uscito per Mute Records. 10:40 minuti e 35 secondi. Bentornati ad Almeno Due Pagine al Giorno. Faccio l'ultimo recupero della settimana. Vi porto sull'ultimo numero in ordine di tempo di Robinson, il supplemento culturale del quotidiano La Repubblica, in edicola da domenica scorsa, il 4 ottobre. Urla ancora, copertina dedicata ai beatnik, alla Beat Generation, con Allen Ginsberg in copertina. Quei versi sacri di Ginsberg erano per Jack, riferito a Jack Kerouac, e il pezzo e l'intervista di Simona Orlando alla moglie spirituale di Allen Ginsberg, Ann Waldman. Voglio condividere con voi l'altro pezzo invece del numero di Robinson di domenica scorsa, che tratteggia un ritratto molto interessante dei Beat. Chiedi chi erano i Beat: i regolari, i pacifisti, bohemien, buddisti, consumatori psichedelici, poeti, tante le definizioni, ma nessuna può contenere figure come Cassidy, Corso, Ferlinghetti, tranne forse una: il potere li ha sempre temuti. Il pezzo di Raf Valvola Chelsea, che ha questo attacco: beatnik, bohemien, hipster, tre termini per definire una generazione di poeti, scrittori e musicisti che riuscì a interpretare e rappresentare il disagio esistenziale dei giovani americani tra gli anni 50 e i 60. Delle tre parole alla fine rimase in uso soprattutto beat, sulla cui origine molto si è discusso. Come racconta Jack Kerouac in una intervista del 1959 a Playboy, all'inizio c'era stata l'incredibile attrazione di tutti i Beat verso il bebop, verso Charlie Parker e Dizzy Gillespie. Il loro ritmo sincopato, infernale e senza pause avrebbe ispirato nel 1953 la scrittura senza punteggiatura del suo romanzo I Sotterranei, una triste storia d'amore ambientata a San Francisco, seppur ispirata dalla vita e dalle strade del Greenwich Village, che ha come figura chiave, sotto mentite spoglie, un altro dei personaggi della Beat Generation, il poeta Gregory Corso, anche l'altro dio scuro del beat, Allen Ginsberg. In diverse occasioni ebbe modo di richiamare con voce struggente la figura di Charlie Parker. Santo è il sassofono che geme, santa è l'apocalisse del bop. Sempre Kerouac ricorda come gli hipster appassionati di jazz che gli capitava di incontrare a New York alla fine degli anni 40 erano molto socievoli, parlavano di continuo, senza interrompersi mai, in un flusso ininterrotto di parole, una fonte di ispirazione chiara per il suo romanzo On the Road, sulla strada, scritto in 3 settimane nel 1951 su un rotolo unico di carta. Ma anche I Sotterranei furono scritti in soli 3 giorni. Kerouac nella sua scrittura era compulsivo, quasi allo sfinimento. Insomma, riprende Kerouac su Playboy, la parola beat significava allora povero, abbattuto, sconfitto, fottuto nel peggiore dei casi, una persona triste che dormiva nella metropolitana. Poi il senso inevitabilmente cambiò per indicare coloro che hanno una certa posa. La generazione beat è diventata semplicemente uno slogan o un cliché per una rivoluzione di costume in America. Come ricorda Todd Gitlin, storico dirigente del movimento degli studenti contro la guerra e poi sociologo, all'inizio i beat non si vestono in modo appariscente, anzi per lo più seguono uno stile ordinario da working class, in sé molto semplice, partecipi di un sentimento comunitario, amicale e di solidarietà. Esistenzialmente sono accomunati dal rifiuto del riarmo atomico, ma anche dalla necessità di vivere insieme, di costituire una comunità coesa con un proprio slang, chiari e condivisi riferimenti culturali, la sperimentazione con le sostanze, dalla benzedrina all'erba, una passione quest'ultima mutuata dalla generazione dei bopper, poi la fascinazione verso il buddismo e l'India, infine l'innovazione linguistica e letteraria. Certo, da quella sensibilità politico-esistenziale Kerouac si distaccò molto in fretta. Amava ripetere, citando Joyce: non annoiarmi con la politica, l'unica cosa che mi interessa
1: e lo stile. Anche Ginsberg riscopre inedite forme poetiche dal lontano passato, recuperando l'uso dei lunghi versi senza metrica del visionario poeta del Settecento Christopher Smart, per non parlare poi del grande padre maledetto dell'underground, ovvero William Burroughs, che fa propria la tecnica del cut-up, il taglio casuale del testo e il suo altrettanto casuale rimontaggio come motore propulsivo della sua scrittura. I beat erano poeti e scrittore, molti riprendevano la spontaneità della scrittura di Arthur Rimbaud, una presenza continua nell'avanguardia newyorkese, basti pensare all'influenza che ebbe in seguito su Patti Smith. Altri si ispiravano alla fase finale di Yeats o al surrealismo, per non parlare del ruolo diretto giocato da un surrealista maledetto, espulso per indegnità dallo stesso Breton, come Brian Gissin, decisivo nella sperimentazione della Dream Machine nella poetica di Burroughs, successiva alla scrittura del Pasto Nudo, capolavoro di William Burroughs. Apro e chiudo parentesi, ma c'è un altro personaggio che deve essere ricordato, forse non proprio uno scrittore affermato come gli altri, anche se Kerouac dice di aver letto un suo bellissimo manoscritto di 40.000 parole, poi finito accidentalmente in mare, ma certamente la figura ispiratrice, lo spirito del tempo del mondo beat. Stiamo parlando di Neil Cassady, riveste un ruolo cruciale per diverse ragioni, non solo perché ebbe modo di abitare con Ginsberg a San Francisco, ma perché le sue storie, soprattutto la sua energia, il suo modo di fare, di raccontare, il suo slang, ispirarono in maniera decisiva la scrittura di Sulla strada. Appassionato di macchine, droghe e libertà, Cassady scarrozza sia Kerouac che Ginsberg in più viaggi in giro per l'America, cosa ancora più notevole se consideriamo che Kerouac non prese mai la patente. Insomma, no Cassady, no on the road. Cassady per certi versi fu anche ponte tra l'East Coast e la West Coast, l'altra faccia del movimento beat, dove riuscì a mettere radici molto profonde che poi sarebbero esplose in modo clamoroso con la Summer of Love del 1967. Estate 1964, Ken Kesey, l'autore dello straordinario romanzo Qualcuno volò sul nido del cuculo, e anche qui apro un'altra parentesi, altrettanto straordinario film omonimo di Milos Forman con un monumentale Jack Nicholson, anche qui insomma è un suggerimento di visione e di lettura, organizza Ken Kesey con un manipolo di amici soprannominati i Prankster, organizza quella che poi sarà la prima esperienza degli acid test, ci scrive ancora, si legge ancora dentro il Robinson di Repubblica, The Merry Prankster, convincendoli a fare un viaggio dalla costa ovest fino a New York, portando con sé droghe lisergiche in quantità industriali da distribuire a piene mani a tutti coloro che avrebbero incontrato per strada. Per quanto riguarda, poi racconta ovviamente il testo, quella esperienza che finì dentro un romanzo, Electric Kool-Aid Acid Test, a sancire l'ultima relazione tra vita e letteratura che puntella in modo decisivo tutta l'avventura del mondo beat. Per quanto riguarda invece la scena beat newyorkese, non può mancare il giusto tributo a due figure cruciali, Tully Cuthbert ed Ed Sanders, insieme fondatori del gruppo poetico musicale sperimentale dei Fugs, fino ad arrivare poi alla performance contro la guerra al Festival di Woodstock con questo motto: We are a Fug Generation. Fugs e non Fugs, come invece avrebbero voluto chiamarsi, i due trassero ispirazione dallo scrittore e giornalista Norman Mailer, che aveva usato nel Nudo e il Morto questo stratagemma linguistico per sfuggire alla censura. Così si legge dentro il numero di domenica scorsa dedicato alla Beat Generation, il pezzo di Ralph Valvola Shells, insomma un numero che vi suggerisco di recuperare. Intanto però siamo alle 10:49 minuti e 55 secondi, una novità discografica, i Gans, questa è My God is a Stranger.

Bellissima questa My God is Stranger dei Gans, duo post-punk elettronico britannico composto da Ewan Woodman e Thomas Rhodes, pezzo uscito il 30 settembre scorso per Strap Originals, un'altra delle segnalazioni preziosissime del nostro Nicolo Setsu. Vi porto su Storica, il sito del National Geographic, per darvi conto di Blaise Pascal, filosofo sull'umiltà. La grandezza di un uomo sta nel saper riconoscere la propria piccolezza. Fu un bambino prodigio francese del XVIII secolo che scoprì anche che la scienza non bastava a spiegare la nostra esistenza. Ne scrive su storicang.it, sta per National Geographic ovviamente, Sara Romero. Se guardi verso l'alto di notte, verso l'immensità del cielo notturno, in una notte stellata e priva di inquinamento luminoso, è inevitabile sentirsi infinitamente piccoli. Davanti a te si apre un abisso e noi al confronto siamo minuscoli. Ebbene, quella stessa sensazione di vertigine esistenziale fu quella che sperimentò nel XVII secolo uno dei pensatori più brillanti della storia, ovvero Blaise Pascal, un uomo 1623-1662, un uomo che come pochi altri incarnò la dualità tra la ragione scientifica e l'intuizione spirituale. Per Pascal la chiave per comprendere il nostro posto nel cosmo non risiedeva nell'arroganza dell'intelletto, bensì nella modestia, nell'umiltà. La grandezza di un uomo sta nel saper riconoscere la propria piccolezza, un genio intrappolato tra due infiniti, si legge nel pezzo di Sara Romero, che potete leggere sul sito storica.ng.it. A proposito di bellezza, domenica torna classicamente la nostra trasmissione di musica classica sinfonica da camera, corale, ensemble. Domenica in onda alle 9, in replica il lunedì sera alle 21, con i podcast sempre disponibili sul nostro sito. La trasmissione è a cura di Lorenza Barolini ed Ermanno Logatto, e questa settimana il programma prevede Poulenc, Villa-Lobos Aitor e poi Holst, Rimsky-Korsakov. Classica domenica a partire dalle 9 in diretta su RBR Radio e TV. E a proposito di piccoli e meravigliosi esseri umani, allora i Cure ci dicono Boys Don't Cry.

0: Boys Don't Cry dei Cure, da Three Imaginary Boys, disco uscito per Fiction Records l'8 maggio del 1979. Con la band Robert Smith giungiamo in coda a questa puntata e alla settimana di almeno due pagine al giorno di Oltre la Prima di What's Poppin' Music. Grazie mille davvero per averci seguito anche oggi e anche in questa settimana. Noi ci ritroviamo qui lunedì 12 ottobre a partire dalle 9 con gli approfondimenti di Oltre la Prima e dalle 10 con almeno due pagine al giorno. Dopo di noi il GR e poi le altre trasmissioni del nostro palinsesto quotidiano. Sono le 10:59 minuti e 44 secondi. Buon proseguimento di ascolto e visione su RBE. Ciao a tutti.
1: Avete visto e ascoltato almeno due pagine al giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.

0: Nella giornata di martedì 6 ottobre la CGIL Piemonte e i Federconsumatori Piemonte hanno inviato una diffida alle direzioni generali delle ASL piemontesi in relazione al mancato riconoscimento della quota sanitaria per le persone non autosufficienti ospitate nelle strutture residenziali. Al centro dell'avvertenza è il sistema piemontese della doppia valutazione sanitaria e sociale, che porta come conseguenza che anche chi presenta un punteggio sanitario elevato può essere penalizzato dalla componente sociale ai fini dell'accesso alla quota sanitaria. Nella diffida viene chiesto quindi che venga disapplicata la deliberazione della giunta regionale e che vengano riviste le graduatorie prendendo in considerazione esclusivamente la valutazione sanitaria. I dati presentati da CGIL e Federconsumatori indicano 11.616 persone in lista d'attesa per progetti residenziali definitivi, contro le 8.592 dello stesso periodo del 2025. 892 sono classificate urgenti, 3.325 non urgenti e 7.399 differibili. Ai nostri microfoni il segretario regionale di CGIL, Luca Quagliotti.
1: Disapplicazione di una norma, un decreto di giunta regionale del 2013, quindi giunta Cota stiamo parlando, che prevede la somma della valutazione sanitaria e della valutazione sociale per l'erogazione della retta sanitaria. La Corte Costituzionale è già più volte intervenuta sul tema, dicendo che la sanità è un diritto fondamentale, che peraltro all'interno della nostra carta costituzionale è l'unico articolo che parla di diritto fondamentale, parla proprio del diritto alla salute, e conseguentemente non può essere valutata come una, come diciamo, non può avere una valutazione sociale, ma deve essere valutata solo ed esclusivamente il bisogno di salute, cosa che la Regione Piemonte non fa, perché la Regione Piemonte ha una, appunto, una doppia scheda di valutazione, 14 punti sia per la parte sanitaria che per quella sociale. Il problema che poi li mette assieme è se io ho un buon reddito oppure ho delle proprietà, la mia parte sociale si abbassa notevolmente fino ad arrivare a zero, e anche se io ho il massimo della quota sanitaria, della voce sanitaria, della valutazione sanitaria, quindi 14, non ho diritto ad avere le prestazioni e passo a essere differibile. Non so se si conosce il meccanismo, cioè urgente, non urgente, differibile. Urgente, entro 90 giorni deve essere erogata la quota sanitaria, deve essere collocata all'interno dell'RSA se l'utente lo desidera. Non urgente, entro un anno, e differibile mai praticamente, perché poi non vengono mai richiamati, e quindi...
0: È stata presentata il 30 settembre in conferenza stampa nei locali dell'oratorio San Filippo Neri la 19ª edizione di Portici di Carta, manifestazione letteraria in programma domani, sabato 10, e dopodomani, domenica 11 ottobre. La manifestazione trasforma il centro di Torino in una libreria all'aperto lunga 2 km, organizzata dalla città di Torino e dal Salone Internazionale del Libro di Torino. I portici del centro ospiteranno 71 librerie torinesi, fra indipendenti di catena, reminders e antiquarie, 56 case editrici e 46 espositori de Il Libro Ritrovato, libri antichi e fuori catalogo. Come ogni edizione, anche quella di quest'anno sarà dedicata a una personalità significativa del panorama culturale italiano, e il nome scelto è quello di Dario Fo, nel centenario della nascita e del decennale della morte. Ricordato dal figlio Jacopo Fo e da Mattias Martelli, tra i più apprezzati interpreti del suo repertorio. Le case editrici ospiti di quest'anno saranno La Nave di Teseo e, per l'editoria dedicata all'infanzia, Terre di Mezzo. Allo spazio espositivo saranno affiancati eventi e presentazioni con ospiti di rilievo, quali Nicola La Gioia, Chiara Gamberade, Francesca Giannone e molti altri.
2: Beh, questo compleanno importante, 18esimo dei Portici di Carta, innanzitutto ci regala un percorso nuovo per via dei lavori di pedonalizzazione di via Roma, e saremo in piazza Vittorio Veneto e nel lato nord di via Po, in piazza Castello e in via Pietro Micca. La tradizione di Portici è quella di dedicare la manifestazione a una grande personalità del mondo letterario e quest'anno vogliamo ricordare a 30 anni dalla sua scomparsa Sergio Azzeni, grande scrittore sardo che ha ispirato moltissimi autori non soltanto provenienti dalla sua regione. E poi abbiamo un editore ospite importantissimo, Bao Publishing, è l'editore di fumetti e graphic novel più venduto in Italia e ci porterà grandi nomi come Zero Calcale, Michael e Mirko, come Alberto Mardrigal, come Dalia Coelho, come Fiamma, Jacopo Starace e poi moltissime novità, dal nuovo libro di Violardone al libro di Barba Sofia a un libro interessante che parla di foreverismo, sul rapporto tra ChatGPT e l'aldilà e la morte. E insomma, un programma molto ricco che è sempre accompagnato da una programmazione molto pensata soprattutto per le giovani generazioni nello spazio Mini Portici.
0: Sestriere ufficialmente European Town of Sport 2028, titolo assegnato da ACES Europe per la qualità delle politiche sportive, degli impianti e dei programmi sviluppati sul territorio, con lo sport inteso come strumento di salute, educazione, inclusione e partecipazione. Per le montagne olimpiche è un ritorno, nel 2016 fu l'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea, che riunisce Cesana, Torinese e Clavier per Agelato, Sause di Cesana, Sause Dulce e Sestriere a ricevere il titolo di European Community of Sport. Vedere Sestriere ottenerlo è una grande soddisfazione per tutto il territorio, commenta così il presidente dell'Unione Montana Mauro Meneguzzi, che sottolinea la forza della Via Lattea come territorio unitario e rivolge i complimenti al sindaco Gianni Ponset e alla sua amministrazione. Il riconoscimento arriva a 20 anni nei Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006, a conferma dell'eredità olimpica del territorio. E adesso passiamo al meteo. In Piemonte è cielo inizialmente nuvoloso al mattino, ma con ampie schiarite e rasseneramenti a partire dal pomeriggio. Precipitazioni in rapido esaurimento. Informiamo tra l'altro che ARPA Piemonte ha diramato l'allerta gialla meteo idrologica e idraulica per oggi, in 4 zone del Piemonte, in cui potranno verificarsi locali allagamenti, isolati fenomeni di versante. Le zone per cui è stata diramata l'allerta sono le Valle Varaita, Maira, Stura, Valle Tanaro, Belbo e Bormida e la pianura del Cuneese. In Liguria invece ampie e progressive schiarite su tutta la regione nel corso della giornata. Nel pomeriggio invece permangono possibilità isolati e deboli rovesci sparsi sui rilievi interni dell'Appennino, del Savonese e delle Alpi Liguri. Grazie per l'attenzione, questa edizione del GR termina qui. Il prossimo appuntamento con il giornale radio sarà alle ore 13. Buon proseguimento di giornata e ascolti su RBE Radio TV.
3: RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.
1: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

Moonlight Shadow, Mike Oldfield, 11:18 minuti e 38 secondi in diretta su RB Radio RBE TV. Prendiamo la linea dallo studio 4 di RBE qui a Lusena San Giovanni in Val Pellice, provincia di Torino, dove potete ascoltare RBE non soltanto in radio ma anche in TV. Potete ascoltare e guardare le trasmissioni di RBE sul canale 87 digitale terrestre, disponibile anche nelle province di Asti e di Cuneo. Buongiorno da me, Claudio Petronella, buon venerdì 9 ottobre a tutte e a tutti. Saremo insieme fino alle 12:32 minuti in menù di oggi, con tanta musica cucita appositamente per voi sulla scaletta di questa trasmissione. Avremo con noi amici e amiche che passeranno a trovarci anche oggi. Amiamo l'idea di aprire questo spazio, questo studio, attraverso dei ponti creati con persone che realizzano progetti, idee e le mettono in condivisione con le altre persone. E anche oggi avremo il piacere di nutrire il nostro senso della meraviglia attraverso progetti che riguardano la musica fruita dal vivo, ma anche eventi in corso, in via di svolgimento proprio in questo momento. Ci collegheremo tra le altre cose con Torino per il Torino Crime Festival, che proprio ieri ha aperto i battenti e oggi vive una delle sue giornate cruciali, un festival che durerà fino a domani, quindi lo vivremo insieme direttamente da una delle sedi del festival. Vi lascio i contatti social di questa trasmissione: 328 8757 845, il numero di sms WhatsApp, WhatsApp scritto, WhatsApp audio, e oppure i social Facebook e Instagram su Café Bleu, RB Radio TV o Claudio Petronella. C'è tanta musica qui a Café Bleu. Hanno annunciato recentemente la reunion, i Blue Beaters, con la voce di Giuliano Palma, prossimamente nella primavera 2027 in concerto a partire dal 14 marzo all'Alcatraz di Milano, e poi chissà, magari anche nel resto del nostro paese e anche, perché non, nella nostra vicina Torino. Eccoli qua, i Blue Beaters con Giuliano Palma e la loro Per una lira. Benvenuti a Café Bleu su RBE.

per una lira Giuliano Palma, la voce sole di Giuliano Palma con i Blue Beaters nella mattina di RBE per Caffè Blu, le 11:23 minuti e 15 secondi, torniamo in onda e vi dicevo, gli ospiti di oggi, le persone ospiti saranno Claudio Voghera, responsabile della programmazione dell'Accademia di Musica di Pinerolo e Torino. Scopriremo insieme in anteprima la stagione di concerti che partirà nella seconda metà di ottobre e saremo poi con Carlotta Sillano, con la quale torniamo a parlare ben volentieri, cantautrice vercellese che ci accompagnerà dentro le quinte della parte autunnale dell'evento La Notte del Re di Bis. Di cosa si tratta? Ci sono stati già due appuntamenti in primavera e in estate, ci stiamo preparando per vivere l'appuntamento autunnale l'11 di ottobre, colma d'autunno, a Civiasco, al passo della colma, ci sarà questo appuntamento che tra poco avremo piacere di conoscere. Musica ma anche esperienze sonore immersive che tra poco scopriremo con la nostra ospite. Poi saremo con Fabrizio Vespa, organizzatore e direttore del Torino Crime Festival, per scoprire un po' dietro le quinte di questo appuntamento in corso a Torino. Siccome sono giornate un po' uggiose quelle che stiamo vivendo, beh, ben venga la pioggia, amici e amiche di RBE, parlo specialmente per coloro che ci ascoltano e guardano in Piemonte e in Liguria, in quel del Sassiere c'è già stata la neve, le primi nevi della fine del 2026, insomma accogliamo l'autunno ma lo facciamo anche attraverso i colori meravigliosi che questa stagione sa regalarci. In the Colors, Ben Harper per voi.

In The Colors, Ben Harper, noi accogliamo il premio Nobel per la pace 2026, notizia di qualche minuto fa, il premio assegnato a Navatanem Pillay per il suo impegno per i diritti, erano ben 287 le candidature, 208 persone e 79 organizzazioni, la giuria del premio Nobel ha assegnato il premio, il comitato norvegese ha assegnato il premio Nobel per la pace a Navatanem Pillay per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. Nazionale. Un premio assegnato alla giurista sudafricana per il suo impegno nella promozione di pace e del diritto internazionale. Lei è tra le fondatrici, tra le persone fondatrici di Equality Now, organizzazione internazionale per i diritti delle donne. E noi insomma celebriamo questo premio Nobel per la pace con Pillay che se lo aggiudica per il 2026. Adesso spazio alla musica, Jungle, Heavy California.

0: E ora pubblicità.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
2: Café Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: Amici e amiche di RB, torniamo in onda dopo Richard Gualazzi, torniamo in onda per andare nel retroscena, le detto le quinte della imminente nuova stagione dell'Accademia di Musica di Pinerolo e Torino, Accademia di Musica di Pinerolo che apre il suo programma il 20 di ottobre fino al 20 di aprile 2027. Le sale, gli spazi di Viale Giolitti 7 a Pinerolo ospiteranno 15 appuntamenti di musica classica che vedranno grandi nomi del panorama di musica classica internazionale, ma anche nuovi sentieri dedicati a giovani promesse della musica. Un progetto di Accademia di Musica che ha un titolo che caratterizza il programma, che insieme ad alcune caratteristiche di questa stagione abbiamo il piacere di scoprire attraverso la voce e la presenza del responsabile della programmazione, il maestro Claudio Voghera. Ciao Claudio, buongiorno.
1: Ciao Claudio, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Come va? C'è un po' uggioso oggi il tempo, però dai, piove, ma...
1: Bello, la pioggia è bella.
0: È bella la pioggia? Ok.
1: È importante, pulisce, lava, va benissimo, non c'è bisogno.
0: Quindi se piove è una bella giornata, diciamolo.
1: Sì, il movimento dell'acqua è meraviglioso, è importantissimo, ha ispirato un sacco di musicisti, per cui...
0: Anche il tempo, no? Va anche abbastanza...
1: Esatto.
0: Il rito, cioè, intendo.
1: Okay. La pioggia, giochi d'acqua Villa d'Este, riflessi sull'acqua, insomma, è sempre presente in musica l'acqua.
0: Ogni stagione mi hai insegnato, insomma, più volte ci sentiamo all'inizio di ogni stagione di Accademia di Musica, e ho avuto modo di scoprire gli altri anni un titolo che caratterizza, che lega in qualche modo tutti gli appuntamenti che avete pensato come Accademia di Musica per il vostro pubblico. Che titolo ha quest'anno? Che titolo hai scelto per i concerti 2026-2027 e perché?
1: Quest'anno abbiamo scelto Dedicata è perché in genere... Diciamo l'ispirazione è nata dal fatto che in verità non è stata musicale, nel senso che mi piace il verbo dedicare, dedicarsi, è anche legato ovviamente alle passioni, no? Mm-hmm. Per cui qualcosa che si fa spontaneamente, senza interessi, senza particolari, diciamo, richieste di riscontri, ecco. E in più la musica spesso, quasi sempre in verità, i grandi lavori musicali hanno una dedica proprio sul frontespizio, e sono dedicate a mecenati, dedicate a donne, dedicate a uomini, dedicate ad amanti, e insomma, e questo era un collegamento tra le cose, ma mi interessava soprattutto il fatto di mandare questo messaggio, insomma, ecco, che tante cose è bello farle anche perché amiamo farle, ecco, e basta.
0: Quindi, ma se penso anche alla parola dedicata, penso anche a una dedica, c'è uno spazio che avete dedicato, più che altro a un autore, un grande, insomma, della musica, alla quale dedicate, certo, in qualche modo la stagione?
1: Esatto, c'è anche quell'aspetto che tu hai colto perfettamente, perché è dedicata in particolare a Beethoven, perché nel 27 avremo il bicentenario della morte, e è morto appunto, Beethoven è morto nel 1827, per cui anche c'è una dedica in questo senso, una dedica che viene fuori dal programma generale, perché è un po' diffusa la musica di Beethoven ovviamente in tutti i concerti, dall'apertura con Richard Good, che farà una delle più grandi e più belle sonate beethoveniane per pianoforte. Lui stesso è un grandissimo interprete beethoveniano, proprio tra quelli viventi sicuramente il più importante. Okay. E tra l'altro è anche il primo, è un americano che ha vinto un Grammy Award, per cui come con un disco, insomma, è stato candidato più volte a questo premio importante, ed è il primo americano che ha inciso tutte le sonate di Beethoven. E per cui poi Beethoven lo troviamo però in altri concerti, anche in concerti legati a formazioni giovanili, come ad esempio i due dei quartetti Razumovsky, che sono tra i due quartetti più importanti che Beethoven ha scritto, che suonerà il quartetto Ardeo. Okay. E che sono una formazione giovane, e poi c'è Beethoven ancora nel progetto per i tri con pianoforte, che è triennale. Quest'anno il primo sarà il 6 aprile col trio di Debussy, che è una delle formazioni storiche italiane, per un okay. pianoforte, violino e violoncello, e su 3 anni faremo l'integrale dei tri per violino con vari gruppi, e questo è, insomma, è l'omaggio. E poi c'è il Festival Beethoveniano di maggio, che è dedicato proprio ai nostri giovani, agli allievi del perfezionamento, e questo è, diciamo, il palinsesto.
0: Quindi,
1: pro Beethoven.
0: Sono sotto il segno di Beethoven, del genio di Bonn, che sarà celebrato quest'anno da Accademia di Musica. Parliamo di anno, però in realtà parliamo di 2 anni, a metà, come ormai siamo abituati, dal fine 26, inizio 27. Dal 20 di ottobre apre il concerto, un concerto del pianista statunitense Richard Good, 20 di ottobre, che vedrà appunto anche un omaggio a collegarsi al tema di quest'anno, dedicata al grande Ludwig van Beethoven. Vorrei tornare adesso, prima di affrontare il tema del percorso giovanile della stagione, ma anche di Accademia di Musica, vorrei anche ricordare, lo hai citato brevemente tu, il quartetto Ardeo, ma vorrei anche ricordare un altro aspetto della stagione. D'accordo, grandi solisti al pianoforte per esempio, ma anche spazio ad altri aspetti che riguardano la musica da camera, quindi anche il trio. Ho visto che nel programma c'è previsto il concerto del trio Debussy. Puoi raccontarci anche questo aspetto della stagione?
1: Sì, diciamo che il Debussy è quello che citavo prima, è l'inizio del ciclo dedicato appunto ai tri di ecco. Però avremo anche un altro trio importante, perché è un trio invece giovane, il trio Karenin.
0: Okay.
1: Che appunto suonerà musica di Beethoven in quel caso. Mm-hmm. Avremo Erika Piccotti e Leonardo Pierdomenico, avremo Giuseppe Guerrera tra i giovani più significativi. L'Accademia è un'accademia di formazione che si occupa di didattica, come sai, di alta didattica, e per cui per noi è importante nella stagione anche diciamo mostrare e dare spazio a formazioni giovani, non necessariamente formazioni uscite dall'Accademia, ma anche in questo caso ad esempio nel duo Piccotti Pierdomenico, il pianista Pierdomenico è stato studente diversi anni fa di uno dei nostri grandi docenti, che è Benedetto Lupo, che suonerà a dicembre in un recital importantissimo.
0: C'è un altro aspetto che riguarda la programmazione di Accademia di Musica, che ricordo è per esempio il premio, l'International Chamber Music Competition, che avviene, se ricordo bene, ogni 2 anni, se è vero?
1: Ogni tre.
0: Ecco, cioè, ho visto che ci sarà anche un duo che vinse questo premio, il duo Anderson, quindi in qualche modo si collega anche il discorso legato alle nuove leve, chiamiamole così, comunque alla parte più giovane delle esecuzioni musicali, date anche spazio a questa parte, è vero Claudio?
1: Esatto, questo è un altro collegamento tra le molteplici attività dell'Accademia, l'International Chamber Music Competition, che appunto è diventato, avrà cadenza triennale.
0: Okay.
1: Infatti la prossima edizione sarà nel 28, e no, uno dei delle cose importanti che i concorsi internazionali, e il nostro ne dà parecchi, offre ai vincitori è una serie di concerti. E naturalmente l'Accademia offre un concerto al duo vincitore dell'ultima edizione, il duo Anderson, un duo violino e pianoforte, e questo diciamo chiude il cerchio.
0: Certo.
1: Tra formazione, concertistica e progetti.
0: Parlerei anche di luoghi, perché insomma c'è uno spazio della stagione, ho visto Claudio, che è dedicato in qualche modo al territorio pierolese. So che ci sarà anche un evento dedicato al coro dell'Accademia di Musica e dal quintetto Architorti con il maestro Marco Robino il prossimo 15 di dicembre, quindi in qualche modo avrete la possibilità di offrire e di dare spazio anche alle realtà legate a Pinerolo, vero Claudio?
1: Esattamente, il coro dell'Accademia è una bellissima realtà, i cori in generale, proprio a livello mondiale, sempre cori amatoriali, il nostro è un coro amatoriale, e grazie al lavoro, alle idee, all'entusiasmo di Marco Robino, che ha unito anche quest'anno al gruppo corale un uh-huh. gruppo importante, Architorti, di cui lui fa parte da tantissimi. Certo. Anni, e ha creato questo progetto che appunto avrà luogo a dicembre. Bene. Insomma, come concerto conclusivo dell'anno, diciamo.
0: 15 dicembre. Proprio in chiusura, Claudio, ricordo un'introduzione, io ricordo sempre le introduzioni ai concerti, ci saranno anche quest'anno, quindi prima del concerto potremo assistere a una sorta di dialogo, un po' per entrare e per immergerci nelle atmosfere che poi vivremo?
1: Grazie di averlo ricordato. Sì, questa serie che abbiamo intitolato Inseguire le note è una guida all'ascolto, mezz'ora prima dell'inizio del concerto, in cui con un linguaggio credo, insomma, almeno il mio sforzo è quello di presentare con con semplicità i concerti. E quest'anno avrò anche l'aiuto di un tirocinante dell'Accademia, Luca Galli, che è uno specializzando dei corsi di specializzazione, che ci aiuterà. Vorrei solo ricordare, perché se no la nostra addetta stampa e la nostra ufficio stampa mi sgrida, che abbiamo ancora la campagna aperta per gli abbonamenti e che esiste anche la possibilità di una nuova formula che è per gli studenti del liceo, per cui per un'età insomma tra appena tra i 14, 15 e i 19 anni, è una formula apposta, conveniente per loro, insomma cerchiamo di attrarre come possiamo il più possibile.
0: Amici e amiche di RBS, siamo stati nel dietro le quinte di Dedicata, nome meraviglioso per questa stagione che sta per iniziare il 20 di ottobre, Accademia di Musica a Pinerolo, con noi il maestro Claudio Voghera, che ringrazio. Claudio, grazie per questa chiacchierata, buona stagione. So che per te, non so se è già iniziata o è già finita, perché magari tu stai già pensando al futuro in questo momento. C'è questo salto temporale che a me incuriosisce sempre.
1: Ho cominciato a parlare del 28-29.
0: E ma pensa a te!
1: Di programmare la stagione 27-28.
0: Mamma mia!
1: Ogni tanto faccio un po' di confusione.
0: Mario, insomma, avrei un'agenda ben spesa, insomma, non solo per il 2026, ma anche insomma...
1: Perché la mia testa non ricorda più benissimo, allora l'agenda è piena di...
0: Ciao Claudio, è stato un piacere, arrivederci.
1: La redazione che non saluto mai, i tecnici e insomma ringrazio tutti anche di RBE.
0: Grazie, a presto. A tutti. Ciao, arrivederci. Grazie, ciao, ciao. Arrivederci.
2: RBE, cultura, informazione, relax.

0: Le note, le suggestioni di Moderata Fonte, Carlotta Sillano, con noi in collegamento, in remoto, creiamo questo ponte, venite con noi amici e amiche di RB, andiamo in una delle zone raccontate nel video, perché il video è stato realizzato in Valsesia, l'11 di ottobre ci sarà questo evento, il terzo atto della notte del Re di Bis. Che cos'è questa notte, cosa propone, dov'è la Valsesia, cioè Civiasco, un paese meraviglioso, insomma andiamo insieme dietro di qui di questo appuntamento con Carlotta Sillano. Ciao Carlotta, ben ritrovata, come stai?
1: Buongiorno, ben ritrovati, bene, tutto ciao. Bene, grazie.
0: Siamo andati nel dietro le quinte di Moderata Fonte e parlavamo fuori onda che in effetti questo video è stato girato in grande parte appunto in Valsesia, in questo luogo così suggestivo che sarà protagonista, insomma coprotagonista, diciamo così, di questo evento, la notte del Re di Bis. Che cos'è? Chi è il Re di Bis? Partirei da qui.
1: Tante domande. Allora, il Re di Bis è il re delle bisce, è una figura semi-mitologica, amiamo definirla così, che popola le leggende della Valsesia e di Civiasco, che è questo paese in cui si svolge un festival che organizzo e che porta il suo nome, si chiama La Notte del Re di Bis, il festival. Questo Re di Bis alla fine è una versione locale del basilisco, ecco, questo per essere... semplice, è un rettile crestato, ecco, questo è.
0: Quindi è semi-mitologico, in realtà esiste
1: sì. Perché è uno di quegli animali che vengono definiti criptidi. C'è una scienza che li studia, si chiama criptozoologia.
0: Mamma mia, che meraviglia!
1: Animali che esistono perché sono stati avvistati, infatti le leggende locali lo certificano, lo testimoniano, ma la scienza non li ha mai conosciuti e riconosciuti. Per cui, sebbene sia chiaramente una bestia mitologica, noi amiamo chiamarla semi-mitologica, per onorare questa sua realtà. Cade nel racconto.
0: Dunque, la notte del Re di Bis, Carlotta, è strutturata in tre atti. Mi richiamo un po' così il teatro, ma anche insomma altre rappresentazioni. C'è stato il momento della primavera con leggiadrissima eterna primavera a maggio, poi c'è stato il momento estivo e adesso l'11 di ottobre colma d'autunno. Colma non è solo il colma nel senso del colma, anche il passo della colma a Civiasco, vero? Beh.
1: Esatto, non è solo Stoccolma di autunno, ma richiama questo toponimo relativo a un valico alpino. Civiasco è un paese che si trova in Valsesia lungo una strada, che è la strada panoramica della Colma, che connette la Valsesia al Lago d'Orta. E quindi questo passo, il passo della Colma, si trova a metà tra la provincia di Vercelli e il VCO, e diciamo che poi, scavallato il passo della Colma, arrivando dalla provincia di Vercelli, che è quella da cui arrivo io, quindi la guardo sempre in questa direzione, quella strada, si raggiunge poi invece dall'altra parte il Lago d'Orta.
0: Andiamo adesso nello specifico, insomma, addentriamoci nella proposta del progetto più in generale della notte del Re di Bis. Su Instagram è presentato come festival culturale. Che cosa propone questo festival? In che modo, insomma, declina la cultura? Che cosa propone? Quali linguaggi ci propone?
1: Ma sì, è culturale ed è anche popolare in un certo senso, e il linguaggio principale forse è quello della musica, non fosse altro che da lì arrivo, però pian piano ha integrato nelle sue varie edizioni altri linguaggi, che sono quello performativo, teatrale, che sono quello narrativo, sì, sicuramente, e poi accadono delle cose anche un po' inspiegabili, insomma, e tutte sono molto legate al luogo in cui accadono, a Civiasco. Quindi gli artisti che partecipano, che sono alcuni anche provenienti, insomma, dai territori limitrofi, altri da territori molto, molto lontani, abbiamo anche degli ospiti internazionali, sono però chiamati a interpretare il luogo in cui si trovano, se non degli eventi proprio site specific, anche prodotti dal festival in un certo senso, ma portando il loro linguaggio in quel mondo che è fatto poi di persone reali. È un festival che è orgogliosamente organizzato dalla Pro Loco di Civiasco, questo ci tengo molto a dirlo, perché Insomma, è un festival che accoglie dei linguaggi anche sperimentali,
0: Bello.
1: però appunto è organizzato esclusivamente
0: No.
1: formalmente dalla Pro Loco.
0: E
1: Ecco,
0: noi
1: questa è
0: apprezziamo le Pro Loco. Se ho capito bene, è un festival, è un progetto culturale che entra molto in dialogo con il luogo, in questo caso con Civiasco. Abbiamo detto 11 di ottobre, si parte a che ora? Dal mattino al pomeriggio? Raccontaci, al mattino.
1: Mattino. Si parte dal mattino, appunto, colma d'autunno è il terzo appuntamento, il festival estivo è l'evento centrale, dura 3 giorni, poi ci sono questi due eventi paralleli che tu già hai raccontato, uno primaverile, Leggiadrissima Eterna Primavera, e questo autunnale che si tiene all'interno di uno spazio privato, un'azienda agricola che ci offre i suoi ampi, enormi terreni e boschi per realizzare questo evento, quindi è un evento che si svolge all'aperto, parte alla mattina. Quest'anno ha un sottotema, perché noi abbiamo tutti questi temi, sottotemi, è tutta una storia da scoprire di strati, di
0: Bello.
1: significati, eccetera. Quindi non solo siamo alla colma ed è autunno, ma quest'anno siamo nel podere di Aaron Hatfield. Chi è Aaron Hatfield? È un personaggio dell'antologia di Spoon River che è citato in una poesia che non porta il suo nome, poi ce n'è anche una che porta il suo nome, ma quella che interessa a noi invece porta il nome di un altro personaggio che è Herr Drummer, e questa poesia inizia chiedendosi: vanno ancora i ragazzi e le ragazze da Siever a bere il sidro? Gli ultimi giorni di settembre, insomma, adesso non me la ricordo proprio a memoria in questo momento, ma poi dopo me la ricorderò. O a raccogliere nocciole lungo le boscaglie nel podere di Aaron Hatfield,
0: Anfield.
1: quando comincia la gelata. Mi piaceva questa immagine di questo podere di Aaron Hatfield in cui i ragazzi vanno a raccogliere le nocciole, insomma, ed è un ambiente che ricorda questa immagine, almeno nella mia mente lo ha sempre fatto. Infatti, questo spazio, che è l'azienda agricola La Colma, si trasforma in questi giorni nel podere di Aaron Hatfield. Al
0: Meraviglia.
1: mattino c'è un'esplorazione a cura di un performer, un attore, si chiama Fabio Ghidoni, il suo nome d'arte è Nomo. E ci sarà una sorta di gioco che faremo con il pubblico, che dovrà esplorare questo podere, questi spazi boschivi.
0: Meraviglia.
1: E
0: E poi vabbè,
1: quindi una mappa.
0: ho visto nel programma che ci saranno anche il momento del cibo, perché insomma parliamo di esperienza
1: Certo, poi
0: immersiva, ci
1: c'è
0: saranno anche le polente al plurale, e questa è una meraviglia pura.
1: le polente a pranzo, polente e sidro, per appunto ricordare sempre questa
0: Certo.
1: poesia, sono dei concerti, ce ne
0: Benissimo.
1: sono. Ci sono quattro artisti che si esibiranno nel pomeriggio. E il primo è un ensemble di percussioni che suona musica contemporanea. Sarà ospitato in un ex maneggio pieno di attrezzi e macchinari agricoli e da lavoro. E poi ci sarà un concerto con tre cantautrici, di cui una sono io, sono
0: Insieme a
1: appunto Beatty
0: Cecilia e poi a
1: Cooper, che è una
0: chi è?
1: cantautrice inglese che in realtà. È una
0: Beatty Book.
1: cantautrice, è una folk singer inglese che in realtà è italo-australiana, ma vive a Londra, anzi forse adesso vive nel Kent, ma questi sono dettagli che non interessano sicuramente al pubblico, però voglio essere comunque
0: Hai
1: precisa nelle
0: ragione, è
1: geografie,
0: giusto.
1: e che è autrice di un folk psichedelico fuori dal tempo, è molto brava ed è lei l'ospite d'onore. Io e Cecilia suoneremo in quanto ad amiche del festival, e questo è un momento conclusivo per noi di tutta la
0: Certo.
1: stagione, sarà un momento anche un po' di festa. E oltre a questo avremo un'installazione, anche questo è curioso, che si chiama Hortus, ambientata in questo spazio che è una sorta di giardino, dove una cantante che si chiama Gabriella Greco, che fa parte di un ordine religioso che si chiama Fraternità della Trasfigurazione, interpreta il canto gregoriano e degli inni di Hildegard von Bingen, che saranno però diffusi in un ambiente
0: Bello.
1: naturale.
0: Allora io
1: Ecco.
0: vorrei ringraziare la Pro Loco di Civiasco perché crede in questo progetto della Notte del Bis. Noi ringraziamo la Pro Loco che per una volta, perlomeno, tre volte almeno, tre atti, non si affida a cover band, non si affida a DJ che fanno cose, ma si affida a un progetto e ci crede soprattutto. La notte del Re di Bis, c'è un account Instagram e un sito dove avere tutte le informazioni di questo appuntamento che vivrà il terzo atto l'11 di ottobre a Civiasco, località della Valsesia, provincia di Vercelli, su in alto, un bel modo per riscoprire un luogo e perché no, viverlo e entrare in dialogo. Grazie Carlotta Sillano, grazie per questo racconto.
1: Grazie Claudio.
0: Sei bene, ciao.
1: Ciao, grazie.
2: RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
0: Café Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: Diabolik.
1: Diabolik, lui era Tutti i Fenomeni. Torniamo in onda, amici e amiche di RBL, è 12.08 minuti in diretta su RBA Radio, RBA TV, in streaming su RBA.it. È in corso proprio in questo momento una delle giornate del Torino Crime Festival, undicesima edizione di questo appuntamento che si tiene nel capoluogo piemontese, undicesima edizione dall'8, quindi da ieri fino all'11 di ottobre si tiene questo appuntamento che indaga sul tema del crimine, e lo fa attraverso un filo conduttore che è quest'anno il potere del rito. Rituali, questo è il filo conduttore di Torino Crime Festival a Torino, un festival che propone tutta una serie di incontri intorno al crimine, con spettacoli, con approfondimenti, con mostre e con anche momenti di incontro. Ad esempio ieri c'è stato l'appuntamento ai Musei Reali, Rituali del Potere, poi ci sarà anche Carlo Lucarelli in uno degli incontri di questo festival. Anche le scuole incontreranno il Torino Crime Festival con Tracce, una giornata questa dedicata alle scuole con il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale che dialogherà appunto insieme alla cittadinanza, in particolare con i ragazzi e le ragazze. Un altro appuntamento che ricordiamo, vi ho citato Carlo Lucarelli, sì, l'11 di ottobre alle 17.30 all'OGR di Torino, Carlo Lucarelli sarà protagonista dell'incontro Favole che fanno paura ai bambini. Questo festival, undicesima edizione, dedica anche spazio a libri di cui abbiamo parlato recentemente, a libri realizzati all'interno del carcere, come quello che abbiamo parlato recentemente qui su RBA a Café Bleu, Parole latitanti, libro prodotto e realizzato dai ragazzi, dai detenuti, le persone detenute all'interno del carcere di Fossano, un libro che raccoglie le sensazioni, le idee e le emozioni di queste persone che attraverso il laboratorio di scrittura hanno avuto modo, insomma, di esprimersi. Siamo riusciti a collegarci, a entrare in collegamento con il direttore, la persona che lavora e cura questo festival, il Torino Crime Festival, Fabrizio Vespa. Ciao Fabrizio, benvenuto su RBE.
2: Ciao Claudio, ciao a tutti gli ascoltatori e l'ascoltatrice.
1: Dove ti trovi in questo momento? So che sei nel pieno del programma che ti terrà occupato fino all'11 di ottobre.
2: E siamo al piano nobile di Palazzo Saluzzo Paesana, che è uno spazio, questa cornice suggestiva del centro storico di Torino, dove in questo momento sta svolgendo l'incontro con Gecambria, che è considerato uno dei più importanti negoziatori al mondo. Ce ne sono pochi attualmente tra i più riconosciuti. Lui tra l'altro è stato per molto tempo a capo del New York Police Department di New York con questa funzione, quindi è un incontro legato proprio a chi si occupa di negoziazione di ostaggio, di situazioni di crisi.
1: Ok, uno degli aspetti che vorrei, approfittando della tua presenza, vorrei approfondire insieme a te è il tema rituali, quello che avete scelto, il rito e i rituali. Perché questa scelta, come la declinate?
2: Perché questo tema in realtà si riversa in diversi aspetti che abbiamo trattato stiamo trattando in questo festival, dall'occasione dell'incontro di ieri in cui abbiamo parlato della storia del tatuaggio, che magari può essere per certi solo un vezzo, ma per tanti è un segno di appartenenza, così come appunto anche la negoziazione richiede tutta una sua liturgia, una serie di passaggi, di attese, di silenzi, che diventano poi dei riti, delle pratiche consolidate per poi arrivare a risolvere una situazione difficile. E poi naturalmente le favole, con cui chiuderemo quest'anno l'edizione con Carlo Lucarelli, che è ritornato sugli schermi con Blu Notte, però in questa occasione lo vedremo alle prese con le favole, che dentro hanno soprattutto molto spesso storie più per gli adulti che per i più piccoli.
1: No, dunque, nell'ambito del festival, Torino Camp Festival, ci saranno anche appuntamenti di cui abbiamo parlato poco fa. Mentre attendevamo il collegamento, abbiamo parlato del cambiamento, quindi del libro Parole latitanti, per esempio. Quindi anche questo è importante capire, insomma, come si può provare a cambiare e la scrittura e il racconto può provare a dare una nuova possibilità. Questo appuntamento della presentazione del libro Parole latitanti della Fondazione Azzoaglio entrerà in dialogo con una performance Delitti esemplari. Di cosa si tratta, Fabrizio?
2: Sì, la serata che in genere facciamo al Teatro di Varra è sempre una serata di proposta e sperimentazione. L'anno scorso abbiamo messo insieme i maghi del Circolo della Magia, in cui hanno esposto quelli che sono i meccanismi di manipolazione, di illusione mentale, a cui in realtà tanti di noi senza accorgersi se ne spesso sono sottoposti, non soltanto da un mago ma veramente dai meccanismi della pubblicità o da altre situazioni, insieme alla polizia scientifica. Quest'anno appunto abbiamo voluto mettere insieme questo libro della Fondazione Azzoaglio, che è il risultato del loro lavoro nelle carceri, per cui tra coloro che racconteranno queste parole latitanti ci saranno anche due detenuti sul palco, e poi dall'altra parte un classico, I Detti esemplari di Max Haub, che sono una carrellata di delitti che mentalmente l'autore avrebbe voluto compiere nei confronti di una serie di persone. Quindi c'è un gioco a metà tra i delitti e le pene che verrà portato sul palco al Teatro di Varra. Quest'oggi nello spettacolo di Max Haub c'è l'attrice Michela Di Martino insieme a due sound designer che sonorizzeranno questa performance dal vivo insieme ai video di Donato Sansone.
1: Jack Cambria, che in questo momento è appunto nel luogo in cui stiamo parlando insieme a Fabrizio Vespa. Jack Cambria sta anche protagonista dell'incontro L'Ultima Parola, in programma alla Fondazione OMI in via San Massimo 21 a Torino alle 18 di sabato 10 di ottobre. In chiusura, Fabrizio, ti ringrazio della disponibilità. Come si sta evolvendo il Torino Crime Festival? 11ª edizione, abbiamo detto. Come si sta evolvendo questo progetto che indaga il crimine in tutta la sua interezza? Cioè, guardandolo da fuori, ecco, in qualche modo, come lo vedi?
2: Allora, secondo me si sta definendo ancora meglio rispetto sia ai propri, come dire, ai propri obiettivi che ai propri pubblici, nel senso che comunque è un festival che sempre di più racconta la realtà che è intorno a noi attraverso il racconto dei fenomeni criminali, della cronaca nera, dello storytelling. Quindi abbraccia veramente tante branche che fanno parte del sapere e della società, appunto perché ormai è un racconto globale. Non a caso poi da quest'anno il festival ha travalicato i confini e abbiamo fatto anche un'edizione del Crime a Prato, in Toscana, con il Prato Crime Festival a settembre. Quindi stiamo anche uscendo un po' dai confini torinesi, appunto perché il format, proprio grazie a queste sue connotazioni, racconta molto del mondo in cui viviamo e non soltanto del tema specifico del crime e quant'altro.
1: Okay. Fino all'11 di ottobre Torino Crime Festival, tutte le informazioni le trovate sia su Instagram e sui social, ma anche sul sito dedicato a questo progetto che abbiamo avuto il piacere di ritrovare per questa edizione 2026 con il direttore, il creatore, insomma il curatore di questo progetto, Fabrizio Vespa. Grazie Fabrizio per questo intervento in diretta, ti lascio al tuo lavoro, buon proseguimento.
2: Grazie,
1: a presto.
2: Grazie,
1: ciao ciao ciao.
0: RBE, cultura, informazione, relax.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: E dopo tanti incontri, finalmente relax, spazio totalmente alla musica con il momento del groove, del gueddu di Caffè Blu, via!

0: Ed eccoci in onda, amici e amiche di RBS. Siamo arrivati al termine della puntata di oggi di Caffè Blu, ma anche per la settimana del bistro radiofonico televisivo di RBA. Appuntamento lunedì alle 11:15. Grazie a tutte e a tutti, vi auguro tanti bei motivi per sorridere. Ciao!
1: RBA, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: Un simbolo della legalità internazionale, il Nobel per la pace 2026 va a Navi Pillay, giudice della Corte di Giustizia dopo una lunga serie di incarichi, dal Tribunale per il Ruanda all'Alto Commissariato ONU per i diritti umani, avvocata nel Sudafrica dell'apartheid, ha accusato Israele di genocidio. Il commento al premio con una stoccata a Trump: se applaudite più forte lo dividerò con lui. Negli Stati Uniti ci sarà la prima esecuzione pubblica nel paese da 90 anni e sarà in diretta streaming. Il condannato a morte, un ex ufficiale colpevole di strage in una base militare. La gente deve capire che ci sono conseguenze serie per questo tipo di cose, dice il ministro della difesa Hegseth. I tormenti del campo largo. Il giorno dopo l'ok alla legge elettorale, Conte prova a dettare l'agenda. Un attimo dopo l'assemblea PD decidiamo su programma e primarie, dice il capo 5 Stelle. Con Schlein resta però il gelo. Operazione della polizia contro Askatasuna, perquisizioni e richieste di misure cautelari per 19 militanti, tra i reati contestati anche il tentato omicidio. Al centro delle indagini gli scontri al corteo contro lo sgombero del centro sociale torinese. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12:30. Stamattina è stato assegnato il Nobel per la pace.
4: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law.
3: Il premio di quest'anno va quindi a Navi Pillay, giurista e giudice internazionale, per i suoi sforzi per promuovere la pace e il diritto internazionale. Nata da una famiglia di origini indiane nel Sudafrica dell'apartheid, da avvocata a difesa Nelson Mandela, prima di diventare la prima donna non bianca a far parte della Corte Suprema del paese e poi una giudice internazionale, dal Tribunale per il Ruanda alla Corte Penale fino alla Corte di Giustizia, in cui si occupa delle accuse di genocidio rivolte al regime del Myanmar. Pillay è stata anche alta commissaria ONU per i diritti umani, ha guidato la Commissione delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati e lo scorso anno aveva accusato Israele di genocidio. Quando ha saputo del premio era in tribunale a Norimberga e a chi le chiedeva un discorso tra gli applausi ha risposto con una battuta contro Donald Trump, che in particolare lo scorso anno aveva reclamato il Nobel per la pace. Se applaudite più forte forse dividerò il premio con lui. Sentiamo Alfredo Somoza.
5: Un passaggio breve del comunicato ufficiale, un passaggio di 3 righe, credo che spieghi benissimo quale sia stata la scelta del comitato per il premio Nobel, perché dicono che il comitato ha voluto ricordare al mondo il ruolo del diritto nazionale e internazionale come l'unico sistema che può garantire la pace e risolvere i conflitti in modo non violento. La pace richiede giustizia. Questo secondo me è il succo del comunicato e della scelta, perché poi la scelta non poteva essere più puntuale. Navi Pillay non è una giudice in pensione, ma è ancora attiva, ha percorso la storia della fine del Novecento e di questo secolo, sia come storia personale, ma soprattutto come storia professionale. È un simbolo importantissimo e una risposta chiarissima alle autocandidature che conosciamo da 2 anni da parte del Presidente degli Stati Uniti, che invece rivendica la risoluzione dei conflitti attraverso l'uso della violenza, per poi tra l'altro nemmeno risolverli. Il premio Nobel ha voluto ricordare al mondo che personaggi non mediatici sono quelli che in definitiva tengono in piedi l'architettura di quello che possiamo chiamare diritto internazionale e giustizia internazionale.
3: Negli Stati Uniti il ministro della difesa Hegseth ha annunciato la prima esecuzione pubblica nel paese da 90 anni. Il 3 dicembre l'ex ufficiale dell'esercito Nidal Hassan, colpevole di una strage avvenuta nel 2009 all'interno di una base militare dovrebbe essere fucilato e il Dipartimento della Difesa ha precisato che l'esecuzione sarà trasmessa in diretta streaming. La gente deve capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose, ha detto Hegseth. Sentiamo Roberto Festa.
6: Era dal 1961 che l'esercito americano non metteva a morte un proprio soldato. Il soldato allora si chiamava John Bennett e venne impiccato per aver stuprato e tentato di uccidere una bambina. La pena capitale nell'esercito torna ora in auge con l'amministrazione di Donald Trump in una forma tragicamente spettacolare. Verrà infatti fucilato Nidal Hassan, un ex maggiore e psichiatra dell'esercito americano che a Fort Hood uccise 13 persone per, dice lui, impedire che i soldati americani uccidessero i suoi fratelli musulmani in Afghanistan. Hassan non verrà soltanto fucilato, verrà fucilato in diretta streaming, come annunciato dal segretario alla difesa Pete Hegseth. Nel suo annuncio Hegseth nota anche che Hassan è un islamista radicale e proprio nelle ultime settimane l'amministrazione, in vista delle elezioni di midterm, ha reso più roboante la sua retorica antimusulmana. Donald Trump ha accusato l'Islam di essere responsabile delle proteste degli studenti in Francia. A preoccupare il presidente e molti repubblicani è in particolare la possibile vittoria di un candidato musulmano, Abdul El Sayed, per il seggio senatoriale del Michigan. Oltre all'esercito, sono comunque attualmente 5 gli stati americani che contemplano la condanna a morte per fucilazione: Idaho, Mississippi, Oklahoma, South Carolina e Utah. Gli Stati Uniti si uniscono così al consesso di paesi che ancora utilizzano il plotone di esecuzione. Tra questi Afghanistan, Cina, Corea del Nord, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Yemen.
3: A New York un agente dell'ICE ha sparato a un 28enne originario della Repubblica Dominicana, ferendolo, secondo le prime notizie, in modo non grave. Il giovane sarebbe stato su un'auto insieme al figlio di 5 anni che non è stato colpito. Non è chiaro perché l'agente abbia sparato. Secondo il Ministero della Sicurezza, il 28enne sarebbe legato a un gruppo criminale. Il sindaco Mamdani ha dichiarato di aver parlato con Trump e di aver chiesto la liberazione del giovane senza ottenerla. Ho detto al presidente che le azioni di polizia dell'ICE a New York City devono finire, ha aggiunto Mamdani. È la prima volta che l'agenzia antimmigrazione spara nella metropoli da quando è iniziata la stretta voluta da Trump nel suo secondo mandato da presidente. In Italia, il giorno dopo l'approvazione della legge elettorale, il campo largo si interroga sui prossimi passi tra dubbi e divisioni. Ieri Giuseppe Conte ha provato a dettare l'agenda. Un attimo dopo che il PD farà la sua assemblea, ritroviamoci su primaria e programma, però le posizioni restano distanti. In diretta l'inviato a Roma, Luigi Ambrosio.
7: Buongiorno Andrea. Sì, oggi Conte e Schlein saranno a Milano a un dibattito sull'economia. Domani loro due, con anche Bonelli, Fratoianni e Maggi, saranno tutti insieme su un palco al dibattito politico, alla Festa del Manifesto, la prima occasione in cui tutti insieme, come al solito senza Renzi, i leader del campo largo si confronteranno sul futuro, una fotografia unitaria che stride molto con quanto abbiamo visto in questi giorni. Nella settimana in cui il Parlamento ha votato la legge elettorale che fissa un premio di maggioranza per la coalizione che arriva al 42%, le opposizioni si sono ancora una volta fatte una guerra interna di gesti e dichiarazioni. Ieri sera Conte, in un'intervista, ha provato a dettare l'agenda al PD, come dicevi, dopo la vostra assemblea a scrivere programma e andare alle primarie. Quell'uscita di Schlein lo scorso fine settimana, quel uno non vale uno, che vuol dire che il PD vuole riprendersi il ruolo di leader, non è piaciuto agli altri, a Conte, a Bonelli e Fratoianni, che per reazione hanno mandato un messaggio: uniti, noi pesiamo quanto il PD. E mentre a destra, dove hanno il problema serissimo dei voti portati via da Vannacci, cercano di tirare dentro chiunque, a sinistra non si nascondono i mal di pancia nei confronti di Renzi. È inaffidabile, dice chi lo vorrebbe lontano dal campo largo, ma è la stessa diffidenza che si registra da molti nei confronti di Conte. E le differenze rimangono importanti: chi deve entrare e chi no in coalizione, il nodo Ucraina che rimane irrisolto, soprattutto chi deve fare il Presidente del Consiglio, di cui i tatticismi su tempi e modi e opportunità delle primarie sono figli, dinamiche che gli avversari politici colgono. Infatti tra la componente di Fratelli d'Italia che vorrebbe votare subito c'è anche un argomento centrale: non diamo tempo al campo largo di organizzarsi. Lì nello studio.
3: Grazie Luigi. Dopo l'ok alla legge elettorale, la contesa ora si sposta nei tribunali. Appena la riforma entrerà in vigore verranno presentati ricorsi per arrivare alla Corte Costituzionale. L'obiettivo è un intervento dei giudici che modifichi la legge prima delle elezioni. Il presidente della Corte, Amoroso, ha detto che la Corte stessa potrebbe dimezzare i tempi del suo giudizio per pronunciarsi entro le prossime elezioni. In caso di voto in primavera, però, il verdetto potrebbe arrivare sul filo. Quali aspetti della legge potrebbero finire, in particolare sotto la lente della Consulta, la Corte Costituzionale? Pietro Adami, l'avvocato della Rete per un voto libero e uguale, che sta coordinando i ricorsi.
8: Il Senato è eletto a base regionale, dice la Costituzione, e qui noi abbiamo una cosa molto particolare in questa legge, che c'è una specie di listone bloccato che, se scatta il premio di maggioranza, sostituisce sostanzialmente quelli che vengono eletti nei collegi. E chi va a votare vede scritto un nome, Pietro Adami, sulla porta del seggio, poi in realtà, se scatta il premio di maggioranza, questi nomi vengono sostituiti da questo grande listone che è definito a Roma, e dove a un certo punto tutti quelli che vengono eletti nei seggi vengono sostituiti. Questo non credo che potrebbe piacere, ma soprattutto c'è un problema di sostituzione delle persone elette in Lombardia, per esempio, con persone che sono sulla lista nazionale. Questo, secondo me, contrasta con la previsione costituzionale che dice che il Senato è eletto a base regionale. Quello che invece è più brutto politicamente per noi che ci opponiamo a questa riforma è che il capo della coalizione, la lista bloccata, il premio di maggioranza, tutto converge per creare una sorta di premierato mascherato.
3: Un morto sul lavoro oggi nella Bergamasca, un uomo di 62 anni è rimasto schiacciato da un escavatore che stava scaricando da un camion. È successo nel comune di Filago, vicino a un'abitazione in costruzione dove l'uomo, imprenditore edile, stava lavorando. A Cuneo, invece, i sindacati confederali degli agricoltori hanno indetto uno sciopero dopo la morte di un bracciante maliano investito ieri mentre andava al lavoro in bici. L'agitazione sarà lunedì, in contemporanea a un presidio davanti alla prefettura. È scattata oggi all'alba un'operazione della polizia contro Askatasuna. Ci sono state perquisizioni nei confronti di vari militanti, per cui sono state chieste anche 19 misure cautelari. Si contesta anche il tentato omicidio. Al centro dell'indagine gli scontri e la manifestazione contro lo sgombero del centro sociale torinese del gennaio scorso. Da Torino la nostra collaboratrice Rita Rapisardi.
9: Notifiche e perquisizioni questa mattina in diverse città a seguito della manifestazione del 31 gennaio a Torino in sostegno al centro sociale sgomberato a Askatasuna. La polizia di Torino, coordinata dalla procura, ha notificato a Genova, Cagliari, Firenze, Imperia e Reggio Emilia l'interrogatorio preventivo per l'applicazione di 19 misure cautelari per i reati di resistenza aggravata, lesione pubblico ufficiale, danneggiamento, travisamento, porto di oggetti atti all'offesa e rapina. Perquisite anche 14 abitazioni. Nel provvedimento è anche contestato il tentato omicidio. Non è ancora chiaro se nell'ambito del pestaggio ai danni di un poliziotto colpito da calci o martello verso il termine degli scontri, durati almeno 2 ore. La manifestazione del 31 gennaio, composta da 3 cortei con 50.000 persone, era iniziata nel primo pomeriggio, arrivando nei pressi di Askatasuna verso sera. Una parte del corteo, composto da almeno 1 migliaio di persone, aveva deviato per passare davanti al Palazzo Rosso di Corso Regina, dove si sono concentrati la maggior parte degli scontri. Da un lato lanci di bottiglie, pietre e razzi, dall'altro lacrimogeni ad altezza uomo, cariche e inseguimenti nelle vie limitrofe che avevano interessato chiunque si trovasse nei pressi, come denuncia Askatasuna, che in risposta parla di una manifestazione di rabbia popolare. Altri abusi sono stati commessi al termine della manifestazione, denunciati anche dall'Ordine dei Medici di Torino, quando diversi agenti sono entrati nelle sale di cura dei pronto soccorso degli ospedali alla ricerca di persone da incriminare.
3: Centro Sud colpito in queste ore dai nubi fragili, la situazione più critica in Sicilia, a Marsala, dove una tromba marina ha provocato diversi danni, colpita anche una scuola, alcune persone sono rimaste ferite, i vortici si sono sviluppati in mare e sono arrivati fino a terra. Sempre nel Trapanese, a Petrosino, un'auto è stata colpita e sbalzata in un burrone, 2 persone sono state portate in ospedale. Forti piogge anche in Campania, dove è allerta arancione, tra Napoli e provincia si segnalano alberi caduti e allagamenti, a Ischia smottamenti, strade invase dal fango, un blackout hanno interrotto per oltre 2 ore le comunicazioni con l'isola, strade scantinate e allagate anche nel Brindisino. Al nord, situazione simile nel Cremonese, oggi anche allerta arancione nel Lazio, gialla in settori di altre 12 regioni. A Milano, sciopero del trasporto pubblico, chiuse le linee metropolitane M1, M2 e M3, i mezzi in superficie circolano ma con possibili ritardi. Lo sciopero è indetto dalle sigle Alcobas e Confialtrasporti, in vigore fino alle 15 e poi dalle 18 al termine del servizio. I sindacati protestano contro le privatizzazioni e le liberalizzazioni dei servizi del gruppo ATM, oltre che per i mancati aumenti salariali e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. In Sardegna sono iniziate le esercitazioni militari della NATO che ogni anno si ripetono sull'isola. Quest'anno sono riprese per decisione del ministro della difesa Crosetto, nonostante il parere negativo del comitato che sovraintende alle attività delle forze armate nei poligoni sardi. Da 70 anni la Sardegna è il terreno su cui l'Alleanza Atlantica si esercita e l'industria bellica collauda i suoi prodotti, con devastanti conseguenze ambientali e sanitarie sul territorio e sui abitanti. Massimo Corraddu è consulente tecnico dei comitati che si battono contro le esercitazioni in Sardegna.
10: Le autorità militari sono molto avare di comunicazioni, nonostante appunto il parere negativo della commissione mista paritetica, che avevano chiesto intanto di chiarire meglio che cosa devono fare, per cui non è chiaro quali forze armate verranno qui a fare cosa, non è chiaro soprattutto quali aziende private verranno in Sardegna a sperimentare cose con quegli impatti. E poi comunque queste esercitazioni sono diventate estremamente impattanti. La cosa veramente preoccupante è che ci si prepara alla guerra. Tra l'altro c'è un costante movimento di aerei militari anche in periodi in cui esercitazioni non ce ne sono, probabilmente legato al cosiddetto monitoraggio delle navi russe. Poi c'è un altro aspetto anche, che chiaramente molti di questi missili sparati che poi finiscono in mare, tra l'altro è coinvolta la sperimentazione di armi nuove da parte dell'industria privata, senza che venissero specificate quali fossero queste armi, quali fossero le aziende coinvolte, quando e come queste sperimentazioni dovessero avvenire. Allora, guarda, quello che si può osservare dall'esterno è che è stata preceduta, diciamo, nel mese di settembre dall'arrivo di una grande quantità di mezzi corazzati che sono sbarcati nei porti, sono stati trasportati a Teulada, e da movimenti continui di aerei militari da Decimo Manu verso i poligoni, dove presumo vadano, insomma, a bombardare o addestrarsi comunque al conflitto. E adesso, diciamo, si entra nella fase a fuoco, quindi vengono utilizzati armamenti reali.
3: In Russia sono state revocate le misure di quarantena imposte in Siberia dopo la morte di una ricercatrice che lavorava in un istituto che studia la peste. Sentiamo Serena Tarabini.
11: La Federazione Russa ha ufficialmente chiuso la questione del possibile rischio epidemico di peste sollevato dalla morte di una lavoratrice dell'istituto di ricerca antipeste di Irkutsk in Siberia. Dopo aver messo in isolamento e monitorato le 200 persone che erano entrate in contatto con la donna ed eseguito oltre 5.000 test di laboratorio, l'Agenzia per la Salute Pubblica russa ha stabilito che non esiste alcun rischio epidemico per la popolazione della regione, non essendo stati riscontrati problemi di salute legati a infezioni o rilevata la presenza di microorganismi patogeni pericolosi. Tuttavia, non è ancora chiaro cosa sia successo alla giovane donna il 25 settembre nel laboratorio e soprattutto è ancora sconosciuto il patogeno che ne ha provocato la morte per polmonite il successivo 2 ottobre. Difatti, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, anche se ha stimato un livello di rischio basso sulla base delle misure messe in atto dalle autorità russe, continua a denunciare la totale mancanza di dati scientifici. Il mistero circonda anche la notizia diffusa da alcuni media russi di un secondo caso di polmonite di origine sconosciuta in Siberia. Il portavoce del Cremlino Peskov l'ha declassata fake news, ma l'OMS vuole maggiori rassicurazioni.
3: Il giornale radio torna alle 15.30, buon ascolto.
1: Popolare Network.
12: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
14: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
15: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
14: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
16: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
17: Amiche per la vita!
14: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
18: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
19: Questo cammino dobbiamo completarlo.
18: Un film luminoso e pieno di speranza.
20: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
18: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai, a settembre
22: siamo streghe,
21: ritorna la magia
22: e siamo maledette.
21: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
22: Aspetto questo momento da un'eternità.
23: Sì, è vero.
21: Amori e incantesimi 2, al cinema.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
24: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE.
0: cultura, informazione, relax.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Apriamo con la cronaca. Nella giornata di ieri a Villanova d'Asti una donna di 69 anni è morta dopo essere stata investita a bordo della sua carrozzina da una macchina spazzatrice impegnata nelle operazioni di pulizia al termine del mercato settimanale. Soccorsa sul posto, la donna è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale Cardinal Massaia di Asti, ma nonostante gli interventi dei sanitari è deceduta in serata. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'investimento e stabilire le eventuali responsabilità. Secondo quanto riportato, la procura avrebbe aperto un'inchiesta per omicidio stradale e il mezzo è stato sottoposto a sequestro. La vittima era molto conosciuta in paese, essendo stata a lungo la responsabile dell'asilo nido comunale. Nella giornata di martedì CGL Piemonte e Federconsumatori Piemonte hanno inviato una diffida alle direzioni generali delle ASL piemontesi in relazione al mancato riconoscimento della quota sanitaria per le persone non autosufficienti ospitate nelle strutture residenziali. Al centro dell'avvertenza c'è il sistema piemontese della doppia valutazione sanitaria e sociale, che porta come conseguenza che anche chi presenta un punteggio sanitario molto elevato può essere penalizzato dalla componente sociale ai fini dell'accesso alla quota sanitaria. Nella diffida viene quindi chiesto che venga disapplicata la deliberazione della giunta regionale e che vengano riviste le graduatorie, prendendo in considerazione esclusivamente la valutazione sanitaria. I dati presentati da CGL e Federconsumatori indicano 11.616 persone in lista d'attesa per progetti residenziali definitivi contro le 8.592 dello stesso periodo del 2025. Di queste, 892 sono classificate come urgenti, 3.325 non urgenti e 7.400 differibili. Ai nostri microfoni il segretario regionale con delega alla sanità di CGL, Luca Quagliotti.
4: Disapplicazione di una norma, un decreto di giunta regionale del 2013, quindi giunta Cota stiamo parlando, che prevede la somma della valutazione sanitaria e della valutazione sociale per l'erogazione della retta sanitaria. La Corte Costituzionale è già più volte intervenuta sul tema, dicendo che la sanità è un diritto fondamentale, che peraltro all'interno della nostra carta costituzionale è l'unico articolo che parla di diritto fondamentale, parla proprio del diritto alla salute, e conseguentemente non può essere valutata come una, come diciamo, non può avere una valutazione sociale, ma deve essere valutato solo ed esclusivamente il bisogno di salute, cosa che la Regione Piemonte non fa, perché la Regione Piemonte ha una, appunto, una doppia scheda di valutazione, 14 punti sia per la parte sanitaria che per quella sociale. Il problema che poi li mette assieme è se io ho un buon reddito oppure ho delle proprietà, la mia parte sociale si abbassa notevolmente fino ad arrivare a zero, e anche se io ho il massimo della quota sanitaria, della voce sanitaria, della valutazione sanitaria, quindi 14, non ho diritto ad avere le prestazioni e passo a essere differibile. Non so se si conosce il meccanismo, c'è urgente, non urgente, differibile. Urgente, entro 90 giorni deve essere erogata la quota sanitaria, deve essere collocata all'interno dell'RSA se l'utente lo desidera. Non urgente entro un anno e differibile mai praticamente, perché poi non vengono mai richiamati e quindi...
3: CGL, CISL, UIL, FIES, Nursin e Nursing Up hanno annunciato uno sciopero in seguito alla contrazione dei servizi annunciata dall'ASL di Alessandria in seguito al debito di 58 milioni, 4 dei quali dovranno essere saldati con la regione Piemonte per non essere commissariata. Tra i problemi più evidenti risulta la carenza di personale infermieristico pari a circa 200 unità, ma a preoccupare sono anche altre figure professionali come tecnici di radiologia, di laboratorio e OS. È stato avviato lo stato di agitazione e se il tavolo in prefettura non porterà le risposte sperate, i sindacati annunciano che si andrà avanti per la tutela dei lavoratori e dei cittadini e si potrà arrivare allo sciopero a livello provinciale. La regione Piemonte ha definito le indicazioni per la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 per la stagione autunnale e invernale 2026-27. La vaccinazione sarà gratuita e disponibile per tutta la cittadinanza, con una raccomandazione particolare per le persone più anziane, i soggetti fragili, le donne in gravidanza e gli operatori sanitari e sociosanitari. La campagna coinvolgerà la rete sanitaria territoriale con il contributo dei medici di medicina generale, delle farmacie aderenti e dei centri vaccinali delle aziende sanitarie locali. Si svolgerà sabato 10 e domenica 11 ottobre la 19esima edizione di Portici di Carta, manifestazione che trasformerà il centro di Torino in una libreria all'aperto lunga 2 chilometri, organizzata dalla città di Torino e dal Salone Internazionale del Libro di Torino. I portici del centro ospiteranno 71 librerie torinesi fra indipendenti di catena, reminders e antiquarie, 56 case editrici e 46 espositori del libro ritrovato con libri antichi e fuori catalogo. Come ogni edizione, anche quella di quest'anno sarà dedicata a una personalità significativa del panorama culturale italiano e il nome scelto è quello di Dario Fo nel centenario della nascita e nel decennale della morte, ricordato dal figlio Jacopo Fo e da Mattia Martelli, tra i più apprezzati interpreti del suo repertorio. Le case editrici ospiti di quest'anno saranno La Nave di Teseo e per l'editoria dedicata all'infanzia Terre di Mezzo. Allo spazio espositivo saranno affiancati eventi e presentazioni con ospiti di rilievo quali Nicola Lagioia, Chiara Gamberale, Francesca Giannone e molti altri. Ai nostri microfoni il curatore della manifestazione Marco Pautasso.
0: Beh, questo compleanno importante, 18esimo dei Portici di Carta, innanzitutto ci regala un percorso nuovo per via del lavoro di pedonalizzazione di via Roma e saremo in piazza Vittorio Veneto e nel lato nord di via Po, in piazza Castello e in via Pietro Micca. La tradizione di Portici è quella di dedicare la manifestazione a una grande personalità del mondo letterario e quest'anno vogliamo ricordare a 30 anni dalla sua scomparsa Sergio Azzeni, grande scrittore sardo che ha ispirato moltissimi autori non soltanto provenienti dalla sua regione. E poi abbiamo un editore ospite importantissimo, Bao Publishing, è l'editore di fumetti e graphic novel più venduto in Italia e ci porterà grandi nomi come Zero Calcale, Michael e Mirko, come Alberto Mardrigal, come Dalia Coelho, come Fiamma, Jacopo Starace e poi moltissime novità dal nuovo libro di Violardone al libro di Barba Sofia a un libro interessante che parla di foreverismo sul rapporto tra ChatGPT e l'aldilà e la morte. E insomma un programma molto ricco che è sempre accompagnato da una programmazione molto pensata soprattutto per le giovani generazioni nello spazio Mini Portici.
3: E chiudiamo con il meteo. In Piemonte tendenza a condizioni soleggiate o poco nuvolose nel pomeriggio su quasi tutta la regione, in tarda serata nuovo aumento delle nubi medio-alte a partire da nord-ovest, in Liguria nel pomeriggio progressive schiarite a partire da ponente con nubi sparse e nuvolosità variabile sul resto della regione. Il notiziario finisce qui, a tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
5: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20, alle 13:15 e alle 19:45.
1: Venerdì 9 di ottobre, la meditazione di oggi è curata dal pastore emerito Ruggero Marchetti. L'inno che ascolteremo in chiusura si intitola «O Signore, cammina con me», una registrazione del coro della Chiesa Battista di Lentini. I versetti proposti sul lezionario «Un giorno, una parola» sono letti da Fabio Perroni della Chiesa Metodista di Roma.
2: Leggiamo dal libro del profeta Isaia, al capitolo 50, al versetto 9. «Il Signore Dio mi verrà in aiuto. Chi è colui che mi condannerà?» E dall'Epistola ai Romani, al capitolo 8, leggiamo il versetto 34. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancor più è risuscitato. È alla destra di Dio e anche intercede per noi.
3: Nella seconda parte del libro di Isaia, ai versetti da 4 a 9 del capitolo 50, noi troviamo il terzo dei quattro canti del servo del Signore. Qui il servo del Signore ci parla in prima persona di se stesso, ci dice che Dio risveglia ogni mattina il suo orecchio perché ascolti la sua parola e gli ha dato anche una lingua pronta perché possa con quella parola aiutare chi è stanco, chi si sente sconfitto, chi è in difficoltà, chi è in preda all'angoscia. E afferma che ha portato avanti con fedeltà questo suo servizio. Non è stato ribelle, non si è tirato indietro e ha reso la sua testimonianza al Signore al punto tale che questa testimonianza è diventata anche martirio. Dice: ho presentato il mio dorso a chi mi percuoteva, le mie guance a chi mi strappava la barba, non ho nascosto il mio volto agli insulti e agli sputi. L'ho fatto con coraggio, in modo impavido, perché sapeva che il Signore lo ha soccorso. E così, proprio perché Dio lo ha soccorso, non è stato abbattuto. Ha reso la sua faccia dura come pietra e sa che non sarà deluso. Per questo può adesso affrontare con coraggio i suoi avversari, li può sfidare. Chi mi potrà accusare? Dice, mettiamoci a confronto, chi è il mio avversario? Mi venga vicino. Può dire questo perché sa, e questa è la frase che il nostro lezionario Un giorno, una parola ci riporta per oggi: il Signore Dio mi verrà in aiuto, chi è colui che mi condannerà? Ecco, questa frase che costituisce la prima metà del versetto 9, che in pratica chiude il nostro canto. Chi è il servo del Signore? Questa figura misteriosa, per qualche aspetto inquietante, però insieme bellissima. Per noi cristiani, quel servo è una figura di Gesù, soprattutto di Gesù nella sua passione, nella sua morte e anche, soprattutto nel canto quarto, nella sua risurrezione. Noi crediamo questo. E facciamo bene a crederlo, perché c'è indubbiamente qualcosa che collega

tornerà. La differenza è che la prima domanda il servo la fa pensando a se stesso. Qui invece siamo noi al centro di questa domanda, noi credenti, noi che crediamo in Gesù. Ma la possiamo dire con la stessa audacia, lo stesso coraggio, la stessa gioia del servo del Signore, perché noi sappiamo che Cristo Gesù è colui che è morto e ancora di più è risuscitato e è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Ecco, e allora vedete, tutto questo ci dice che la nostra fede trionferà, che non ci sarà nessuno che ci potrà condannare, ma non perché tutto va bene senza alcun problema. Come il servo del Signore e come Gesù noi siamo chiamati ad affrontare le nostre difficoltà, i nostri avversari. Siamo chiamati a rendere con coraggio di fronte a tanto male, a tanta violenza che sembra trionfare nel mondo e in questa società che sembra aver messo Dio tra parentesi, siamo chiamati a rendere testimonianza al Signore. E questo non è affatto facile. Dobbiamo seguire il servo del Signore e Gesù, di cui il servo del Signore è una immagine, anche sulla via della sofferenza, in una testimonianza che forse diventerà martirio. Ma come è successo al servo del Signore, come è successo a Gesù, nessuno ci potrà mai condannare. Perché oggi Cristo Gesù, colui che è morto e risuscitato, sta alla destra di Dio e sta lì per intercedere per noi. E allora noi possiamo dire, come ha detto il servo, pensando a se stesso, il Signore Dio mi verrà in aiuto. Questa è la nostra forza, questa è la nostra gioia. Di credenti, sia benedetto il Signore, perché nonostante tutto continua ad essere il Dio di tutti noi, il Dio di ciascuno di noi, e per noi continua ad esserlo in Gesù.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai, a settembre
10: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sul raccordo di Falchera il traffico è rallentato per un veicolo incendiato fra l'innesto alla A4 Torino-Milano e la barriera di Falchera in direzione Frejus, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Per il momento è tutto, buon proseguimento e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
3: Ogni giorno un disco differente. Benvenuti a Giradischi. Oggi a Giradischi parliamo di uno di quei progetti che ho ascoltato talmente tanto che potrei cantare ogni singolo hi-hat dell'intero album. Oggi si parla di After Hours di The Weeknd. Il progetto è uscito il 20 marzo 2020, praticamente in concomitanza con l'inizio del lockdown, e questo lo ha reso sostanzialmente la colonna sonora di tutto il 2020 per i molti fan di The Weeknd. Il disco arriva in un momento particolare per l'artista. Non si può dire che fosse un artista sconosciuto, anzi era piuttosto affermato. Con il suo precedente progetto, Starboy aveva già sfondato la porta del mainstream e trovato un succulento successo. Ma After Hours arriva dopo 4 anni dal precedente Starboy e lo fa con un'estetica e musicalità completamente differente. Prima il nostro The Weeknd navigava su basi R&B con suoni piuttosto moderni, ma il nuovo progetto porta un suono molto cupo, cinematografico e segnato dalla fine di una relazione all'interno della sua vita privata, che metterà a dura prova il cantante canadese. Non solo, da questo momento in poi The Weeknd segnerà anche una moda, un'estetica nella musica come nel cinema, del ritorno all'immaginario degli anni 80, fondendo assieme sonorità R&B, synthwave, anni 80 e dream pop. Proviamo a capire meglio con la canzone più famosa del disco, Blinding Lights.

Blinding Lights è diventata una delle canzoni di maggior successo nella storia della musica globale, infrangendo ogni record di permanenza nelle classifiche mondiali. Record incredibili, a dimostrazione della bravura di The Weeknd nel creare hit a livello globale, come già aveva fatto in precedenza con i suoi lavori. Ma questa canzone, che fece così tanto successo, rischia di coprire un po' quello che è un disco più complesso, cupo, ben costruito. In quasi tutte le altre canzoni del disco il suono si fa molto claustrofobico, sembra di stare all'interno dell'incubo di The Weeknd. Ed un po' è così, perché l'intero album racconta una notte psichedelica e autodistruttiva a Las Vegas, segnata dal dolore per la fine della relazione, dal vuoto e dal ritorno all'abuso delle sostanze. La title track spiega benissimo quanto detto finora: After Hours, il brano, è la fase di down, il ritorno alla realtà della mattina dopo. Prodotta con Illangelo e De Hala, la traccia è divisa nettamente in due parti. Inizia come una ballata cupa, poi la canzone esplode con un beat scuro in stile UK Garage Dark Synth, che simboleggia l'ansia e il ritorno dei pensieri paranoici che lo tormentano quando le luci si spengono. Via ad After Hours.

Ad aiutare a ricostruire il suono anni 80 ci ha pensato direttamente Max Martin, il leggendario produttore pop svedese che ha coprodotto Save Your Tears, Blinding Lights, Hardest to Love proprio sul disco After Hours. Guarda caso le canzoni di maggior successo e più radiofoniche, se le vogliamo chiamare così. Questo disco è tra l'altro il primo capitolo di una trilogia composta da Down FM e Hurry Up Tomorrow. Proprio su Down FM il produttore svedese compie il grande salto diventando uno dei produttori esecutivi dell'intero disco, coproducendo quasi ogni traccia, 15 su 16. Save Your Tears si colloca sul fronte opposto dal punto di vista sonoro di After Hours, pur mantenendo comunque un testo malinconico. È una delle hit globali, appunto, caratterizzata da un ritmo upbeat guidato da synth brillanti e nostalgici e da una linea di basso dritta. E allora ascoltiamoci Save Your Tears.

Di solito alla fine o nel mezzo di ogni presentazione in giradischi cerco di indicarvi un po' qual è la mia traccia preferita, ma con After Hours proprio non ce la faccio. After Hours per me è la prova che anche il pop può essere fatto in maniera impegnata, che anche il pop può portare rivoluzione in ambito musicale senza essere il solito genere di plastica e molto superficiale come spesso è. Il disco ha indubbiamente canzoni più semplici, come le ho definite prima, radiofoniche, ma l'80% delle canzoni che poi non sono andate magari in radio, non sono andate virali, porta avanti il concept dell'album e lo fa benissimo, portandoci dentro il film horror di The Weeknd. Io vi consiglio di recuperarlo integralmente, di ascoltare le canzoni nel giusto ordine, visto che è stato prodotto appositamente con le transizioni tra le varie tracce per non far sentire gli stacchi come un filone unico. Insomma, potrei star qui a parlarne per ore e ore, ma vi introduco l'ultimo brano di oggi, che è Fate, fulcro emotivo e narrativo dell'album. Questo era After Hours di The Weeknd.

0: E ora pubblicità.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Venerdì 9 ottobre 2026 torna Voci Protestanti, la trasmissione che vi tiene compagnia dalle 2 alle 4 del pomeriggio sulle frequenze di RBE, e oggi ci attende una puntata venerdesca, cara Daniela Grilla.
2: Una puntata venerdesca, è vero, questo neologismo coniato da Darianna Tedesco, ovvero la puntata del venerdì o del sabato mattina, se ci state ascoltando con la replica della prima parte della puntata il sabato mattina.
1: E allora quella è sabatesca.
2: Sabatesca. Intanto si avvicina il weekend, quindi bando alle ciance, ciancio alle bande, abbiamo tante cose da raccontarvi e da dirvi, quindi iniziamo subito con i contatti per scrivere alla nostra redazione: 328 875 7845, l'email diretta@rbe.it. mi raccomando, aggiungete eventi alla nostra già ricca agenda, ma ci fa piacere accoglierne ancora altri. Ci ascoltiamo i Campos con Take Me Home.

capisci un po' di più lungo la strada, senti la gente ridere.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
1: Avrete probabilmente sentito la notizia per la quale stanno anche venendo titolati i premi Nobel 2026. È una cerimonia, un'assegnazione che avviene su varie giornate, quindi ogni giorno praticamente conosciamo quali sono le persone premiate per quest'anno, e oggi, giusto un paio di ore fa, è uscita la notizia rispetto all'assegnazione del premio Nobel per la pace 2026,
2: che è, diciamo, è il premio un po' più atteso, più in generale, più su cui c'è un po' più di hype.
1: Sicuramente, perché dà anche l'idea di quanto la commissione, appunto, per il premio Nobel sia più importante come tematica rispetto alla quale ragionare e confrontarsi nell'anno poi a venire. In questo caso il premio Nobel è andata a Navatem, detta anche Navi Pillay, una attivista e giurista sudafricana di 85 anni, ma che personalmente non li dimostra assolutamente, veramente molto molto attiva, molto giovane, essendo attivista mi è attiva, e tra le altre cose è un gran segnale rispetto proprio a tanti temi che sono importanti in questo momento da discutere in questo periodo storico, perché è stata premiata con la motivazione che abbia dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Molto spesso, quando ha collaborato sia in Sudafrica come attivista ma anche con le Nazioni Unite, ha dato dei segnali molto forti rispetto a quelli che erano delle prevaricazioni governative di vari stati rispetto ai popoli che non si potevano di fatto difendere. E l'anno scorso ha preso anche, insieme ovviamente a tutto un intero comitato, posizione rispetto alla forza che l'esercito israeliano sta scaricando di fatto sul popolo di Gaza, sul popolo palestinese.
2: Quindi, insomma, è una donna che non si è tirata indietro rispetto alle grandi battaglie che hanno coinvolto il suo paese e non solo, e non si tira indietro neanche, diciamo, nella dialettica attuale, nella cronaca attuale, quindi prende posizione su un tema che sappiamo bene quanto sia divisivo, sappiamo bene quanto possa essere portato a volte anche alle alte cariche dell'assegnazione del Nobel per la pace come cosa positiva o negativa, quindi insomma può essere visto e interpretato in effetti in molte maniere, ma lei ha preso posizione, quindi noi siamo contenti che sia andato a lei, a questa grande donna coraggiosa, Navi Pillay, questa celebre giurista e attivista sudafricana per i diritti umani, il premio Nobel per la pace 2026.
1: Ecco, ovviamente qualcuno si è chiesto: ma come l'avrà presa Donald Trump, che era anche lui uno dei papabili a cui poteva andare il premio Nobel? E lei, nel momento in cui è stata premiata, ovviamente è stata lungamente applaudita durante il suo discorso e ha mandato un segnale, ha fatto una battuta molto carina dicendo: se applaudite un po' più forte, forse dividerò il premio con Trump.
2: Ecco, lasciamo a voi l'interpretazione.

0: Eravamo in Sudafrica prima, o almeno immaginavamo di essere in Sudafrica, annunciando appunto la vincitrice del che poi vincitrice neanche giusto, forse la persona a cui è stato assegnato il premio Nobel per la pace 2026, appunto Navatem Navi Pillay, del Sudafrica, e abbiamo ascoltato Mandela con Margherita Vicario. Ci spostiamo però dal premio Nobel internazionale ad un altro premio Nobel che io non conoscevo, e quindi grazie a Marta Dauria della redazione di Riforma, che questa mattina ha pubblicato nella rubrica La Buona Novella una notizia che riguarda questo Nobel alternativo, appunto il Right Livelihood Award 2026, cioè è un Nobel che ogni anno riconosce il lavoro di donne che si sono impegnate, o donne organizzazioni impegnate a contrastare le concentrazioni di potere, la violenza, le discriminazioni, le differenze di genere e via dicendo. E quindi, insomma, ci fa piacere collegarci al tema di cui parlavamo prima per parlare anche di queste ulteriori quattro vincitrici, chiamiamole così, del premio Nobel alternativo. C'è anche un sito, il sito che fa riferimento proprio a questo progetto, rightlivelihood.org, che riporta i nomi e due battute sulle varie vincitrici.
1: Sì, sono o vincitrici singole, quindi premi individuali che sono stati dati, come quello per esempio a Jalila Haider, oppure anche a gruppi organizzati di

0: alla sua storia, ma hanno tutte qualcosa in comune queste storie. Hanno il fatto che sono donne o enti che si impegnano per cambiare dei sistemi ingiusti, che costruiscono reti, che difendono diritti, che aprono spazi di partecipazione e che cercano di mettere in discussione quella che a volte è la verità. E come leggevamo prima fuori onda, non c'è nulla di male nel raccontare la verità, come ci insegna la vincitrice del premio Nobel per la pace Navi Pillay. È semplicemente una questione di analizzare la situazione che hai davanti e capire qual è la cosa giusta da fare e da dire, e a volte però ci vuole parecchio coraggio per dirla.
1: Ci vuole coraggio di fronte, secondo me, alla mancata presa di posizione di chi dovrebbe prendere posizione,
0: sì,
1: quando c'è bisogno. E quindi si viene reputati, ma è sempre stato così, no? Un po' dei matti a dire che l'imperatore è nudo di fatto, e anche se si riporta soltanto la verità. Quindi siamo molto contente che vengano riconosciute anche il lavoro e il coraggio di queste persone, di queste singole persone, di questi gruppi di persone che in tutto il mondo si organizzano costantemente per fare del bene in qualche modo a tutti gli altri, e quindi ben venga anche questo Right Livelihood Award 2026. Se volete approfondire comunque queste storie, vi invitiamo proprio ad andare su questo sito rightlivelihood.org. non è facilissimo da trovare con la nostra pronuncia italiana, ma ve lo stiamo anche mostrando comunque nella versione televisiva.
0: Se cercate Nobel alternativo nei motori di ricerca potrebbe anche saltarvi fuori, quindi diciamo un escamotage che vi suggeriamo.
1: Esatto, quindi ben vengano anche i Nobel alternativi, e andate anche a recuperare l'articolo sul sito riforma.it di Marta Dauria.
0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
2: RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Rieccoci in onda sulle frequenze di RBE dopo questa cillata, questa... A me piacciono le spazzoline su adesso dico i tamburi e chi suona la batteria mi uccide. Però insomma, su il timpano, quando senti quel rumore molto jazz della spazzolina, che bello, che bello.
1: Lo faccio come sottofondo, se vuoi, tutto il tempo se vuoi.
0: appena fastidioso, ma vabbè, ci salteremo sopra. Vi vogliamo ricordare alcuni...
1: Lui comunque era Gio Barbieri.
0: Vi vogliamo ricordare alcuni appuntamenti per questo weekend. E allora partiamo da sabato 10, domani, perché a Settimo Torinese, incredibilmente nella città metropolitana di Torino, pensate, alle ore 15 nello spazio Mercurio, che si trova in via Italia 47, ci sarà un incontro a proposito, stavamo parlando di verità, no? Ecco, si parlerà di libertà di informazione, il valore della ricerca della verità, il ruolo delle fonti, la responsabilità di chi comunica, di chi si occupa di comunicazione. Questo incontro ospiterà tre professioniste. E anche qua mi ritorniamo sulla questione di genere, ecco, di caratura internazionale. Saranno presenti Giulia Bosetti, giornalista d'inchiesta Rai, Elisa Marincola, mi perdoni, la cara Elisa, giornalista coordinatrice di Rai Report, e Mara Filippi Morrione, che è la portavoce dell'associazione Amici di Roberto Morrione. Modererà l'incontro Gian Mario Giglio, giornalista di Riforma e dell'Eco delle Valli Valdesi, e quindi sarà un ottimo momento per confrontarsi proprio non soltanto proprio dal punto di vista giornalistico, ma in generale di come fare meglio informazione, proprio ricordando sempre della libertà di informazione, a Settimo Torinese alle 15 nello spazio Mercurio di via Italia 47. Ho detto domani nel primo pomeriggio.
1: È un incontro ovviamente pensato in modo particolare per chi lavora nella comunicazione, ma è aperto a chiunque sia interessato ad approfondire queste tematiche. Io invece vi porto al cinema domenica pomeriggio.
0: Sì, perfetto.
1: Riparte, vero?
0: È
1: che
0: un
1: perfetto.
0: Perfetto.
1: Alle 17.
0: Top.
1: Se poi ti dico anche aperitivo in chiusura,
0: sono già là.
1: Sei già là.
0: Sono già là davanti alle porte.
1: E riparte infatti la rassegna domenica pomeriggio al cinema, organizzata dalla Chiesa Valdese di Pinerolo, una volta al mese circa, questa è la cadenza, insomma circa mensile, ci sarà la proiezione di un film. Questa domenica 11 di ottobre è prevista la proiezione del film Un mondo a parte, sarà proiettato appunto nella sala al pian terreno della Chiesa Valdese di Pinerolo in via dei Mille alle ore 17. Come sempre è previsto anche un momento di commento, di discussione sul film, e poi insomma anche un momento di porta e condividi per condividere appunto un aperitivo insieme. Il prossimo incontro sarà poi a fine novembre, il 29 di novembre. A voi la scelta, insomma, su quali appuntamenti, potete anche farli entrambi, tanto uno il sabato e l'altro la domenica, quindi buon incontro sull'informazione e buon cinema a tutti e tutte. Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.

0: E ora pubblicità.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14.

dimentichiamoci tutto, dimentichiamo i nostri nomi, dimentichiamo di parlarci. Guardiamoci negli occhi quanto basta per sapere chi siamo. Dimentichiamo i posti dove abbiamo lasciato qualcuno che amiamo.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Parlavamo ieri in Voci Protestanti e anche in Voci Protestanti Talk dei Repair Café, ovvero di questi luoghi dove è possibile ritrovarsi con, diciamo, l'idea di riparare oggetti usurati, rovinati, che non funzionano più, ma anche per stare un po' in compagnia. E guarda caso, cara Darianna, sì, oggi, sfogliando le pagine dell'agenzia stampa reforme.ch, un'agenzia stampa svizzera, trovo questo articolo dal titolo "I repair caffè arrivano nelle parrocchie delle chiese svizzere".
1: Sì, perché si sta diffondendo proprio questa abitudine di sfruttare gli spazi e riunire la comunità proprio attorno a questa necessità per taluni di voler riparare dei piccoli elettrodomestici, dei piccoli oggetti, insomma, magari non quelli nuovissimi, perché si sa che sono poi molto complessi da riparare. Talvolta c'è anche un'obsolescenza programmata che non li fa proprio rendere riparabili, però ci si ritrova per mettere a posto, sai, a volte anche semplicemente l'orlo di un vestito che si vuole rimettere, riprendere, non so, un qualche tipo di oggetto che abbiamo in casa che non vogliamo buttare. Ma sono anche ottimi momenti di ritrovo, di confronto, e quindi penso che sia assolutamente naturale che nascano in ambienti di chiesa. In questo caso parliamo, perché gli svizzeri la devono fare bene, ovviamente.
0: È vero.
1: Parliamo proprio ormai di progetti non soltanto più estemporanei, ma di rete che si vanno a creare tra le varie chiese, tra i vari repair caffè, e hanno anche inventato un kit di avviamento. Questa cosa mi ha fatto impazzire.
0: Eh sì, è vero.
1: Perché, insomma, di fatto viene proprio la Fondazione Svizzera per la tutela dei consumatori fornisce anche delle informazioni proprio su come, prima di tutto, avviare uno di questi caffè, e anche dei materiali che possono tornare utili per avviarlo. Banalmente può servire una cassetta degli attrezzi, può servire non so, chiodi, viti, tutta una serie di strumenti che rendono molto più facile poter avviare, perché è vero che si basa su base volontaria, chi sa fare i lavori, però è anche comodo avere qualcosa che stia là e che può servire appunto per tutti questi lavoretti.
0: Comunque è un agile volumetto di una trentina di pagine, cioè ti danno tutti i dettagli su come prepararti al meglio, e da questo punto di vista ha ragione Darianna, sono svizzeri, quindi le cose si fanno e si fanno bene, non è che si buttano lì all'aria e poi arrangiati, ecco. No, ti do tutte le informazioni necessarie, come scegliere il luogo migliore dove fare questo repair caffè.
1: Vorrei avere una persona svizzera nella mia vita.
0: Quante tavole mettere? A circa 10 tavole, perché c'è tavoli con ovviamente sedie, le sedie puoi scegliere tu quante mettere.
1: Ah,
0: stiamo ironizzando, scusate, non vogliamo prendere in giro assolutamente.
1: Però sono consigli molto utili.
0: Però veramente vanno molto nel dettaglio, ma è segno che prendono veramente molto a cuore, cioè non è tanto così per far qualcosa, ma se crei un'attività come appunto un repair caffè, un luogo dove poter riparare gli oggetti, devi crearlo in modo che poi sia funzionale e che prosegua il suo percorso e non sia un flop che dopo 2 mesi non lo frequenta più nessuno, ecco. Questo è il prendere a cuore un progetto.
1: Io rinnovo il mio appello: se ci sono delle persone svizzere che vogliono diventare mie amiche, mie segretarie, per favore fatemi uno squillo, contattate RBE, perché ho bisogno di questo tipo di organizzazione. Bravissimi. Quindi comunque, ecco, questo opuscolo può tornare utile. Ieri dicevamo, se magari avete idea di organizzarlo dove siete, magari fate parte di un circolo, di un gruppo di persone, volete provare ad avviarlo, comunque questo materiale è
0: Utilizzabile.
1: Utilizzabile. Mm-hmm. Ma niente, non
0: anche
1: è
0: in altri contesti.
1: È venerdì, anche in altri contesti.
0: Certo,
1: sì.
0: È un danno anche delle indicazioni giustamente su quando lanciare un'iniziativa come appunto un Repair Café, ma si può adattare anche ad altre iniziative, quali periodi preferire, quanto prima segnalare l'inizio, se meglio scegliere un sabato, una domenica. Ma veramente sono informazioni molto molto utili anche a livello comunicativo proprio.
1: Sì,
0: molto
1: sì,
0: interessante.
1: Sì, davvero molto. Se volete provare a vedere come funzionano questi Repair Café e verso metà ottobre vi trovate in Svizzera, sappiate che il prossimo Repair Café parrocchiale si terrà il 17 ottobre a Martigny. Quindi
0: esatto.
1: se trovate interessante questa cosa e vi trovate là, molto molto utile. Trovate questo articolo sul sito reform.ch.
0: Esatto, l'agenzia stampa delle chiese riformate svizzere fa parte, questo progetto, del percorso delle eco-eglise, cioè le chiese diciamo attente all'ambiente, che in Svizzera e soprattutto nella zona della Svizzera francofona, quella vicino all'Italia e alla Francia, si sta sviluppando moltissimo.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
2: Torniamo a parlare di giornate internazionali, di giornate che ci ricordano perlomeno una volta l'anno ricordare determinati temi che però sono fondamentali da curare durante tutta la nostra vita. Domani ricorrerà in particolare la giornata mondiale della salute mentale, che è stata riconosciuta a livello internazionale del 1992 proprio per sensibilizzare le persone alla cura della propria salute mentale, del proprio stato mentale, ma anche di quello degli altri, un benessere psichico che possa diventare davvero importante quanto quello fisico. Molto spesso quando noi stessi magari siamo male, no? Abbiamo male un ginocchio, allora c'è comprensione dalle altre persone, mentre quando c'è un tipo di sofferenza psichica viene un po' vista semplicemente con la mente un po' vuota, viene un po' ridimensionata, non viene molto presa sul serio, e forse talvolta facciamo anche noi questa cosa nei confronti degli altri.
3: Ah beh sì, sicuramente, anche perché a volte la malattia psichiatrica, psicologica è difficile da spiegare, da raccontare, da dettagliare già dalle persone stesse che la vivono, è ancora più difficile in effetti e poi da comprendere per chi invece non la vive sulla propria pelle. Però è importante, insomma, non dimenticarci di questo settore che vive, appunto, come diceva anche Darianna, molto stigma, quindi molta indifferenza generale, difficoltà, perché poi si scivola su temi che toccano magari il nostro intimo molto profondamente. Quindi in effetti è una tematica delicata. Domani, il 10 ottobre, giornata mondiale della salute mentale, usciranno numerosi articoli, se ne parlerà a livello internazionale, ma cerchiamo di tenerla a mente sempre, tutti i giorni dell'anno, non solo il 10 di ottobre. E in particolare vogliamo segnalarvi un'intervista realizzata da Sabine Baral con Vittorio Lingiardi, saggista, psichiatra e psicoanalista italiano, professore ordinario di psicologia dinamica alla facoltà di medicina e psicologia dell'Università degli Studi di Roma, La Sapienza.
2: Difficile metterlo in un biglietto da visita, devo dire.
3: Quanto okay. Background. E in ogni caso, Vittorio Lingiardi con Sabina Baral analizza proprio la situazione della malattia mentale ai giorni nostri, nel 2026. Cerca di analizzare cosa vuol dire, quali fattori fisici, sociali sono coinvolti, qual è anche il coinvolgimento magari dell'entourage familiare, cosa succede ai legami amorosi quando ci sono queste situazioni. Quindi insomma è un po' uno sguardo a 360 gradi che prende anche spunto dal suo ultimo libro, dal titolo Farsi male, variazioni sul masochismo.
2: Sì, in questo libro si parla anche di come forse a volte abbiamo una visione un po' limitata rispetto al farsi del male. Pensiamo magari subito al male fisico, non scendendo nel dettaglio, ma ecco, ci sono dei modi proprio per farsi del male nel momento in cui c'è una sofferenza psichica. Ma Lingiardi ricorda che anche talvolta alcuni atteggiamenti, anche di persone adulte, di farsi del male, non so, di infilarsi in situazioni che possono essere pericolose, andare veloce in macchina, ad esempio, oppure cominciare delle relazioni che già sono complesse fin da subito, proprio giocare d'azzardo, anche quelle sono tutte delle forme di masochismo, ed è molto importante riconoscerle in sé e riconoscerle negli altri, perché non è soltanto bloccando quella cosa che viene atta, ma andare a scavare su le problematiche che ci sono molto più profonde, che poi si esprimono in una dimostrazione di ricerca del rischio.
3: Lasciamo a voi la lettura. Beh, intanto, se volete, del libro di Vittorio Lingiardi, Farsi male, variazioni sul masochismo, ma anche dell'articolo pubblicato sull'agenzia stampa della Federazione Chiese Evangeliche in Italia, nev.it, Che cosa oggi è ancora umano, questa intervista con Vittorio Lingiardi, scritta da Sabina Baral.

Vediamo cosa ci riserva questa sera, che è cominciata con un desiderio di vivere le cose che verranno, connessi col respiro e senza troppo affanno.

0: Continuiamo la puntata di Voci Protestanti e continuiamo anche a ricordare i nostri contatti 328-875-7845 oppure via mail diretta a @rbe.it. Questa prima parte è anche riproposta in replica il mattino successivo, quindi se ci state ascoltando con la replica, buon inizio di giornata, buon inizio di sabato. Noi invece in questo momento siamo in diretta alle 14:54 minuti di venerdì 9 ottobre.
1: Che precisione! Beh, nonostante questa puntata venerdesca che fa a me dimenticare le parole, vi vogliamo ricordare e segnalare anche un'errata corrige, qualora l'abbiate già letto in passato, dei centri diurni Alzheimer del rifugio Re Carlo Alberto. Ci saranno infatti due open day, quindi due giornate nelle quali potrete andare proprio a far visita in questi due luoghi per capire come funzionano i centri diurni, che cosa vi avviene, insomma delle belle giornate in cui potrete proprio scoprire che cosa succede. La prima sarà il 13 ottobre a Cumiana e quella rimane parei, ma l'altra scusatemi, sono fatta prendere dal piemontesismo, ma l'altra invece, che era stata segnalata inizialmente come mercoledì 4 novembre è invece stata spostata a martedì 3 novembre, sempre a Luserna San Giovanni. Quindi 13 ottobre Cumiana, 3 novembre a Luserna San Giovanni, dalle 15 alle 18.
0: Esatto, sarà possibile andare a saperne di più, a curiosare, a fare domande, ad informarsi su cosa si fa, quali sono le attività previste nei centri diurni Alzheimer del rifugio Re Carlo Alberto, che appunto oltre alla sede di Luserna San Giovanni propone ormai da qualche tempo anche una sede a Cumiana. Quindi segnatevi questi due momenti, questi due open day, questi due pomeriggi, il 13 ottobre Cumiana, 3 novembre Luserna.

0: sfumiamo un po' le sonorità latine dei Mau Mau.
1: Mi sono lasciata prendere.
0: Ellis Island, mentre la Darianna scuote le anche al ritmo di questo brano e le spalle. E noi chiudiamo ricordandovi gli appuntamenti cultuali del fine settimana, ovvero quali saranno le possibilità per, se non riuscite ad andare a un momento di culto nelle vostre comunità, che avrete per poterlo seguire da remoto, potete collegarvi su RBE la domenica mattina alle 10, poi in replica alle ore 20. Tutte le domeniche mattine c'è un culto evangelico. Questa domenica sarà curato dalla pastora Ulrike Jourdan della Chiesa Valdese di Genova.
1: Oppure potete anche seguire il culto evangelico su Rai Radio 3 ogni domenica mattina alle 6:35 del mattino.
0: Darianna segue quello delle 10 su RBS,
1: ecco.
0: Secondo me.
1: A proposito, un saluto a tutte le persone che ci ascoltano nella replica mattutina, e poi ci sarà anche protestantesimo.
0: Esatto, questa è la domenica, perché vado in onda domeniche alterne, ma questa domenica 11 è la domenica in cui va in onda protestantesimo su Rai 3 TV, in questo caso alle 7 del mattino, anche qua orario decisamente mattiniero. In ogni caso, tutto ciò che non riuscite a vedere in diretta lo ritrovate nei vari archivi su RBE, su Rai Play, su Rai Play Radio, quindi ve lo potete andare a vedere o ascoltare anche in un successivo momento.
1: Terminiamo qua la prima parte di Voci Protestanti, quindi salutiamo tutte le persone che ci ascoltano in replica. Buona giornata o buon riposo qualora siete appena tornati a casa, e continuiamo invece fino alle 4 in diretta sulle frequenze di RBE.
0: Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche, e non solo.

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
1: Ritorniamo in onda sulle frequenze di RBE con questa seconda parte che abbiamo voluto parlare Voci Protestanti Talk, un po' perché io e Daniela ce la talkeggiamo, ma anche perché parliamo di iniziative, realtà che arrivano dal nostro territorio, e quindi è proprio un talk, un chiacchiericcio che avviene così nei luoghi local.
2: Potevamo chiamarle in effetti in piemontese, né? Due ciacciare.
1: Beh, siamo ancora in tempo a cambiare il nome.
2: Due parole, sapete che i piemontesi fanno sempre due parole, ecco, anche noi facciamo due parole in questa seconda parte, che peraltro ormai abbiamo preso l'abitudine di aprire con una rubrica dal titolo Qui ora qualche anno fa, cioè cosa accadde il 9 ottobre ma di qualche anno, secolo, decennio fa in Piemonte. In questo caso andiamo al 1828. Immagino nessuno di voi fosse presente ancora,
1: quindi no? 190 dove mi sono infilata?
2: Quasi 200 anni fa.
1: Facciamo prima.
2: Quasi 200 anni fa. Cosa accadde il 9 ottobre del 1828 in Piemonte?
1: E avvenne il terremoto, il sisma più forte con epicentro in Piemonte, di cui si abbia memoria strumentale o storica, quindi diciamo dal 1700 in poi, in cui si sono cominciati a registrare proprio gli eventi sismici. Registrando una magnitudo di circa 5.7 sulla scala Richter, un'intensità che in scala Mercalli, quindi quella che considera anche i danni, siamo sul 7º-8º grado della scala Mercalli.
2: Caspita.
1: Ecco, incredibilmente, anche nonostante l'orario, perché avvenne verso le 3 di notte, quindi quando quasi tutte le persone dormivano, non causò vittime, fortunatamente, causò dei danni, sì, sicuramente, ma probabilmente meno estesi di quanto si potrebbe pensare. Probabilmente si costruiva già in modo inconsapevolmente antisismico nei luoghi in cui avvenne, soprattutto Alto Monferrato e Valle Scrivia, furono le zone più colpite, ma tu pensa che si sentirono le vibrazioni di questo terremoto fino in Svizzera, ci sono delle testimonianze, delle fonti che lo rammentano, e persino fino alla Toscana in Italia, quindi è un terremoto bello forte.
2: E tra l'altro alcuni rumori, sapete che poi ci sono scosse di assestamento, ci sono ancora tremori quando avvengono questi episodi sismici così importanti, e a quanto pare ci furono ancora delle piccole repliche di scosse di assestamento fino al 17-18 di ottobre, quindi per altri 10 giorni ci furono questi movimenti tellurici, e moltissime persone, diciamo che per un bel po' di tempo, preferirono vivere, diciamo, in situazioni un po' alternative alla casa, perché appunto per la paura appunto che potesse tornare un evento così forte.
1: Probabilmente si è persa la memoria, essendo passati 200 anni di questo sisma, che però ancora oggi è proprio il più forte mai registrato in una zona che in realtà è molto poco sismica d'Italia.
2: 9 ottobre 1828.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Iniziative solidali, ve ne voglio ricordare una che si terrà questo sabato e questa domenica in tante piazze d'Italia. Ne abbiamo già parlato qualche giorno fa e parliamo dei Bis Buoni, un'iniziativa di Save the Children, proprio per continuare a contribuire al lavoro che Save the Children fa da oltre 100 anni per tutelare i diritti di bambine e bambine in ogni parte del mondo. E avrete la possibilità di acquistare una bella scatola, oltretutto di latta, 200 grammi di biscotti, i Bis Buoni in due gusti, uno passafrolla normale, uno con le gocce di cioccolato per i più viziosi, e così potrete appunto sostenere le attività di Save the Children. Dove è possibile farlo in Piemonte? In quattro piazze, tre a Torino, in particolare ci troviamo in Piazza Santa Rita, incredibile, zona Santa Rita, via Garibaldi in pieno centro di Torino e in via Marco Polo in zona Crocetta invece. Un'altra bancarella in Piazza Gramsci a Valenza, quindi appena a nord di Alessandria, al confine con la Lombardia. Ma se andate sul sito di Save the Children trovate la mappa interattiva con 30 R
2: perché molto attiva,
1: esatto, mamma mia, in cui potrete trovare tutte le piazze in Italia.
2: Esatto, ve l'abbiamo anche fatta vedere se ci state guardando in versione video. Invece un altro appuntamento interattivo
1: non me la perdonerà mai.
2: Figuriamoci. Invece no, non c'è una mappa ma c'è un bel volantino che anche in questo caso vi mostriamo, perché la società operaia di mutuo soccorso di Pinerolo festeggia il suo 178esimo anniversario. Arrivaci tu a 178 anni.
1: La vedo un po' improbabile.
2: 10, 11, 12 ottobre, tre giornate di festa con tante attività diverse per i più piccoli, per i più grandi. Anche qua ci sono tra l'altro delle iniziative che prevedono delle pause con diciamo tisane, biscotti, quindi rimaniamo in tema biscotti anche in questo caso. E poi ci sarà la cena sociale prevista il 12 di ottobre, che andrà un po' a concludere questo trittico di giornate di iniziative che iniziano domani pomeriggio alle 17 con una esposizione in via Silvio Pellico 19, dove appunto ha sede il Museo del Mutuo Soccorso.
1: Rinnoviamo la possibilità di comunicarci iniziative del genere, anche diverse, chi lo sa, al nostro numero 3288757845 oppure alla email diretta@rbe.it.

0: che rosa. Cosa?
1: RBE, vicina a te.
2: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it. E in questo secondo fine settimana di ottobre che si avvicina, in cui c'è veramente un tripudio di appuntamenti, come sovente accade, e che tra l'altro, se nulla cambia, sarà accompagnato anche dal bel tempo, perché dopo essersi sfogato ieri il maltempo, adesso sembra essere tornato il sole che ci accompagnerà nei prossimi giorni, quindi ben venga, ci sono tante iniziative anche all'aperto che si potranno in effetti fare, come ad esempio quella prevista per domenica 11 ottobre, ovvero la quarta passeggiata Urban Tracks, una passeggiata guidata alla scoperta di alcune zone di Torino particolari, in questo caso Barriera di Milano, e soprattutto di tanti luoghi, organizzazioni, enti, associazioni che lavorano per rendere i quartieri della città, la città di Torino stessa, delle città più inclusive, più sicure, più sostenibili. E quindi insomma, già il titolo dell'evento, le città invivibili, invisibili o invivibili?
3: Invisibili.
2: È venuto invivibili. Anche a me il dubbio di aver letto
3: hai
2: male.
3: Ragione.
2: Invece no, il titolo è proprio così, le città invivibili, e quindi ci fa un po' ragionare sul fatto di come a volte il cambiamento parte però anche da noi, da quello che noi facciamo e possiamo fare per un territorio, e a volte si può fare molto più di quello che si immagini.
3: Esatto, è stato anche chiamato safari urbano perché di fatto durante questi tour

0: la città, che può essere sia stampata ma sia anche in digitale. Quindi quello è il pass. Fotografare il vostro luogo del cuore e raccontare perché è il luogo del cuore. E poi ci sarà questa passeggiata che partirà dal parcheggio della piscina Colletta alle 14:30 per poi durare alla fine fino alle 17, e si tornerà al Teatro Studio Bunker con anche un intervento musicale di estemporanea, quindi si unisce anche della musica. Secondo me può essere un'esperienza molto interessante, anche perché è l'ultima della stagione e la quarta e ultima, poi si riprenderà sicuramente nella nuova bella stagione con altri appuntamenti del genere, anche perché molto spesso si dice sì vabbè, però chi fa del bene dove sta, dov'è, dove sono questi uffici nascosti? Ebbene, in questo caso li scoprirete voi stessi.
1: accademiadeifolli.com il sito di riferimento se volete saperne di più o se volete iscrivervi per questa passeggiata di domenica 11 di ottobre.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Dal 16 al 17 di ottobre tornerà a Pinerolo in un festival su fumetto, libri, giochi dal titolo Bang. E come tutti i buoni festival,

0: C'è anche la sezione off, ci sono degli appuntamenti collegati ma non in quelle date. Il primo tra questi sarà martedì 13 ottobre alle ore 21. Perché ve ne parliamo in particolare? Perché RBE è direttamente coinvolta, perché sarà questo incontro alla Biblioteca Civica agli Audi e sarà la presentazione di un libro, ma in realtà anche una discussione, di Marianna Aprile, che presenterà il suo libro La Promessa, e sarà presente anche a ovviamente coadiuvare l'incontro la qui presente Daniela Grill, proprio perché questo incontro è stato promosso anche da RBE.
1: Esatto, e sono contenta, insomma mi fa piacere approfittare di questa occasione per appunto ricordarvi l'appuntamento, ma poi magari darvi anche qualche curiosità su questo libro che sto leggendo e che presenteremo insieme all'autrice Marianna Aprile, perché intanto già il titolo La Promessa è curioso, e lei stessa Marianna si interroga all'interno del libro dicendo mi sono chiesta se aggiungere qualche aggettivo a questo nome, La Promessa, perché poteva essere la promessa tradita, la promessa dimenticata, la promessa mantenuta, perché di quale promessa stiamo parlando? Una promessa fatta alle donne, cioè il diritto al voto, un diritto al voto che è arrivato solo nel 1946, nonostante se ne parlasse non solo da decenni ma da secoli. E quindi lei ripercorre nel suo libro, partendo proprio dal Medioevo, dal 1100, 1200 per quanto possibile, perché ovviamente ci sono a volte veramente poche documentazioni, però ripercorre un po' l'estrema rinnovata fatica per le donne di farsi riconoscere dei diritti che invece per gli uomini sono sempre già garantiti, quindi sempre questa eterna rincorsa di cose che non arrivano mai, che vengono promesse poi non mantenute, appunto diritti che vengono magari sventolati davanti, un po' come la carota davanti agli asini, però poi sempre allontanati. Ah, ma tranquilla, il prossimo anno si vota, non c'è problema.
0: Per me c'è un verbo che è terribile: diritti concessi, come se fosse un regalo, no?
1: Conquistati invece, veramente.
0: Assolutamente. Chi è Marianna Aprile? È giornalista, laureata in antropologia culturale all'Università La Sapienza di Roma. Anche lei, insomma, ha un come dicevamo prima, deve avere un po' di spazio nel suo biglietto da visita, e ha lavorato anche come redattrice, conduttrice televisiva per la trasmissione Millennium di Rai 3, redattrice di Novella 2000, di Yacht Capital, quindi in realtà di argomenti anche pop si occupa, ma con questo sguardo molto attento a quelli che sono i diritti delle donne e della loro storia. E quindi, se volete partecipare a questo incontro entrare anche in dialogo, perché no, con Marianna Aprile su questi temi, allora vi vogliamo invitare a questo incontro che ci sarà martedì 13 ottobre alle ore 21 alla Biblioteca agli Audi di Pinerolo in via Battisti 11, per questo evento off di Bang di quest'anno. Poi torneremo a parlare di Bang nei prossimi giorni, quindi godetevi questo incontro.
1: Intanto si sono fatte le 15:29 minuti, lasciamo spazio ancora ad un attimo di musica, poi torniamo dopo però le notizie con Popolare Network, il GR e l'informazione dall'Italia e dal mondo, e poi subito dopo seconda parte di Voci Protestanti Talk.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio dalla redazione Le Notizie delle 15.30. È stato arrestato e condotto ai domiciliari il datore di lavoro di Salvatore Cagnano, l'operaio edile morto il 3 ottobre scorso dopo una caduta da un capannone di Caivano in cui stava effettuando dei lavori con altri due operai. L'imprenditore, un 37enne, deve rispondere di omicidio colposo e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Con lui è indagato anche il committente dei lavori, proprietario del capannone. Sia la vittima che gli altri due operai lavoravano in nero, ha accertato la procura.
3: E un operaio di 21 anni è stato travolto dal crollo di una parete in un cantiere di Via Varesina a Milano. Il lavoratore è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Sembra che abbia riportato fratture multiple a bacino e torace e in condizioni gravi. L'operaio è un giovane originario dell'India. Gli accertamenti investigativi stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente e il rispetto delle norme sul lavoro.
2: La vincitrice del Nobel per la pace 2026, la giurista sudafricana Navi Pillay, ha dedicato il suo premio ai sopravvissuti ai crimini internazionali. 85 anni, Pillay è stata capo del Tribunale per il genocidio in Ruanda e della Commissione speciale dell'ONU che ha accusato Israele di genocidio. Nel corso di una conferenza stampa tenuta nel Tribunale di Norimberga, la giurista ha difeso la Corte Penale Internazionale, attaccata a più riprese da Trump in questi anni, e ha detto che i leader hanno l'obbligo legale di astenersi dal fare la guerra. Da Tel Aviv è arrivata la condanna per la scelta del comitato per il Nobel. Goebbels applaude dall'inferno per questo premio, ha fatto sapere il ministro degli esteri israeliano. Lo stesso comitato ha ribattuto di non esprimersi sulle accuse di genocidio contro Israele.
3: Scontri a Bruxelles durante uno sciopero indetto dal principale sindacato di sinistra contro le politiche del governo. Secondo il quotidiano belga Le Soir, alla manifestazione hanno partecipato più di 30.000 persone. Si è svolta in maniera pacifica fino a quando diverse centinaia di manifestanti incappucciati si sarebbero scagliati contro una camionetta della polizia. Gli agenti hanno quindi usato lacrimogeni e un idrante contro la folla. Sono seguite barricate e sassaiole.
2: Dopo l'UNICEF, anche le Nazioni Unite hanno espresso preoccupazione per gli incidenti legati alle violenze della polizia durante la mobilitazione degli studenti in Francia. L'ufficio dell'Alto Commissario dell'ONU per i diritti umani ha chiesto che le manifestazioni restino pacifiche e che non ci sia un ricorso sproporzionato all'uso della forza da parte degli agenti. Secondo il ministro francese, sono più di 6.000 i fermi dall'inizio delle proteste, l'87% dei quali minorenni, e sono almeno 18 le indagini aperte contro la polizia.
3: Prevista a breve una telefonata tra il presidente russo Putin e quello americano Trump, è quanto annunciato il portavoce del Cremlino Peskov. Oggi e domani gli inviati della Casa Bianca Witkoff e Kushner dovrebbero incontrare i negoziatori ucraini negli Stati Uniti. Saranno presenti anche rappresentanti europei.
2: In Sicilia una doppia tromba d'aria ha provocato 9 feriti lievi. La vortice d'aria si è creato in mare e poi si è abbattuto su Marsala, investendo una scuola. 4 alunni hanno riportato escoriazioni e lievi contusioni. Sempre in provincia di Trapani, nel comune di Petrosino, un'altra tromba d'aria ha colpito un'auto sbalzandola in un burrone. 2 persone sono state portate in ospedale. La pioggia battente che sta colpendo da questa mattina nel sud Italia ha provocato allagamenti e frane anche in Campania, dove l'allerta arancione è stata prorogata fino a domani.
3: Negli Stati Uniti stato di allerta per milioni di persone sulla costa sudorientale per l'arrivo dell'uragano Isaias, previsto nella notte tra oggi e domani. Nelle scorse ore quella che era una tempesta tropicale si è trasformata appunto nel primo uragano della stagione nell'Atlantico, e la previsione è che si rafforzi ancora prima di debolirsi leggermente e toccare terra.
2: Sono le 15.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 17.30.
1: Popolare Network.
4: RBE, vicina a te.
5: Voci protestanti, talk, eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: Upside Down, cantava Diana Ross, chissà in quale anno, non so.
1: Adesso lo cerco.
0: Adesso lo cerchiamo, così, proprio in diretta. E intanto anche voi potete scriverlo 3288757845, mentre la Super Dariana sta digitando il titolo.
1: Oh.
0: Era l'anno, correva l'anno 1970?
1: Aspetta.
0: Chi lo sa?
1: È difficile.
0: Sarà negli
1: anni
0: 70,
1: no? Subito. Sì, una, arrivo, sto arrivando.
0: Vabbè, intanto
1: sono
0: io
1: qua.
0: Vi ricordo anche la mail a cui potete scrivere se volete, ovvero diretta@rba.it. Ce l'abbiamo?
1: Ce l'ho.
0: Vai.
1: E secondo te? Questo mi stupisce, devo dire.
0: Io avrei detto 1972.
1: E invece no, quasi 10 anni dopo, 1980, è uscito questo disco.
0: Okay.
1: Sì, sì, sì.
0: No, anch'io.
1: Della
0: detto...
1: Motown. Ma penso un po' alle ultime cartucce della Motown, probabilmente.
0: Ma pensavo della Diana Ross, poverina.
1: No, no, no, già mai. No, però per quel mondo della Motown, secondo me, all'inizio degli anni 80 poi ci fu un po' il declino, se non mi sbaglio. Chiederò al nostro esperto di musica, Nicolo Setsu.
0: Vi faremo sapere in ogni caso. Allora, visto che prima parlavamo dei diritti delle donne, ricordavamo la presentazione del libro di Marianna Aprile all'interno del festival Bang a Pinerolo il prossimo martedì 13 di ottobre negli spazi della biblioteca comunale, biblioteca agli Audi di Pinerolo, rimaniamo in ambito diritti delle donne, e nel libro lei ne parla anche, tra l'altro, di questa attesissima prima volta alle urne per le donne italiane, che non fu in effetti a giugno, come tutti forse immaginiamo, ed è più facile collegarlo anche alla scelta e il referendum tra monarchia e repubblica, ma invece fu nelle precedenti amministrative della primavera del marzo del 1946.
1: Beh, in ogni caso la data del 2 giugno 46 rimase nella storia, e tante sono le iniziative che si sono volute organizzare quest'anno, a partire praticamente da giugno, tante mostre fotografiche, e una di queste sarà possibile andarla a vedere da domenica 11 ottobre dalle 10:30 del mattino.
0: Credo solo per la giornata di
1: solo
0: domenica.
1: Solo per la giornata.
0: Quindi è occasione unica, non perdetela.
1: Allora, scusate, avevo capito male, quindi domenica mattina dalle 10:30 dell'11 ottobre, appunto, ci sarà questa mostra esposta nella sala consiliare del comune di Prarostino. Effettivamente, essendo nella sala consigliare, difficilmente poteva essere durare da qualche altro giorno, anche perché poi ci sono tutti i lavori del consiglio comunale, giustamente, quindi sì,
0: anche perché
1: una giornata.
0: Credo che il giorno dopo, il 12 di ottobre, già si sposti subito già in un'altra città,
1: ecco,
0: quindi
1: perfetto.
0: È una mostra che sta girando moltissimo, è già stata anche nelle zone, insomma, del Pinerolese, e quindi sta continuando a sfruttare quest'anno, questo 2026, in cui cadono appunto gli 80 anni dal voto delle donne.
1: Tra l'altro, questa mostra era già stata organizzata con le medesime foto, ma 10 anni fa. Infatti andava proprio a celebrare i 70 anni in quella data dal primo voto delle donne, e quindi sarà un'opportunità, una nuova opportunità per poter guardare queste fotografie e anche notarne dei dettagli. Ad esempio, nella immagine che vi stiamo mostrando nella nostra versione televisiva, potrete vedere di fianco, in pratica, questa ragazza che è in primo piano, degli sguardi un po' attoniti, un po' perplessi in certi casi, di questi uomini. Poi si intravedono dei giganteschi baffoni, quelli che sembrano dei baffoni, un risvolto di una giacca, chi lo sa, là dietro, ma comunque sono foto molto interessanti, proprio per cercare di capirne gli sguardi altrui, degli uomini che per la prima volta anche loro trovavano a condividere gli stessi spazi elettorali anche con le donne.
0: È vero, è vero. Quindi approfittatene, domenica 11 di ottobre a Prarostino, nella sala consiliare, sarà esposta questa mostra. Continuiamo con la musica, continuiamo con altri appuntamenti.

0: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it. Arriva un comunicato e noi volentieri lo riprendiamo e lo riportiamo a voi ascoltatori e ascoltatrici, un comunicato da parte di D'Ambesso, dell'ostello di Saluzzo, di cui abbiamo parlato già in più di un'occasione, fa parte del circuito anche legato a MH, Mediterranean Hope, programma rifugiati e migranti delle chiese evangeliche in Italia, inserito nel progetto Etica, che dedica attenzione alle aziende che assumono in modalità regolare i lavoratori stagionali, non solo al sud Italia ma anche in Piemonte, appunto nella pianura saluzzese, tra Revello in particolare e Saluzzo è nata questa foresteria che si chiama D'Ambesso, che offre delle stanze, dei luoghi dove potersi riposare, dove potersi rifocillare, insomma dove i lavoratori braccianti possono appunto trovare uno spazio proprio in cui riprendersi il proprio tempo e non solo insomma doversi accampare come accade ancora per molti, magari nelle piazze, nelle vie, nei campi vicino a Saluzzo. In ogni caso, questa domenica 11 di ottobre, ci comunicano appunto da D'Ambesso di Saluzzo, ci sarà una manifestazione per le strade di Saluzzo per ricordare due persone che sono morte quest'estate durante i turni a volte di lavoro anche molto massacranti, Ali e Basse. Quindi saranno ricordati questi due giovani uomini che hanno perso la vita sul lavoro quest'estate. Ci sarà questa manifestazione che partirà alle 15:30 da Parco Gullino di Saluzzo.
1: Esatto, perché l'idea è quella anche di portare in piazza per le strade, una volta giunti al termine appunto della stagione agricola, la voce di tutte quelle persone che rimangono troppo spesso proprio senza voce. E quindi, come cittadini e lavoratori di Saluzzo, scrivono appunto da D'Ambesso, vogliamo lanciare unite un messaggio chiaro: non accettiamo un sistema che considera le persone che lavorano in agricoltura soltanto come braccia da usare e poi buttare via. Quindi un'attenzione particolare alla tutela dei lavoratori che non sono assolutamente di serie B, di serie C, di serie Z, proprio come i lavoratori agricoli. La partenza sarà dalle ore 15:30 a Saluzzo da Parco Gullino. E poi insomma si andrà a girare per le strade della città, appunto anche per commemorare le morti di Ali e Basse. Rinnovo anche l'appello che è stato che c'è stato mandato proprio da D'Ambesso per quanto riguarda anche la fornitura di cose utili per l'ostello, e sono non tanto abiti per le persone ma tutto quello che può servire, ad esempio lenzuola, federe, coperte, tutto ciò che può servire anche per l'igiene personale, quindi asciugamani, eventualmente anche chi avesse, non so, una lavatrice, una libreria, alcuni mobili per la casa, non da fare svuota cantine, devono essere comunque in ottimo stato. Potete proprio contattare o direttamente D'Ambesso oppure scrivere un'email a pastore@torrepellice.chiesavaldese.org, ma ne torneremo a parlare di sicuro tra qualche giorno.
0: Esatto, intanto maggiori informazioni le trovate anche sulle pagine social di Raccolti Resistenti, che è una iniziativa che appunto coinvolge D'Ambesso di Saluzzo.

0: Speriamo tu ti sia ritrovata ad un certo punto anche mia cara Mietta o Daniela Miglietta.
1: Abbiamo scoperto che siete omonime, incredibile. Allora, concludiamo la puntata di quest'oggi di Voci Protestanti con una notizia molto molto rapida perché il tempo stringe. Il 12 ottobre si terrà all'Accademia di Medicina di Torino un incontro in cui si parlerà di accessibilità negli spazi culturali, quindi musei e quant'altro, delle persone sorde o ipoacusiche. Saranno presenti anche tanti professionisti del settore più tecnologico rivolto agli impianti uditivi, ad esempio, e quindi sarà una tavola rotonda in cui si cercherà di capire come riuscire a rendere più accessibili, magari fornendo degli apparecchi specifici o dei dispositivi alle persone con ipoacusia. Ci tenevamo a ricordarvelo perché spesso parliamo di accessibilità anche negli spazi culturali e quindi questo è un elemento in più. Quindi se fate parte di qualche spazio museale, culturale e volete approfondire questo tema, sappiate che ci sarà proprio questo incontro dal titolo Trame d'ascolto e lo potete recuperare anche sul sito del Comune di Torino, si trova molto molto facilmente.
0: Esatto, anche questo è un servizio alla collettività e quindi ci faceva davvero piacere ricordare questo appuntamento lunedì prossimo al pomeriggio in via Po. E detto questo, però, dobbiamo chiudere velocemente, tra pochissimo l'informazione locale curata dalla redazione di RBE. Io ed Arianna vi salutiamo, ma Arianna vi saluta un po' più di me.
1: Sì, perché mi assenterò per un paio di settimane perché volerò dall'altra parte del mondo, quindi mi sarà un po' difficile venire in trasmissione, ma non si sa mai che comunque ci possiamo sentire in ogni caso.
0: In ogni caso, buon momento di pausa ad Arianna, proseguirò io con Voci Protestanti e Voci Protestanti Talk in attesa del suo ritorno e intanto a tutte e tutti voi buon weekend.
1: Ciao.
2: Voci Protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: In FM siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Continua la mobilitazione studentesca a Torino, che nella mattinata di oggi ha visto la protesta spostarsi sotto la sede di Città Metropolitana di Torino, dove i giovani e le giovani manifestanti hanno occupato il controviale ed esposto striscioni, intonando cori di protesta al megafono. Al centro della mobilitazione, promossa dai collettivi dei licei cittadini, tra cui Gobetti, Lagrange, Regina Margherita e Einstein, la ferma opposizione all'indirizzo impresso al sistema di istruzione nazionale dal governo e dalle riforme promosse dal ministro Giuseppe Valditara, accusate dai manifestanti di tagliare risorse all'edilizia, ignorare le richieste di docenti e studenti e introdurre logiche repressive e securitarie all'interno degli spazi accademici e scolastici. Nella giornata di martedì scorso, CGIL Piemonte e Federconsumatori Piemonte hanno inviato una diffida alle direzioni generali delle ASL piemontesi in relazione al mancato riconoscimento della quota sanitaria per le persone non autosufficienti ospitate nelle strutture residenziali. Al centro dell'avvertenza è il sistema piemontese della doppia valutazione sanitaria e sociale, che porta come conseguenza che anche chi presenta un punteggio sanitario elevato può essere penalizzato dalla componente sociale ai fini dell'accesso alla quota sanitaria. Nella diffida viene quindi chiesto che venga disapplicata la deliberazione della giunta regionale e che vengano riviste le graduatorie, prendendo in considerazione esclusivamente la valutazione sanitaria. Ne ha parlato ai nostri microfoni il segretario generale di CGIL Piemonte, Luca Quagliotti.
2: Disapplicazione di una norma, un decreto di giunta regionale del 2013, quindi giunta Cota stiamo parlando, che prevede la somma della valutazione sanitaria e della valutazione sociale per l'erogazione della retta sanitaria. La Corte Costituzionale è già più volte intervenuta sul tema, dicendo che la sanità è un diritto fondamentale, che peraltro all'interno della nostra carta costituzionale è l'unico articolo che parla di diritto fondamentale, parla proprio del diritto alla salute, e conseguentemente non può essere valutata come non può avere una valutazione sociale, ma deve essere valutata solo ed esclusivamente il bisogno di salute, cosa che la Regione Piemonte non fa, perché la Regione Piemonte ha una doppia scheda di valutazione, 14 punti sia per la parte sanitaria che per quella sociale. Il problema che poi li mette assieme è se io ho un buon reddito oppure ho delle proprietà, la mia parte sociale si abbassa notevolmente fino ad arrivare a zero, e anche se io ho il massimo della quota sanitaria, della voce sanitaria, della valutazione sanitaria, quindi 14, non ho diritto ad avere le prestazioni e passo a essere differibile. Non so se si conosce il meccanismo, cioè urgente, non urgente, differibile. Urgente, entro 90 giorni deve essere erogata la quota sanitaria, deve essere collocata all'interno dell'RSA se l'utente lo desidera. Non urgente entro un anno e differibile mai praticamente, perché poi non vengono mai richiamati. E quindi
1: anche Torino venerdì 16 ottobre parteciperà allo sciopero nazionale indetto da Fridays for Future, Extinction Rebellion, nella rete di Global Sumud Flottiglia, sotto lo slogan unitario "Questo clima non è vita". La mobilitazione intende collegare l'emergenza ecologica con le ricadute economiche e sociali sul territorio, denunciando l'intreccio tra interessi energetici, estrazione delle materie prime e scenari di conflitto internazionale. Il concentramento del corteo mattutino è fissato per le ore 9:30 30 davanti alla sede universitaria di Palazzo Nuovo e attraverserà il centro della città, con transito davanti alla sede RAI di via Rossini, lungo via Po e piazza Castello, con possibili direttrici verso via Arsenale, la zona del grattacielo della regione Piemonte. Nel pomeriggio, dalle 15, la protesta proseguirà con un presidio statico in piazza Palazzo di Città, sotto il comune di Torino. Le segreterie provinciali di Fai CISL, Fly CGL e Willa Will di Cuneo hanno proclamato per l'intera giornata di lunedì 12 ottobre lo sciopero di tutte le lavoratrici e i lavoratori agricoli della provincia in seguito alla morte di un operaio agricolo di 38 anni investito giovedì scorso a Scarnafigi in provincia di Cuneo mentre si dirigeva in bicicletta al lavoro. Previsto anche un presidio davanti alla prefettura di Cuneo. Nel mirino il sistema della raccolta ortofrutticola. Non si può tollerare che scarichi i propri costi logistici sulla vita e sulla sicurezza della manodopera, affermano i sindacati. La ricerca di un lavoro dignitoso non può trasformarsi in una condanna a morte. Si svolgerà sabato 10 e domenica 11 ottobre la 19ª edizione di Portici di Carta, la manifestazione che trasformerà il centro di Torino in una libreria all'aperto lunga 2 chilometri, organizzata dalla città di Torino e dal Salone Internazionale del Libro di Torino. I portici del centro ospiteranno 71 librerie torinesi tra indipendenti di catena, reminders e antiquari e 56 case editrici e 46 espositori del libro ritrovato con libri antichi e fuori catalogo. Come ogni edizione, anche quella di quest'anno sarà dedicata a una personalità significativa del panorama culturale italiano e il nome scelto è quello di Dario Fo nel centenario della nascita e nel decennale della morte, ricordato dal figlio Jacopo Fo e da Mattias Martelli, tra i più apprezzati interpreti del suo repertorio. Le case editrici ospiti di quest'anno saranno La Nave di Teseo e per l'editoria dedicata all'infanzia Terre di Mezzo. Allo spazio espositivo saranno poi affiancati eventi e presentazioni con ospiti di rilievo quali Nicola La Gioia, Chiara Gamberale, Francesca Giannone e molti altri. Ai nostri microfoni il curatore della manifestazione Marco Pautasso.
3: È una manifestazione che è un po' un unicum a livello, pensiamo, non soltanto nazionale, perché 2 chilometri di libri nel centro della città davvero sono, credo, un'esperienza unica che credo molte città ci invidiano e che mette insieme tutti i soggetti della filiera, perché anche quest'anno avremo una rappresentanza davvero nutrita di librerie indipendenti, di catena, reminder, cioè 71. Abbiamo anche le case editrici indipendenti piemontesi che sono ben 56 e 48 anche delle librerie che si associano al libro ritrovato, cioè coloro che si occupano prevalentemente di libri antichi e rari. E poi oltre agli editori, oltre ai librai, ci sono anche gli autori e c'è il pubblico, e quindi davvero è una manifestazione che li tiene tutti insieme e li tiene en plein air, che insomma diciamo pure che fa sì che davvero il libro diventi un oggetto di aggregazione straordinario, perché davvero mette insieme tutte le realtà della città e le persone che amano molto questa manifestazione, perché è una manifestazione che ha una matrice assolutamente popolare e anche un'occasione per vivere la bellezza di questi portici fino a 800eschi, iniziano a 900, che caratterizzano il centro della città, oltretutto oggetto di una riqualificazione, di una pedonalizzazione, quindi siamo anche un po' curiosi di vedere l'effetto che procurerà a una manifestazione che già di per sé negli anni passati è stata particolarmente frequentata dai torinesi, non solo, ma vediamo questa nuova pedonalizzazione se porterà dei vantaggi, come pensiamo, dei vantaggi ulteriori a questa edizione di Portici.
1: E siamo alle previsioni del tempo per domani. In Piemonte iniziali foschie, banchi di nebbia o nubi basse al primo mattino sulle pianure centro-orientali, in particolare su Vercellese, Alessandrino, Astigiano e Torinese. Rapido diratamento della nuvolosità già nel corso della mattinata, con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque per tutto il pomeriggio. In tarda serata si attende il passaggio di velature medio-alte a partire da nord-ovest. In Liguria, giornata inizialmente nuvolosa o molto nuvolosa al mattino, in particolare sui settori centrali, dove non si escludono brevi e localizzati piovaschi. Nel corso del pomeriggio la nuvolosità andrà ad attenuarsi, lasciando spazio ad ampi rasserenamenti e una serata serena. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
4: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo su 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax. Date Night Radio Show presenta Minuteca, la musica un pezzo alla volta. Un programma di Andrea Bracco e Silvio De Alessandro.

canzone di oggi è Something on Your Mind di Karen Dalton. Something on Your Mind è una canzone scritta da Dino Valenti e interpretata da Karen Dalton, incisa nel disco In My Own Time del 1971. Per raccontare questa canzone ci vorrebbe molto tempo. Bisognerebbe quantomeno sviscerare la storia tanto affascinante quanto disperata di chi l'ha resa eterna, ovvero Karen Dalton, e le vicende tra mito e storia del rock di chi l'ha scritta, ovvero Dino Valenti. L'uomo dai molteplici nomi e pseudonimi, conosciuto infatti anche come Dino Valente, Chet Powers, Jesse Orris Farrow. Karen Dalton era di origini irlandesi e forse Cherokee. Nel 1958, a soli 21 anni, aveva già divorziato due volte e si preparava a fare le valigie per portare i suoi strumenti, il banjo, la chitarra a 12 corde e un bagaglio impressionante di conoscenze e amore per la musica folk americana, nel Greenwich Village di New York, dove si distinguerà in particolare per la sua voce, per il suo gusto musicale, ammirata dai più grandi di quella fondamentale scena rivoluzionaria che ridefinì per sempre modi e significati della musica popolare del Novecento, come Fred Neil e Bob Dylan. Non solo. Karen si distinguerà anche per la radicalità della sua idea e della sua prassi musicale. Per lei ci sono troppe canzoni belle da interpretare e da far ascoltare per impegnarsi troppo a scriverne altre. Per lei la musica è cosa troppo viva per essere seppellita tra i solchi di un vinile e congelata nel fiorente e freddo business del prodotto musicale. La immagino predicare la musica come gesto, un momento da vivere, le canzoni come frammenti di un grande poema epico da tramandare nella tradizione orale. La musica come missione, non una posa per egomaniaci. La immagino definire e praticare un'idea di musica attribuibile soltanto a lei e al suo misterioso e instabile ciglio di lucida follia. Diciamolo subito. Finisce male la storia di Karen Dalton. Finisce vagabonda, sola, segnata dalla malattia mentale, dalla tossicodipendenza, dall'alcolismo. La sua musica dimenticata da molti e per molto tempo, financo nuove leve di artisti e di ascoltatori, non andranno a riscoprirla e a contribuire alla rinascita del suo mito. Non entriamo nei dettagli di tutto ciò. Penso a Karen come una donna intelligente, feroce e radicale. Penso a Karen soprattutto come una donna malata di quel grande male invisibile che è la malattia mentale. Troppo spesso a questo tipo di malattia non è assegnato l'attributo dell'incidente, come se la malattia mentale sotto sotto nasconda sempre una colpa, una qualche corresponsabilità del paziente. Karen divorzia, Karen non cede, non sta ferma, si rifiuta, Karen spaventa, Karen affascina. La sua voce è un blues che nessuno aveva mai sentito prima. La sua musica è morfina purissima, pericolosa e paradisiaca. Something on your mind, c'è qualcosa nella tua mente. Nel testo Dino Valente lo chiede con una domanda in sospeso, un cenno rivolto a chi ascolta, e Karen a quella domanda non poteva tirarsi indietro, a quella domanda incastonata in un'altra splendida poesia da cantare e da suonare. Inevitabile che un brano così bello diventi la prima traccia del disco In My Own Time, uscito nell'anno di grazia 1971, frutto di una delle due volte soltanto in cui pare si riuscì a convincere Karen Dalton ad entrare in uno studio di registrazione. Successe per In My Own Time anche grazie ad Harvey Brooks, già bassista di Bob Dylan e collaboratore di Miles Davis per Beaches Brew. Non un tizio qualunque. Come non era un tizio qualunque Dino Valente, l'autore del testo, protagonista nei primi anni 60 del Greenwich Village di New York come cantautore e negli anni successivi protagonista della psichedelica Summer of Love californiana come membro fondatore dei Quicksilver Messenger Service.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon venerdì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sono possibili rallentamenti sulla A26 Genova Gravellona Toce tra l'allacciamento con la A21 e lo svincolo di Casale Monferrato Sud in direzione Gravellona Toce. Per un incidente lungo la statale 28 del Colle di Nava viene ridotta la carreggiata in prossimità di Bagnasco in direzione Genola. Ancora per un incidente sono possibili disagi sulla statale 32 diramazione ticinese in prossimità di Borgomanero verso la statale 142 biellese. Lungo la statale 25 del Moncenisio segnaliamo rallentamenti per traffico intenso a Venaus in entrambi i sensi di marcia. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti, buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
3: Benvenuti alla selezione musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. Questa settimana la playlist redazionale è stata ideata da Mattia Stesano e la sua compagna Margherita. Buon ascolto!

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Mi ritorni in mente, programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
2: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
1: Con Marta
2: e Samuel
1: su RBE.

0: Buonasera, buon pomeriggio. Eccoci qui 17.07 su RB e con Mi Ritorno in Mente.
1: Buonasera, buon pomeriggio. Ce l'abbiamo fatta arrivare, mamma mia, che roba. Ragazzi, qui sono di nuovo esplose le code a Luserna. Ragazzi. Luserna è una coda continua, vabbè, è così.
0: 50 minuti da Frossasco, di 50 minuti da Frossasco a Luserna, mi pare logico.
1: Vabbè, pensa un po'.
0: Ringraziamo Lorenza che si è affacciata alla porta e ci ha permesso di sfogarci anche.
1: Sì, veramente.
0: Ne avevamo bisogno, quindi la risparmiamo a voi.
1: Vabbè, ma c'è tutta la gente adesso in macchina che sta aspettando in coda, lunghissima, sono una cosa veramente chilometrica. Vabbè, se qualcuno deve mettersi in coda, sappia che sulla strada Luserna, da Luserna scendere per Pinerolo, insomma,
0: si è messi molto
1: almeno
0: male.
1: Nel tratto vicino a Bibbiana, la cosa è molto, molto critica. Ecco.
0: Sì, questo tratto vicino a Bibbiana che comincia da prima di Bricherasio.
1: Sì, certo, infatti.
0: Va bene, allora parliamo di cose anche belle.
1: Belle. Sì, parliamo di cosa
0: belle. Parliamo? Più che di bello o brutto, ma di cosa parliamo?
1: Allora, oggi parliamo. Intanto andiamo a parlare un po' di sogni, perché allora ci sono i sogni, il brutto sogno e l'incubo, che sono due cose ben diverse.
0: Vabbè, sì, sono d'accordo, sai?
1: Sei d'accordo?
0: Che ci sia comunque un gradiente diverso tra un incubo e un brutto sogno.
1: Allora, andremo un po' a vedere qual è la differenza tra incubo e brutto sogno, perché è importante saperlo, ma a parte questo, la questione è che fare un brutto sogno fa bene, sai?
0: Fa bene?
1: La ricerca dice questo.
0: Fa bene a cosa, scusa?
1: Fa bene alla salute.
0: Ah, al sistema cardiocircolatorio.
1: Ma no, fa bene al cervello. È una questione di ansie varie che poi adesso andiamo poi a spiegare. Comunque fa bene.
0: Fa bene.
1: Se fate dei brutti sogni, state tranquilli perché tutto sommato il vostro cervello sta lavorando bene.
0: Ah, ok. Quindi io che in genere dico fai bei sogni, una frase che mi piace tantissimo.
1: Fai brutti sogni.
0: Va bene.
1: Va bene, poi allora fammi un po' vedere di cosa possiamo parlare. Intanto possiamo parlare di teatro, no, perché sono scoperte recenti, ma a parte che un po' già io lo sapevo comunque, che fare teatro, tra l'altro anche senza copione, quindi fare teatro di improvvisazione, cosa che a me piace parecchio, fa passare l'ansia e poi tante altre cose, poi si stimola molto al contatto con gli altri, ma soprattutto incide sull'ansia.
0: Sull'ansia, poi fa fare anche brutti sogni, perché facendo brutti sogni fate del bene al vostro cervello, quindi praticamente è una catena,
1: è un circolo vizioso. Comunque andremo quindi a poi vedere perché fare teatro è importante, anche perché poi c'è l'occasione di farlo veramente anche a Pinerolo con noi, ecco, quindi questo è tutto un aggancino, tutto fatto apposta,
0: le notizie pilotate,
1: tutto fatto apposta. Poi aspetta che io salto di palla in frasca qua, una cosa all'altra.
0: Vedo lasagne, cosa c'è?
1: L'incubo di Marta, a proposito di sogni e incubi, è parcheggiare a S. Sai la parcheggio a S?
0: Sì, una cosa che non mi piace.
1: Il parcheggio a S è quello in retromarcia, che vi mettete di fianco la macchina davanti e poi rinculate un pochettino e poi girate
0: tra due macchine.
1: In retromarcia. Il parcheggio a S. C'è il campionato, si è appena svolto il campionato, un campionato quasi mondiale, diciamo, no? di parcheggio in America. Hanno fatto il campionato, sì. Quindi andiamo un po' a.
0: Beh, tanta stima, perché non è facile.
1: Tanta stima, infatti, venivano misurati veramente al millimetro quanto eri vicino al marciapiede, quanto eri vicino a una macchina o all'altra, e vinceva chi era stato il più preciso.
0: Wow!
1: Bello, Marta piacerebbe fare questa gara.
0: Bello, no, più che altro mi piacerebbe assistere, ammirata, dire
1: perché
0: wow.
1: Marta c'ha una cosa che lei. Se c'è un parcheggio anche stretto, cosa lei deve parcheggiare di punta?
0: Io, se posso, lo prendo di punta.
1: Di punta,
0: perché mi mette ansia fare quello
1: invece di punta adesso. Che poi non ci entri,
0: lo so, infatti, quindi vado ad aumentare l'ansia.
1: Lei fa tipo Mr. Bean, lei spinge le macchine avanti e indietro per farsi spazio.
0: Sì, ma guarda che funziona.
1: E in questo campionato mondiale non so se
0: non era ammesso questa,
1: te lo permetterebbero.
0: Peccato, vabbè,
1: va bene. Poi questo è tanto altro, come sempre, poi cerchiamo di non perderci delle notizie cammin facendo, perché poi sai che è cosa nostra.
0: Vabbè, due ne hai dette. Cosa nostra.
1: Va bene,
0: tre ne diremo.
1: Siamo pronti per partire?
0: Siamo prontissimi.
1: 3, 2, 1, vai.
0: Vai.

0: 17:15 su RBA in questo pomeriggio, in questo venerdì 9 ottobre che stiamo passando insieme. Le voci sono quelle di Marta e di Samuel e fino alle 19 tanta musica, tante notizie, chiacchiere, messaggini anche vostri che possono arrivare al 328 87 57 845, arricchire di non poco la nostra trasmissione. Insomma, adesso andiamo a fiondarci in un appuntamento ormai
1: consueto
0: sì.
1: che ci piace perché se si può ridere, sorridere, divertirsi anche con un po' di poesia, perché poi c'entra molto la poesia nei pagliacci, questo ci piace. Marta è un pagliaccio per eccellenza, per
0: ma
1: esempio
0: cosa dici?
1: Sei un pagliaccio,
0: ma non è vero,
1: perché non partecipi a questo festival, Marta?
0: Ma non sono un pagliaccio io.
1: Sì, sei un pagliaccio. A Torino torna Pagliacce, Festival Internazionale delle Donne Clown, e questo ci piace, deve essere molto divertente come tutti gli anni. Quando
0: ma un pagliaccio così lo voglio essere anch'io, sì.
1: Vuoi un pagliaccio così come?
0: Sì, pagliacci come quelle, come le pagliacce del festival.
1: Ma in quello,
0: sì.
1: In quello intendevo.
0: Ah, allora sì, subito.
1: Ah, vedi, vuoi essere una pagliaccia?
0: Certo che voglio essere una pagliaccia.
1: Allora, dal 14, quindi dal 14 ottobre fino al 18 ottobre, al Chapiteau Corso Vercelli 15, siamo con il Festival delle Pagliacce, Festival Internazionale delle Donne Clown, che sarà un evento molto particolare, soprattutto perché coinvolgerà un sacco di gente, un sacco di persone che arrivano un po' da tutto il mondo, dall'estero anche, quindi ci saranno spettacoli di ogni tipo, e quindi Torino torna capitale delle donne clown. Bene,
0: allora noi vi invitiamo, scusami, ho aperto tre pagine diverse, non riuscivo a pescare la notizia.
1: Vabbè, ma infatti ti vedevo un po' persa, non ho capito.
0: Ero persa.
1: Comunque l'iniziativa porta in Italia le migliori artiste internazionali della comicità, con una presenza estera sempre molto forte, e ci saranno numerose prime nazionali pronte a far ridere i piccoli, ma soprattutto gli adulti, quindi attenzione, non è solo per bambini, è un po' per tutti.
0: Poi ci sono anche un workshop, c'è anche con le professioniste, un aperitivo, in tutto abbiamo detto 22 spettacoli, 15 iniziative dedicate a bambini e ragazzi, 4 spettacoli di cabaret, insomma, tanta roba.
1: A me sono sempre piaciuti un po' i pagliacci, soprattutto quelli
0: tristi,
1: quelli poetici,
0: sì,
1: perché poi
0: anche a me
1: hanno un qualcosa di Chaplin, di che per me era il meglio del meglio, no? E quindi se c'è questo tocco di malinconia, il pagliaccio con la lacrima, Marta,
0: sì,
1: questo mi piace ancora di più. Vabbè,
0: anche
1: comunque
0: poi ti mette un po' di tristezza, lo vorresti abbracciare,
1: sì,
0: proteggere.
1: Sono pagioccone. Poi attenzione, perché poi ci sono pagliacci e pagliacci, ci sono pagliacci anche quelli terribili,
0: sì,
1: come
0: It.
1: Vabbè, quello che è entrato nel film horror, quindi, però quelli li mettiamo da parte, se no spaventiamo i piccoli, ecco, quelli no,
0: Queste invece sono delle pagliacce buone, anche se i loro personaggi magari potrebbero anche essere alcuni cattivi, loro sono comunque pagliacce buone. Allora, Pagliacce, Festival Internazionale delle Donne Clown, dal 14 al 18 ottobre a Torino.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Dunque, Samuel, andiamo a parlare di un argomento che ti è tanto, ma tanto, tanto a cuore. Oh, ma proprio sì. tanto.
1: Andiamo a parlare di teatro, di scuola. Più che scuola, corsi di teatro, sì. Ma soprattutto fare teatro, no? Nel senso di mettersi in gioco, cercare di trovare un coinvolgimento, sì. Riuscire a sfidare se stessi, a salire davanti sul palco, o se non è proprio il palco, stare davanti a delle persone e a fare qualcosa, un'azione, un movimento, un gesto,
0: certo.
1: Tutto questo porta a delle emozioni molto forti e pare adesso che tutto ciò, sì. Che riguarda soprattutto i corsi di teatro, possa portare a uno svolgimento nuovo, cioè nuovo, nel senso che la scienza è andata a indagare e pare che fare teatro senza copione, quindi senza studiare veramente qualcosa a memoria e poi portarlo davanti agli altri, sì. No? Ma farlo in modo improvvisato.

0: Il teatro è una cosa bellissima. Il teatro può aiutare veramente tante persone, non soltanto a sperimentarsi, a mettersi davanti a un pubblico e a portare un testo teatrale, no? Quella è un'esperienza che comunque è sempre bello provare almeno una volta nella vita, no? Essere protagonisti e soprattutto indossare una maschera, ma non una maschera per forza fisica, ma può essere una maschera fatta da un personaggio che è stato creato, ideato proprio da se stessi e poi messo nel quale tu entri dentro. E tutto ciò è un'esperienza che può essere veramente bello da fare, almeno una volta nella vita bisognerebbe farlo, sì. Perché può aiutare poi proprio anche nella vita quotidiana per tanti aspetti. E qui abbiamo un esempio, perché sono stati fatti degli studi molto importanti, e uno studio che ha coinvolto 3 scuole di Ginevra e ha seguito 292 studenti tra i 15 e i 23 anni per 9 settimane. E cosa è saltato fuori? Adesso è inutile che stiamo a spiegare proprio l'esperimento come è andato.
1: Sì, diciamo tutto. Che questo gruppo di adolescenti sono stati creati dei gruppi dove alcuni svolgevano certe attività e uno di questi gruppi svolgeva un corso di teatro di improvvisazione, no? Questo veniva fatto per cercare di capire quale attività rispetto ad altre favorissero la crescita emotiva e personale anche collaborativa. Beh, è venuto fuori che altre attività insomma non avevano raggiunto gli stessi risultati di quella del teatro di improvvisazione, che ha mostrato una sorta di marcia in più nello stimolare la collaborazione e favorire una reale crescita emotiva e personale, dicono i nostri ricercatori. Perché? Perché essere parte di un gruppo di improvvisazione è un po' come essere all'interno di un laboratorio sociale, no? C'è un'attività, sì, che ci obbliga all'ascolto della persona che si ha di fronte e anche alla comprensione reciproca.
0: Allora, dopo 9 settimane, perché così è durato l'esperimento, dopo 9 settimane i ragazzi hanno mostrato un aumento dell'empatia cognitiva e tutto ciò è molto positivo, e poi anche della disponibilità alla collaborazione, indipendentemente dal livello di iniziale di ansia che avevano, no? nel lavorare insieme. Questo ce la dice lunga su quello che è un corso di

0: teatro, no? Che certe volte, anche per i corsi di teatro che abbiamo fatto anche noi in passato, molte volte le persone si iscrivevano anche soltanto per cercare di combattere la paura, l'ansia, la fatica nel relazionarsi con altre persone, perché può aiutare in tanti ambienti diversi, non soltanto per quanto riguarda chi deve stare davanti a un pubblico, ma anche chi deve magari lavorare nelle scuole, anche, per esempio, no? Quindi, oppure in tante altre considerazioni diverse che ci possono essere. Ma che dire, noi però abbiamo un aggancio a questo, no?
1: Perché abbiamo parlato di... No, beh, è una notizia ovviamente interessante, l'abbiamo detto, no? L'abbiamo ridetto adesso, che aveva una caratteristica questo teatro di improvvisazione che è stato fatto, ovviamente non c'era un copione.
0: Sì, il teatro di improvvisazione è fatto appunto, come lo dice la parola, improvvisando un personaggio, improvvisando una scena, un evento, uno sketch, qualsiasi cosa, magari dato da alcuni spunti. Puoi avere un canovaccio, il canovaccio è uno spunto iniziale con qualche nota che ti dice magari cosa più o meno fare, e poi tutto il resto però è tutto improvvisato, appunto, fatto lì sul momento. Allora, tutto ciò porta però forse a una diminuzione dell'ansia, come è stato dato da questo risultato, da questa ricerca, e questo è fondamentalmente vero. È un po' il nostro credo anche per quando facciamo i nostri corsi di teatro, che solitamente non si studia nessun copione a memoria, ed è quello che succederà nel nostro corso di teatro all'auditorio di Corso Piave, il More di Pinerolo, che inizierà appunto quest'autunno. E se sono aperte le iscrizioni, se qualcuno è interessato può scriverci qui in radio al 328 87 57 845, come facciamo per i messaggini. Noi poi vi diamo altre notizie, perché
1: certo. Il
0: corso è tutto sommato breve, sono 10 incontri da un'ora e mezza ciascuno, dove si inventerà proprio, si creerà insieme un personaggio, ma non ci sarà nessun copione da imparare a memoria. Anche qui, in questo caso, proprio come ci dice la ricerca, sarà tutto quanto inventato sul momento e creato lì sul momento, dove i personaggi si relazioneranno tra di loro improvvisando. Ecco, tutto ciò forse, se tutto va bene, dovrebbe farvi passare un bel po' di ansia, ecco.
1: Esatto, ecco, quello lì. Allora, vi l'hai detto, dai 16 anni in su?
0: Sì.
1: Vi aspettiamo Auditorium More per iscriversi, anche il 328 87 57 845 può essere un numero valido per chiedere maggiori informazioni.

0: Fare Network. Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 17.30.
1: E ora dall'assegnazione del Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay. Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Vieteremo ogni transazione con questo tribunale canaglia, paralizzandone la capacità operativa, ha detto il segretario di Stato americano Rubio. Dopo il premio Pillay, 85 anni, ex giudice della stessa Corte Penale Internazionale, aveva difeso il tribunale attaccato da Trump in questi anni. Il provvedimento era atteso. La Corte ha risposto dicendo che le sanzioni vanno contro lo Stato di diritto. Anche l'Unione Europea le ha condannate, dicendo che Bruxelles continuerà a collaborare con il tribunale.
0: E dopo l'assegnazione del Nobel per la pace, Trump ha subito condiviso un post che dice: Pillay odia l'America ed Israele. Il presidente statunitense non ha mai fatto mistero del fatto di volere per sé il Nobel per la pace. Anche da Tel Aviv è arrivata la condanna contro il comitato per il Nobel. Pillay è stata capo del tribunale per il genocidio in Ruanda e della commissione speciale dell'ONU che ha accusato Israele di genocidio. Goebbels applaude dall'inferno per questo premio, ha dichiarato il ministero degli esteri di Tel Aviv. Lo stesso comitato ha ribattuto di non esprimersi sulle accuse di genocidio contro Israele.
1: Le esportazioni cinesi di auto ibride e plug-in verso l'Unione Europea potrebbero ridursi di oltre la metà in base all'intesa raggiunta nei colloqui commerciali tra Pechino e Bruxelles. Lo ha dichiarato il commissario europeo al commercio Šefčovič durante una conferenza stampa a Pechino. Il commissario ha anche annunciato che la Cina ha accettato di ridurre i dazi su alcuni prodotti europei, una misura che potrebbe generare risparmi per l'Unione Europea pari ad almeno 225 milioni di euro. La prossima riunione ministeriale tra Cina e Unione Europea si terrà il prossimo marzo, preceduta da un colloquio in videoconferenza nel mese di gennaio.
0: Se ti chiedono qualcosa, dici che ti hanno investito e l'assicurazione ti paga. E quanto ha detto il datore di lavoro a Salvatore Calignano, l'operaio morto il 3 ottobre scorso dopo essere caduto da un capannone di Caivano. L'uomo era appena precipitato ma ancora cosciente, malgrado gravemente ferito. Questo è quanto emerge dall'inchiesta che ha portato oggi all'arresto dell'imprenditore di 37 anni, accusato di omicidio colposo e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Con lui è indagato anche il committente dei lavori, proprietario del capannone. Sia la vittima che gli altri due operai lavoravano in nero.
1: Una forte perturbazione sta interessando in queste ore le regioni del sud. A Marsala, l'edificio che ospita la sede distaccata di una scuola elementare è stato investito e distrutto da una tromba d'aria. 9 persone risultano ferite in modo lieve e tra queste diversi bambini. A Trapani sono previste nuove forti precipitazioni. Il comune ha chiesto alla popolazione di evitare gli spostamenti e in caso di allagamenti di andare ai piani alti. Smottamenti e alberi caduti si registrano anche nel napoletano. Per la giornata di domani la Protezione Civile ha emesso un'allerta arancione per Campania, Calabria, Puglia e Sicilia.
0: Sono le 17.33 minuti, per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 18.30.

0: Eccomi. No, io oggi scusate, ma.
1: Ma da ridere proprio. No, da ma veramente
0: non riuscivo a mettere le cuffie perché il filo si era attorcigliato. Allora, adesso io ho fatto questo lavoretto manuale di attorcigliamento e ho messo il filo un po' più qua sul tavolo.
1: Sì.
0: Perché così basso sembrava che dovessi saltare la corda. Ogni volta lo pestavo, al che mi tiravo violentemente le cuffie, insomma.
1: Vabbè, ma i tuoi giochini che fai con le cuffie, no, dico, lasciali da parte.
0: Però questo cavo, ecco, lo lasciamo qui.
1: Ma stai tranquilla,
0: no,
1: ma
0: no, ragazzi, io oggi sono non nervosa di più.
1: Vabbè, è nervosa da di quando più. Ho preso la coda per Luserna.
0: Ma forse ero già nervosa prima, poi la coda ha dato proprio.
1: Magari qualcuno
0: colpo.
1: Che è per strada in questo momento ci può dire se la coda continua, se anche perché così aiutiamo un po' tutti gli altri che devono mettersi in macchina in questo momento. Perché,
0: a non mettersi
1: perché
0: in
1: prima,
0: macchina.
1: No, sai, magari qualcuno deve partire con un po' d'anticipo perché se ha degli appuntamenti o soprattutto di lavoro
0: certo.
1: E infatti prima ci chiedevano apposta questo e allora noi se qualcuno di voi è in macchina soprattutto mi raccomando se siete fermi mandateci un messaggino al 328 87 57 845 su come sta andando la coda lì a Luserna verso Bibiana, insomma com'è la situazione, è tragica perché fino a un'oretta fa era veramente abbondantemente tragica, comunque vabbè speriamo che sia migliorata.
0: Speriamo, esatto, sì. Allora, tra poco parliamo di un qualcosa che ci riguarda molto da vicino.
1: Vabbè, tutti quanti direi,
0: sì,
1: no?
0: Dai,
1: anche
0: abbastanza.
1: Se più chi meno fanno brutti sogni o incubi. Attenzione perché andiamo un po' a vedere la differenza tra un brutto sogno e un incubo, no?
0: Esatto, secondo, perché c'è una differenza.
1: Ecco, c'è una bella differenza che è data da tante cose che uno magari non pensa, ma perché magari se uno pensa il brutto sogno che è uguale è l'incubo,
0: c'è una differenza. Magari dirà ho fatto un incubo stanotte, no, magari non avete fatto un incubo, avete soltanto fatto un brutto sogno.
1: E poi se uno si preoccupa perché ha fatto un brutto sogno deve sapere che tutto sommato fa bene alla salute, allora quindi se fate dei brutti sogni boh, rilassatevi poi dopo
0: dite che bravo il mio cervello come pensa a me, no?
1: Come lavora bene.
0: All'altro poco vi raccontiamo gli effetti positivi che può avere un brutto sogno e perché alla fine questi brutti sogni purtroppo devono esistere.
2: L'ombra degli ulivi ci dà un po' di aria, da per terra prendo giusto un po' di sabbia, per giocare lancio qualche sasso in acqua e ti chiedo dove ti senti più a casa. Mi ricordo che parlavo con tua mamma, che mi raccontava di come stare dentro l'ha cambiata, di come l'hanno imposto l'ignoranza per togliere la storia a chi potesse

0: 17:49, andiamo un po' a immergerci nel mondo dei sogni.
1: Oh, i sogni sono desideri, diceva qualcuno, no? Vabbè.
0: A volte i brutti sogni non è che sono proprio desideri, no?
1: No, i brutti sogni possono non piacere, però attenzione, perché pare dalla scienza che ci dice che il brutto sogno fa bene fare un brutto sogno, fa bene al nostro cervello, sì. Fa bene all'ansia in generale, fa bene in tutto.
0: Esatto.
1: Quindi fare un brutto sogno è qualcosa di positivo, ecco.
0: Ce lo si augura proprio.
1: Vabbè, adesso mettiamocelo un po' in testa, perché così almeno uno non si spaventa più di tanto.
0: No, infatti.
1: Però attenzione, c'è una bella differenza tra brutto sogno e incubo, no?
0: Ecco.
1: Perché ecco, fare un incubo invece è un po' un segno di qualcosa che non va tanto, insomma.
0: È più impattante.
1: Allora,
0: innanzitutto forse non tutti e tutte noi sappiamo esattamente qual è la differenza tra un brutto sogno e un incubo, no? Magari tante volte ci svegliamo, ci chiedono come hai dormito, hai dormito bene? Diciamo no, ho fatto un incubo. Magari era soltanto un brutto sogno invece. No?
1: Infatti.
0: E allora andiamo a specificare qual è la differenza tra i due, no? Che in realtà è molto semplice. Allora, praticamente gli incubi sono dei sogni caratterizzati da terrore o minaccia all'integrità fisica, in cui le immagini visive che abbiamo e lo stress emotivo che ci causa un incubo ci fanno risvegliare all'improvviso.
1: Ecco.
0: Invece i brutti sogni no, sono delle esperienze oniriche, sì, sgradevoli spesso, che però non implicano l'interruzione del sonno, quindi semplicemente l'incubo ti fa svegliare proprio per l'intensità e il terrore di quello che ti si sta...
1: Ti svegli tutto sudato,
0: esatto.
1: Spaventato, con l'ansia,
0: cioè il risveglio è causato da quel contenuto,
1: sì, sì,
0: onirico.
1: Sì, trafelato, ti svegli,
0: sì,
1: tutto di colpo, ecco.
0: Mentre invece quando fai un brutto sogno è probabile che tu ti possa svegliare anche con la sveglia tranquillamente e finisce lì, quindi...
1: Andiamo a dare anche qualche dato per quanto riguarda i brutti sogni, no? Sono quattro volte più comuni rispetto agli incubi, no? I brutti sogni. Pensate un po' che il 90% delle persone sostiene di farne almeno uno all'anno, ecco, e mentre il 30% uno al mese e il 10% uno a settimana di brutto sogno. Io di brutti sogni ne faccio parecchi.
0: Il 90% di farne almeno uno all'anno, cioè così basso.
1: Sono uno all'anno. Io sono dentro quel 10% perché almeno una settimana di brutto sogno me lo faccio.
0: Ma io anche più.
1: Ma
0: di
1: non,
0: una
1: incubo,
0: settimana.
1: Non incubo,
0: no,
1: sono,
0: non incubo,
1: sono brutti,
0: no.
1: Sogni, ecco. Quindi
0: sì,
1: lo ammetto, il brutto sogno è un po'. Ogni tanto mi capita, e quindi sono più dentro questa percentuale del 10%, uno a settimana.
0: E invece anche gli incubi non riguardano tutte le persone, perché uno studio condotto in Gran Bretagna evidenzia che tra gli adulti esiste un 6-7% di persone che dichiara di non averne mai avuto nemmeno uno.
1: Che fortuna! Beh.
0: Esatto, sì. Sembrerebbe che ne soffrano, cioè che abbiano più incubi le donne rispetto agli uomini.
1: Vabbè, questo è un dato di fatto. Andiamo un po' a vedere adesso perché tutto sommato i sogni, i brutti sogni possono far bene al cervello. Perché è una situazione, possiamo proprio dirlo, catartica.
0: Sì,
1: no?
0: Viene anche un po' di nuovo in gioco il teatro.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, viene in gioco un po' il teatro. Quindi fare un brutto sogno, non un incubo, attenzione, un brutto sogno, fa sì che il cervello in qualche maniera si sfoghi, tiri fuori certi ricordi, certe situazioni, certe ansie. E tra l'altro il brutto sogno poi quasi sempre si conclude tutto sommato bene,
0: sì.
1: No? E quindi anche perché non succede mai nulla di eccezionalmente grave, di pericoloso, o come può essere in un incubo, no?
0: Quindi... un po' elaborare il dolore, no? Mettere in scena quello che ci fa essere arrabbiati, ansiosi, tristi, e poterlo un po' assumere il controllo, no? Quindi si trovano anche delle risposte o delle vie di uscita da una situazione che è un carico per noi nella nostra vita, si esce così in maniera anche fantasiosa, no?
1: Si trova una soluzione che finisce anche abbastanza bene solitamente, quindi tutto sommato tu sai che hai attraversato un pericolo, una difficoltà, un'ansia grossa, ma l'hai superata.
0: Esatto,
1: quindi,
0: sì.
1: È catartico in questa maniera qua.
0: Uno studio molto carino, poi dopo diamo la linea al notiziario locale, diceva addirittura che le persone che avevano avuto un divorzio nel momento in cui si ritrovavano ad avere dei sogni anche abbastanza ricorrenti sul divorzio stesso, allora da quel momento in poi veniva fuori che iniziavano a sentirsi meglio in rapporto a quell'evento che si era verificato nella loro vita.
1: Quindi il succo di tutto è fate brutti sogni. Oh,
0: sì,
1: ma sì, così,
0: ben vengano i brutti sogni,
1: così vi liberate di tutto e poi state meglio. Via coi brutti sogni, dai.
2: E ora pubblicità.
3: La bacheca annunci di RBE.
2: i cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
3: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

0: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Continua la mobilitazione studentesca a Torino, che nella mattinata di oggi ha visto la protesta spostarsi sotto la sede di Città Metropolitana di Torino, dove i giovani e le giovani manifestanti hanno occupato il controviale ed esposto striscioni intonando cori di protesta al megafono. Al centro della mobilitazione, promossa dai collettivi dei licei cittadini, tra cui Gobetti, Lagrange, Regina Margherita e Einstein, la ferma opposizione all'indirizzo impresso al sistema di istruzione nazionale dal governo e dalle riforme promosse dal ministro Giuseppe Valditara, accusate dai manifestanti di tagliare le risorse all'edilizia, ignorare le richieste di docenti e alunni e introdurre logiche repressive e securitarie all'interno degli spazi accademici e scolastici. Nella giornata di martedì scorso CGIL Piemonte e Federconsumatori Piemonte hanno inviato una diffida alle direzioni generali delle ASL piemontesi in relazione al mancato riconoscimento della quota sanitaria per le persone non autosufficienti ospitate nelle strutture residenziali. Al centro dell'avvertenza il sistema piemontese della doppia valutazione sanitaria e sociale, che porta come conseguenza che anche chi presenta un punteggio sanitario elevato può essere penalizzato dalla componente sociale ai fini dell'accesso alla quota sanitaria. Nella diffida viene quindi chiesto che venga disapplicata la deliberazione della giunta regionale e che vengano riviste le graduatorie prendendo in considerazione esclusivamente la valutazione sanitaria. I dati presentati da CGIL e Federconsumatori indicano 11.616 persone in lista d'attesa per progetti residenziali definitive, contro le 8.592 dello stesso periodo del 2025. Ai nostri microfoni il segretario regionale di CGIL, Luca Quagliotti.
1: Disapplicazione di una norma, un decreto di giunta regionale del 2013, quindi giunta Cota stiamo parlando, che prevede la somma della valutazione sanitaria e della valutazione sociale per l'erogazione della retta sanitaria. La Corte Costituzionale è già più volte intervenuta sul tema, dicendo che la quota, la sanità è un diritto fondamentale, che peraltro all'interno della nostra carta costituzionale l'unico articolo che parla di diritto fondamentale parla proprio del diritto alla salute, e conseguentemente non può essere valutata come una, come diciamo, non può avere una valutazione sociale, ma deve essere valutato solo ed esclusivamente il bisogno di salute, cosa che la Regione Piemonte non fa, perché la Regione Piemonte ha una, appunto, una doppia scheda di valutazione, 14 punti sia per la parte sanitaria che per quella sociale. Il problema che poi li mette assieme è se io ho un buon reddito oppure ho delle proprietà, la mia parte sociale si abbassa notevolmente fino ad arrivare a zero, e anche se io ho il massimo della quota sanitaria, della voce sanitaria, della valutazione sanitaria, quindi 14, non ho diritto ad avere le prestazioni e passo a essere differibile. Non so se si conosce il meccanismo, cioè urgente, non urgente, differibile. Urgente, entro 90 giorni deve essere erogata la quota sanitaria, deve essere collocata all'interno dell'RSA se l'utente lo desidera. Non urgente entro un anno e differibile mai praticamente, perché poi non vengono mai richiamati e quindi...
0: Anche Torino venerdì 16 ottobre parteciperà allo sciopero nazionale indetto da Fridays for Future, Extinction Rebellion e la rete di Global Summit Flottiglia, sotto lo slogan unitario "Questo clima non è vita". La mobilitazione intende collegare l'emergenza ecologica con le ricadute economiche e sociali sul territorio, denunciando l'intreccio tra interessi energetici, estrazione delle materie prime e scenari di conflitto internazionale. Il concentramento del corteo mattutino è fissato per le 9:30 davanti davanti alla sede universitaria di Palazzo Nuovo e attraverserà il centro della città con transito davanti alla sede della RAI in via Rossini, lungo via Po e piazza Castello, con possibili idee direttrici verso via Arsenale, la zona del grattacielo della regione Piemonte. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, la protesta proseguirà con un presidio statico in piazza Palazzo di Città. Le segreterie provinciali di Fai CISL, Fly CGL e Willa Will di Cuneo hanno proclamato per l'intera giornata di lunedì 12 ottobre lo sciopero di tutte le lavoratrici e i lavoratori agricoli della provincia, in seguito alla morte di un operaio agricolo di 38 anni investito giovedì mattina a Scarnafigi in provincia di Cuneo mentre si dirigeva in bicicletta al lavoro. È previsto anche un presidio davanti alla prefettura di Cuneo. Nel mirino è il sistema della raccolta ortifrutticola. Non si può tollerare che scarichi i propri costi logistici sulla vita e la sicurezza della manodopera, affermano in un comunicato i sindacati. La ricerca di un lavoro dignitoso non può trasformarsi in una condanna a morte. Si svolgerà domani, sabato 10 e domenica 11 ottobre, la 19ª edizione di Portici di Carta, manifestazione che trasformerà il centro di Torino in una libreria all'aperto lunga 2 km, organizzata dalla città di Torino e dal Salone Internazionale del Libro. I portici del centro ospiteranno 71 librerie torinesi tra indipendenti di catena, reminders e antiquarie, 56 case editrici e 46 espositori dei libro ritrovato con libri antichi e fuori catalogo. Come ogni edizione, anche quella di quest'anno sarà dedicata a una personalità significativa del panorama culturale italiano e il nome scelto è stato quello di Dario Fo nel centenario della nascita e nel decennale della morte, ricordato dal figlio Jacopo Fo e da Mattias Martelli, tra i più apprezzati interpreti del suo repertorio. Le case editrici ospiti di quest'anno saranno La Nave di Teseo e, per l'editoria dedicata all'infanzia, Terre di Mezzo. Allo spazio espositivo saranno affiancati come sempre eventi e presentazioni con ospiti di rilievo quali Nicola La Gioia, Chiara Gamberale, Francesca Giannone e molti altri. Ai nostri microfoni Marco Pautasso, curatore della manifestazione.
2: È una manifestazione che è un po' un unicum a livello, pensiamo, non soltanto nazionale, perché 2 chilometri di libri nel centro della città davvero sono, credo, un'esperienza unica che credo molte città ci invidiano e che mette insieme tutti i soggetti della filiera, perché anche quest'anno avremo una rappresentanza davvero nutrita di librerie indipendenti, di catena, reminder, cioè 71. Abbiamo anche le case editrici indipendenti piemontesi che sono ben 56 e 48 anche delle librerie che si associano al libro ritrovato, cioè coloro che si occupano prevalentemente di libri antichi e rari. E poi oltre agli editori, oltre ai librai, ci sono anche gli autori e c'è il pubblico, e quindi davvero è una manifestazione che li tiene tutti insieme e li tiene en plein air, che insomma diciamo pure che fa sì che davvero il libro diventi un oggetto di aggregazione straordinario, perché davvero mette insieme tutte le realtà della città e le persone che amano molto questa manifestazione, perché è una manifestazione che ha una matrice assolutamente popolare e anche un'occasione per vivere la bellezza di questi portici fino a 800-eschi, inizio del 900, che caratterizzano il centro della città, oltretutto oggetto di una riqualificazione, di una pedonalizzazione, quindi siamo anche un po' curiosi di vedere l'effetto che procurerà a una manifestazione che già di per sé negli anni passati è stata particolarmente frequentata dai torinesi, non solo, ma vediamo questa nuova pedonalizzazione se porterà dei vantaggi, come pensiamo, dei vantaggi ulteriori a questa edizione di Portici.
0: Chiudiamo con le previsioni del tempo per domani. In Piemonte, iniziali foschie, banchi di nebbia o nubi basse al primo mattino sulle pianure centro-orientali, in particolare su Vercellese, Alessandrino, Astigiano e Torinese, rapido diradamento della nuvolosità già nel corso della mattinata con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Per tutto il pomeriggio, in tarda serata, passaggio di velature medio-alte a partire da nord-ovest. In Liguria, giornata inizialmente nuvolosa al mattino, in particolare sui settori centrali, dove non si escludono brevi e localizzati piovaschi. Nel corso del pomeriggio, nuvolosità che andrà ad attenuarsi, lasciando spazio ad ampi rasserenamenti e una serata serena. il notiziario finisce qui, a tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBE.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Vicina a te, eccoci qua,
2: eccoci
1: siamo vicini
2: qua.
1: A voi, vicini a tutti, vicini.
2: Vicina a te, non pensavo mai che mi sarei autoscimmiottata.
1: Veramente, scimmiottati. Va bene, eccoci
2: Va
1: qua,
2: bene.
1: Siamo rientrati.
2: Allora, siamo rientrati, siamo pronti per passare insieme un'altra ora fino alle 19 in questo pomeriggio, in questo venerdì pomeriggio, dai, che chiude un po' la settimana lavorativa per tante persone, quindi poi alle 18:15 uno è proprio lì lì, no? Chiusura,
1: Ho messo
2: le chiavi, il bagno l'ho chiuso, la finestra è chiusa.
1: Il bagno, che c'entra il bagno?
2: Io che ne so, noi qua dobbiamo chiudere la porta del bagno.
1: Ma sì, cerca di non spaccare tutto, perché dobbiamo terminare la puntata.
2: Esatto.
1: Allora, abbiamo parlato di incubi nella prima parte, di sogni brutti e incubi, mm-hmm. Ma adesso andiamo a vedere uno degli incubi più grossi per molte persone, che è il parcheggio ad esse, sapete, proprio il parcheggio in retromarcia, no?
2: Sì.
1: Mettersi accanto a una macchina, indietreggiare piano piano, incurvare un pochettino la macchina, di sedere, così. Guarda che lo faccio anche un po'.
2: Che bravo
1: di
2: che
1: sedere,
2: sei.
1: E poi rientrare e poi chiudere il parcheggio allineati nel mezzo, no?
2: Ecco. Sì.
1: Beh, cosa difficile, cosa complicata.
2: Cosa complicata?
1: Perché tanto bisogna
2: venire l'ansia.
1: No, è complicata intanto perché bisogna avere la schiena a posto, non come la mia che è tutta rovinata e distrutta, che adesso fare il parcheggio ad esse in retromarcia diventa veramente complicato. Però, c'è un però. Il però è che, attenzione, perché adesso il parcheggio adesso diventa uno sport.
2: Oh, ma che bello!
1: Festeggiamolo!
2: Uno sport al quale non potrò accedere, ma comunque diventa uno sport. C'è un campionato e tra poco parliamo di questo campionato del parcheggio adesso.

0: parcheggio ad S.A. Che brutto parcheggio. Mettici anche in video, Samuel.
1: Ah, non vi ho messo in video?
0: No.
1: Eccoci qua, faccio questa manovra.
0: Che bravo,
1: ho dimenticato. Chiedo perdono. Allora, il parcheggio ad S.A., che è quel parcheggio che si fa in retromarcia, è il classico, no?
0: Certo,
1: il parcheggio
0: tra
1: ad S.A. tra due auto, complicato. Non è facile da imparare alla scuola guida,
0: no.
1: Anche adesso, io dopo decenni di guida, ancora adesso non è facilissimo. C'è gente che lo fa con due dita, così, tenendo il volante con due dita.
0: Poi dipende quante volte sei costretto a farlo. Probabilmente, se tutti i giorni devi cercare parcheggio ad S, poi ti impratichisci. Però è un parcheggio che mette anche molta ansia, no? Quindi, secondo me, c'è anche un fattore d'ansia che ne complica l'esecuzione. Infatti, io mi ero andata a vedere tempo, adesso non mi ricordo, ma tanto tempo fa, mi ero andata a vedere dei tutorial su YouTube per ripassare, perché dicevo, ma come mai ogni volta lo sbaglio, non lo faccio bene, sono troppo distante. Allora sono andata a vedermi dei tutorial su YouTube e tutti i tutorial dice, però bisogna stare calmi, bisogna farlo lentamente, bisogna stare calmi. E in effetti io non lo faccio né lentamente

0: macchine, dove il parcheggio è grande, non
1: una
0: è
1: una piazza gigantesca
0: dove potresti entrare di punta, ogni tanto dico dai facciamolo che così almeno impratichisco la manovra, però non vale, capito?
1: Vabbè, ma ormai c'hai 30 anni di guida, non è possibile.
0: Ma che 30 anni di guida? Ce l'avrei tu? No, tu ce li hai 30 anni.
1: Io ce li ho 30 anni di guida, assolutamente.
0: Io ho poco più di 30 anni di vita.
1: Vabbè, scusa. Vabbè, adesso non mettiamo troppo l'accento su quanta, sulla tua età, dai, andiamo un po' a vedere
0: cosa succede.
1: Perché l'incubo del parcheggio adesso, che è un incubo per molte persone, diventa uno sport, quindi la cosa è ufficiale, anche perché cosa è successo? Andiamo un po' a vedere perché
0: a Filadelfia
1: in America
0: la prima competizione di parcheggio ad esse tra guidatori, quindi chi riesce a fare meglio in uno spazio stretto un parcheggio ad esse si aggiudica il premio, prima edizione comunque,
1: siamo nello stato della Pennsylvania, Stati Uniti, questo è quello che sta accadendo, appunto, un campionato del mondo praticamente di parcheggio, un primo torneo unico al mondo dove vedeva una giuria che molto in modo molto preciso con il righello addirittura misurava i centimetri di quanto uno si era avvicinato
0: al marciapiede,
1: alla distanza giusta tra quello davanti e quello dietro,
0: l'allineamento della vettura e poi la riduzione al minimo del numero di manovre per fare bene questo parcheggio qui, no?
1: Vabbè, quindi, certo, se ci metti 20 manovre per parcheggiare entrando a esse, allora forse
0: meriti il premio di miglior parcheggiatore o parcheggiatrice ad esse. Il concorrente che si è aggiudicato il primo premio della prima edizione del parcheggio ad esse dello stato della Pennsylvania è stato Mario Zucca,
1: chissà se è proprio italiano o di origine italiana, perché Mario Zucca è proprio un nome italiano, no?
0: Ma a me oltretutto ha stupito perché è il nome di un doppiatore, direttore di doppiaggio con cui ho lavorato, quindi quando ho sentito Mario Zucca non pensavo che fosse così bravo. Ci sta, perché forse magari viaggiando in auto
1: magari
0: in grandi città
1: era là, era in America, era in Filadelfia, no? Dov'è?
0: Filadelfia,
1: magari chissà, magari ha deciso di fare questo torneo. Comunque un torneo di parcheggio non è male come idea,
0: non
1: no?
0: È male, è carino
1: tutto sommato, potrebbe essere simpatica come idea.
0: Sì, molto.
1: Allora noi andiamo un po' a vedere, proprio perché abbiamo ricordato un po' una delle manovre più difficili nella guida, andiamo un po' a vedere invece quello che vi mette proprio in difficoltà ancora da oggi nella guida. Magari c'è gente che dice a me proprio niente, perché magari io sono talmente bravo. Però c'è qualcosa che vi mette un po' in difficoltà quando siete nella guida, che magari vi è rimasto anche dalla scuola guida.
0: Esatto, proviamo a pensare cosa potrebbe essere e scriviamolo, raccontiamocelo al 328 87 57 845.

0: 7:29, tra poco diamo la linea Popolare Network alle informazioni sul traffico di muoversi in Piemonte, ma prima ripetiamo velocissimamente la domandina di questa seconda parte di puntata.
1: Allora, quella manovra che vi mette ancora oggi un po' in difficoltà durante la guida, no? Manovra, parcheggio, movimento in macchina, insomma, quella cosa che forse magari vi è rimasta anche un po' dalla scuola guida, perché tutto sommato era difficile da fare e anche al giorno d'oggi continua ad esserlo. Abbiamo parlato del parcheggio a S, che è quello che tutto sommato complica un po' le situazioni a diverse persone ancora, certo, oggi, perché comunque soprattutto quando c'è una coda dietro, fare un parcheggio ad S, entrare bene col sedere della macchina nel parcheggio non è facile, no? Certe volte uno si incapocchia, finisce poi di bloccarsi, e certe volte ho capito che capita spesso che alcune volte persone rinunciano, no? Rinunciano a fare il parcheggio, anche se poi certe volte, come sto ripetendo troppe volte,
0: dobbiamo anche dare la linea al popolare, però stavo pensando, questa domandina l'hai fatta?
1: No, l'ho fatta,
0: l'hai già fatta.
1: Vabbè, ma che sei cattiva,
0: le
1: ma vedi,
0: cose che vi mettono ancora ansia oggi alla guida. 328 87 57 845,
1: ma
0: poi
1: non
0: dopo
1: chiacchieriamo, non mi lasci mai raccontare,
0: ma
1: perché sei
0: racconti,
1: cattiva, ma veramente, mamma mia.
2: Resta con me perché la notte mi fa perdere, poi non ho voglia di sognare perché domani è uguale. Resta con me anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante perché ci vogliamo bene.

0: signora.
1: RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: Buonasera dalla redazione, le notizie delle 18.30. A poche ore dall'assegnazione della Nobel per la pace, gli Stati Uniti annunciano sanzioni contro la Corte Penale Internazionale, una misura che sa di vendetta, visto che il premio voluto dalla presidente statunitense è stato dato a un ex giudice del tribunale. Washington e Tel Aviv attaccano il comitato del Nobel. Navi Pillay è stata capo del tribunale per il genocidio in Ruanda e della commissione dell'ONU che ha accusato Tel Aviv di genocidio. All'Ecofin il malumore dei frugali per le richieste di flessibilità italiane. Apertura invece su una possibile tassa europea sugli extra profitti delle società energetiche. A Pechino si conclude la visita del commissario europeo Šefčovič, intesa su dazi, auto ibride e terre rare. È stato arrestato il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo una caduta da un capannone a Caivano. L'imprenditore chiese al lavoratore in fin di vita di mentire. Digli che ti hanno investito. L'operaio e i suoi colleghi lavoravano in nero. Temporali e trombe d'aria sul sud Italia, una scuola distrutta a Marsala, popolazione invitata a restare in casa a Trapani, allagamenti anche nel napoletano, domani allerta arancione in quattro regioni. Sono le 18.32 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 19.30.
2: Popolare Network.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Ancora un buon venerdì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino sono possibili rallentamenti tra Corso Regina e Venaria in direzione Aosta. Ancora per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza sono presenti code tra gli svincoli di Alessandria Est e Alessandria Ovest verso Torino. Raccomandiamo prudenza per un veicolo in fiamme sulla A26 Genova-Gravellona-Toce tra lo svincolo di Casale Monferrato Sud e l'allacciamento con la A21 in direzione Genova. Torniamo sulla tangenziale di Torino per segnalare rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Le cose che ci fanno paura ancora, anzi più che paura, che ci mettono ansia alla guida, nonostante magari siano passati tanti anni dall'aver preso la patente. Oh, è normale, non bisogna assolutamente vergognarsi. Beh, ognuno
1: c'è qualche
0: sue
1: manovra che mette sempre un po', se non proprio certo, paura, magari un po' di difficoltà, cioè, ce la crea anche adesso, anche se magari sono passati tanti anni di guida, no? Magari uno ha decenni di guida, ma comunque nel fare quella manovra o quell'azione in auto un po' d'ansia può nascere, ecco.
0: Esatto.
1: Anche se è passato tanto tempo. Bene, andiamo un po' a vedere. Allora, sono arrivati alcuni messaggini. Marta, se ne hai qualcuno tu.
0: Sì, allora, Francesca dice: a me mette ansia fare la ripartenza quando sto uscendo da un parcheggio in una strada trafficata e devo girare a sinistra.
1: La ripartenza, cioè
0: sì, probabilmente, allora, cioè tu sei in un, devi uscire da un parcheggio.
1: Sì.
0: Okay? Devi girare a sinistra,
1: sì,
0: quindi devi attraversare comunque due corsie.
1: Ah,
0: no?
1: Quando devi attraversare due corsie.
0: La strada è trafficata,
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: devi sgomberare un po' la carreggiata anche in fretta, no? Quindi probabilmente quella cosa lì mette ansia Francesca nel fare la ripartenza.
1: Ah, certo.
0: Perché magari
1: sì,
0: si
1: sì,
0: è fatta male veloce, c'è il rischio anche di... Lo sappiamo, Francesca, anche da quanti anni tu abbia la patente, perché poi se poi vedi che migliora,
1: ma non vuol dire,
0: però non,
1: sì,
0: vuol dire,
1: non vuol dire, perché ci sono alcuni che sono già sicuri anche quando hanno appena preso la patente e altri che invece magari non lo sono per tutta la vita. C'era mia mamma che aveva preso la patente già in là con gli anni, ma dopo decenni cosa continuava a aver paura e non,
0: certo,
1: non aveva la sicurezza necessaria per fare dei lunghi percorsi, e poi a un certo punto l'ha praticamente abbandonata la patente, talmente era la paura. Quindi comunque anche l'esperienza,
0: certo,
1: poi certe volte non passa l'ansia.
0: Tipo,
1: eh,
0: all'inizio vi ricordate le ripartenze in salita?
1: Ecco, a proposito di partenze in salita,
0: ecco,
1: c'è proprio Anna che dice: le partenze in salita erano il mio incubo alla scuola guida.
0: Ah.
1: Ecco, le partenze in salita sì, io ho avuto difficoltà con la retromarcia. La prima volta che mio padre me l'ha fatta fare ho ingolfato la macchina 3 o 4 volte, cioè, continuavo a spegnere il motore perché stacca sto piede, mio padre, stacca sto piede.
0: Avevi paura che staccandolo saresti andato a sbattere magari.
1: Sì, ma la facevo singhiozzare, proprio lo staccavo la frizione troppo velocemente e poi la macchina faceva il salto nell'indietro e poi ho fatto un casino, insomma. Ma le prime volte ci sta, no? Ecco, tutto sommato.
0: Allora, qua abbiamo un messaggio invece anonimo, non si è firmata, mi viene da dire, perché ha usato il femminile. Allora ci racconta: non mi piace guidare quando in macchina ci sono altre persone,
1: sì,
0: perché mi sento giudicata e alla fine guido peggio, e dopo più di 30 anni di patente mi capita di spegnere la macchina.
1: Ah,
0: è
1: capito.
0: Il giudizio di chi è nell'abitacolo, anche a seconda delle persone che ci sono, può influire sull'ansia alla guida.
1: Ah,
0: in
1: certo,
0: effetti concordo,
1: certo.
0: Chiunque tu sia, se vuoi scriverci il nome dopo ci fa piacere, ti facciamo anche i saluti.
1: Ah beh, certo, sì, scrivete anche il nome, ragazzi. Allora andiamo un po' a vedere Roberto che dice: quando incolonnato in tangenziale mi trovo tra due tir, lì mette ansia,
0: lì
1: tra
0: mette
1: due tir.
0: Ansia, sì.
1: Sì, poi continuo a sperare che i freni di chi mi segue siano buoni.
0: Bisogna
1: incrociare le dita, però in effetti quando sei in tangenziale o in autostrada e ti sì, trovi in mezzo a due tir crea uno stato di ansia, proprio perché poi non vedi l'ora di uscire e di andartene subito, perché è brutta la cosa. Comunque,
0: allora, è arrivato un altro messaggio nella chat anonima, però non si continua a non firmarsi.
1: E chi è? Quello di prima?
0: Non so. Quando vado dal meccanico ho il terrore che mi faccia far uscire la macchina in retro.
1: Ma è vero perché
0: quello è tremendo, è vero
1: quando vai dal meccanico è vero, perché tante volte
0: è vero.
1: entri nei loro
0: nell'altro
1: parcheggi è pieno di macchine tutte incastrate l'una nell'altra, e poi torna e poi magari lui ti dice: adesso può andarsene, ciao. Io certe volte me la faccio mettere fuori dal meccanico
0: stesso. Anche l'altro giorno quando il meccanico ci ha guardato, me la metto fuori io. Sì, grazie.
1: Sì.
0: Siamo disposti a pagare. No, però è vero. Ma guarda, siccome questa chat si è trasformati in una seduta psicoterapeutica sull'ansia del guidare, io vorrei veramente ci fosse una firma, un nome, così ti salutiamo veramente.
1: Ma certo, sì, vogliamo salutarti.
0: Poi se vuoi continuare raccontacene anche altre, perché le sentiamo tutte anche nostre, tutte
1: magari
0: vicine.
1: Non si firma perché non vuole essere riconosciuto per
0: giustamente.
1: Mentre Mario si firma, e come dice: ancora oggi mi riesce difficile impennare l'auto su due ruote. Vabbè, Mario, sei un po' buffoncello,
0: Mario, quante ne sa, vabbè,
1: comunque.
0: Vabbè, le cose che vi mettono ansia alla guida, nonostante magari anche tanti anni di patente alle spalle, 328 87 57 845.

0: Rolling Stones ci accompagnano alla fine della puntata di oggi. Prima però salutiamo un nostro ascoltatore, Marco, che ci ha mandato i saluti su WhatsApp, ci augura buona serata, buon weekend, e noi lo auguriamo anche a te. Ti ringraziamo molto e ti abbracciamo.
1: Sì, un abbraccio da parte di tutte e due, chiaramente. Un abbraccio a tutti quanti e ancora anche un abbraccio a Roberto, che ci dice che per non parlare della guida in Inghilterra dal lato sbagliato della strada, anzi altro modo, sai, ecco, anche quello è vero, perché guidare,
0: cioè dal lato sbagliato nostro, sì, ma giusto per
1: no,
0: loro,
1: no, dal lato sbagliato loro, noi siamo dal lato giusto, chiaramente,
0: sempre
1: sul lato giusto, sempre. Vabbè, in effetti guidare dall'altra parte io non l'ho mai sperimentato, però guidare sulla sinistra deve essere difficoltoso,
0: molto
1: difficoltoso. Vabbè,
0: non riesco neanche a pensarci.
1: Vabbè, comunque, vabbè, sperimenteremo anche questo.
0: Ma certo, ci rivediamo e risentiamo lunedì prossimo per una nuova settimana da passare insieme, come sempre da lunedì al venerdì dalle 17 alle 19 in radio, ma anche in TV e anche in streaming sul sito www.rbe.it.
1: Passate un bel weekend, divertitevi, state bene, fate brutti sogni, perché
0: sì, esatto,
1: come abbiamo
0: perché
1: detto,
0: fa bene.
1: No, perché abbiamo detto all'inizio puntata che fare brutti sogni fa bene, e quindi è un augurio, fate brutti sogni, perché così il cervello si sfoga, è catartico.
0: E mi raccomando, non fate i parcheggi ad S tra due auto, ma fate quelli a lisca di pesce, quelli sono i più facili.
1: Ma scusa, Marta, ma dipende, ma se è fattibile.
0: Parcheggiate tutti a lisca di pesce, così i parcheggi paralleli al marciapiede non esisteranno più.
1: Ecco, vabbè. Fate quello che dice Marta e così siamo a posto, nessuno poi parcheggerà più niente.
0: Va bene, allora. Buona
1: domenica, buon sabato e buona domenica. Ciao.

0: RBE. Cultura, informazione, relax. Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
17: Ogni giorno un disco differente. Benvenuti a Giradischi. Oggi a Giradischi parliamo di uno di quei progetti che ho ascoltato talmente tanto che potrei cantare ogni singolo hi-hat dell'intero album. Oggi si parla di After Hours di The Weeknd. Il progetto è uscito il 20 marzo 2020, praticamente in concomitanza con l'inizio del lockdown, e questo lo ha reso sostanzialmente la colonna sonora di tutto il 2020 per i molti fan di The Weeknd. Il disco arriva in un momento particolare per l'artista. Non si può dire che fosse un artista sconosciuto, anzi era piuttosto affermato. Con il suo precedente progetto, Starboy aveva già sfondato la porta del mainstream e trovato un succulento successo. Ma After Hours arriva dopo 4 anni dal precedente Starboy e lo fa con un'estetica e musicalità completamente differente. Prima il nostro The Weeknd navigava su basi R&B con suoni piuttosto moderni, ma il nuovo progetto porta un suono molto cupo, cinematografico e segnato dalla fine di una relazione all'interno della sua vita privata, che metterà a dura prova il cantante canadese. Non solo, da questo momento in poi The Weeknd segnerà anche una moda, un'estetica nella musica come nel cinema, del ritorno all'immaginario degli anni 80, fondendo assieme sonorità R&B, synthwave, anni 80 e dream pop. Proviamo a capire meglio con la canzone più famosa del disco, Blinding Lights.

Blinding Lights è diventata una delle canzoni di maggior successo nella storia della musica globale, infrangendo ogni record di permanenza nelle classifiche mondiali. Record incredibili, a dimostrazione della bravura di The Weeknd nel creare hit a livello globale, come già aveva fatto in precedenza con i suoi lavori. Ma questa canzone, che fece così tanto successo, rischia di coprire un po' quello che è un disco più complesso, cupo, ben costruito. In quasi tutte le altre canzoni del disco, il suono si fa molto claustrofobico, sembra di stare all'interno dell'incubo di The Weeknd. Ed un po' è così, perché l'intero album racconta una notte psichedelica e autodistruttiva a Las Vegas, segnata dal dolore per la fine della relazione, dal vuoto e dal ritorno all'abuso delle sostanze. La title track spiega benissimo quanto detto finora: After Hours, il brano, è la fase di down, il ritorno alla realtà della mattina dopo. Prodotta con L'Angelo e De Hala, la traccia è divisa nettamente in due parti. Inizia come una ballata cupa, poi la canzone esplode con un beat scuro in stile UK Garage Dark Synth, che simboleggia l'ansia e il ritorno dei pensieri paranoici che lo tormentano quando le luci si spengono. Via ad After Hours.

Ad aiutare a ricostruire il suono anni 80 ci ha pensato direttamente Max Martin, leggendario produttore pop svedese che ha coprodotto Save Your Tears, Blinding Lights, Hardest to Love proprio sul disco After Hours, guarda caso le canzoni di maggior successo e più radiofoniche, se le vogliamo chiamare così. Questo disco è tra l'altro il primo capitolo di una trilogia composta da Down FM e Hurry Up Tomorrow. Proprio su Down FM il produttore svedese compie il grande salto diventando uno dei produttori esecutivi dell'intero disco, coproducendo quasi ogni traccia, 15 su 16. Save Your Tears si colloca sul fronte opposto dal punto di vista sonoro di After Hours, pur mantenendo comunque un testo malinconico. È una delle hit globali, appunto, caratterizzata da un ritmo upbeat guidato da synth brillanti e nostalgici e da una linea di basso dritta. E allora ascoltiamoci Save Your Tears.

Di solito alla fine o nel mezzo di ogni presentazione in giradischi cerco di indicarvi un po' qual è la mia traccia preferita, ma con After Hours proprio non ce la faccio. After Hours per me è la prova che anche il pop può essere fatto in maniera impegnata, che anche il pop può portare rivoluzione in ambito musicale senza essere il solito genere di plastica e molto superficiale come spesso è. Il disco ha indubbiamente canzoni più semplici, come le ho definite prima, radiofoniche, ma l'80% delle canzoni che poi non sono andate magari in radio, non sono andate virali, porta avanti il concept dell'album e lo fa benissimo, portandoci dentro il film horror di The Weeknd. Io vi consiglio di recuperarlo integralmente, di ascoltare le canzoni nel giusto ordine, visto che è stato prodotto appositamente con le transizioni tra le varie tracce per non far sentire gli stacchi come un filone unico. Insomma, potrei star qui a parlarne per ore e ore, ma vi introduco l'ultimo brano di oggi, che è Fate, fulcro emotivo e narrativo dell'album. Questo era After Hours di The Weeknd.

0: regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

0: Stati Uniti sanzionano la Corte Penale Internazionale dopo il Nobel per la pace a Navi Pillay, ex giudice del tribunale. Washington e Tel Aviv attaccano anche il comitato del Nobel. Trump, premio a chi odia l'America ed Israele. Pillay è stata presidente della Commissione ONU che ha accusato Tel Aviv di genocidio. All'Ecofin il malumore dei frugali per le richieste di flessibilità italiana. Apertura invece su una possibile tassa europea sugli extra profitti delle società energetiche. A Pechino si conclude la visita del commissario europeo Šefčovič, intesa su dazi, auto ibride e terre rare. È stato arrestato il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo una caduta da un capannone di Caivano. L'operaio e i suoi colleghi lavoravano in nero senza alcun dispositivo di protezione. Temporali e trombe d'aria sulla Sud Italia, una scuola distrutta a Marsala, popolazione invitata a restare in casa a Trapani, gli allagamenti anche nel napoletano, domani allerta arancione in quattro regioni. Buonasera dalla redazione, il giornale radio delle 19.30, poche ore dall'assegnazione del Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay. Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Il provvedimento era atteso, ma è significativo che arrivi oggi. Pillay, 85 anni, è ex giudice del tribunale e subito dopo il premio ha difeso il diritto internazionale, la stessa Corte, dagli attacchi di Donald Trump, e il presidente statunitense non ha mai fatto mistero del fatto di volere il Nobel per la pace. La Corte ha risposto dicendo che le sanzioni vanno contro lo Stato di diritto e che la storia giudicherà questo momento. Anche l'Unione Europea le ha condannate, specificando che Bruxelles continuerà a collaborare con il tribunale sul perché di queste sanzioni e cosa comporteranno. Ascoltiamo Chantal Meloni, che insegna diritto penale internazionale all'Università Statale di Milano.
1: La Corte Penale Internazionale, da quando Trump è tornato a essere presidente degli Stati Uniti, è sotto un attacco senza precedenti. Adesso sanzioni nei confronti di tutta la Corte Penale Internazionale, cioè come organizzazione. Questo rappresenta ovviamente un'escalation, un gradino ancora più pericoloso rispetto alla possibilità per la Corte di continuare a fare il suo lavoro. Sicuramente avrà un impatto molto forte su tutta l'attività pratica quotidiana, a partire dall'uso del sistema bancario e finanziario internazionale, per andare avanti con la fornitura di servizi a partire dai software, ma anche tutto ciò di cui una corte ha bisogno per poter fare il suo lavoro. Va detto che, essendo state ampiamente annunciate queste sanzioni, la corte in questi mesi si è data moltissimo da fare in modo riservato, con l'aiuto di diversi stati, per correre ai ripari. Adesso chiaramente vedremo nel dettaglio quali sono gli effetti di queste sanzioni. È importantissimo il ruolo dell'Europa, in particolare sono gli stati europei che possono opporsi con delle misure concrete alle sanzioni statunitensi e possono far sì che perlomeno all'interno di quello che è la zona europea queste sanzioni non possano avere effetto ed efficacia, ed è molto urgente che tutti i governi quindi e tutti gli stati parte della Corte prendano immediatamente delle misure idonee ed efficaci.
0: Il Comitato per il Nobel ha premiato l'impegno di Pillay nella promozione della pace e del diritto internazionale. Subito sono arrivati gli attacchi di Stati Uniti e Israele. Pillay è stata capo del Tribunale per il Genocidio in Ruanda e della Commissione Speciale dell'ONU che ha accusato Israele di genocidio. Goebbels applaude dall'inferno, ha dichiarato il Ministero degli Esteri di Tel Aviv. Lo stesso comitato ha però specificato di non essersi espresso sulle accuse di genocidio contro Israele, mentre Trump ha ricondiviso un post che dice che Pillay odia l'America ed Israele. Su chi è Navi Pillay ascoltiamo il servizio di Alfredo Somoza.
2: Un Nobel per la pace pieno di significati come non capitava da tempo. Il Comitato norvegese per il Nobel è entrato nel pieno del momento politico internazionale, indicando una strada ormai abbandonata da molti. Il diritto internazionale basato sulla giustizia come unico modo di fermare la barbarie, conservare la pace e punire i responsabili dei crimini contro l'umanità. Si potrebbe dire che questo sia il mondo dell'utopia, ma invece sono stati diversi processi condotti secondo queste regole che hanno infatti garantito giustizia e pace. Ruanda, Colombia, Mozambico, Sudafrica sono solo alcuni esempi. Navi Pillay è stata protagonista di alcuni di questi passaggi, di altri ancora sanguinosamente aperti, come in Palestina e in Myanmar. Una donna forte che lottò da giovane contro l'apartheid per poter studiare e realizzarsi e che non ha paura delle parole, come quando definì genocidio quello in corso a Gaza. Con questo novel Oslo ribadisce che il mondo senza stato di diritto di Putin, Trump, Netanyahu, dei generali birmani è ingiusto, imprudente e disumano.
0: Il presidente della Repubblica Mattarella ha promulgato la legge elettorale il giorno dopo l'approvazione in Parlamento. Nel campo largo il tema di dibattito al limite dello scontro sono le primarie AVS contraria. Il Movimento 5 Stelle sembra aver cambiato idea e non volerle più. Eli Schlein insiste, ma deve fare i conti con chi dentro il PD lavora più o meno apertamente per disinnescarle. Sentiamo Luigi Ambrosio.
3: Il noi viene sempre prima dell'io, ha detto Schlein a Milano all'evento di Lega Coop a cui ha partecipato anche Conte, una frase che ha a che fare col tema del convegno ma che ha anche una possibile lettura politica. Nel PD in questi giorni regna la frustrazione. La settimana in cui il Parlamento ha approvato la legge elettorale avrebbe dovuto essere il momento di massima coesione delle opposizioni, invece no. E il PD si sente sotto fuoco amico. Quel pranzo tra i Bonelli, Conte e Fratoianni è rimasto indigesto al Nazareno, anche se la scelta ufficiale da subito è stata quella di dissimulare. Non è niente, è solo un pranzo. Schlein sa di essere il bersaglio di una campagna che dovrebbe servire a non farle fare la leader della coalizione. A noi manca un regista, uno che tenga insieme tutto, era l'analisi mentre ciascuno andava per sé in uno dei giorni più caldi della legislatura. Invece è bastato ricordare che siamo il partito più grande ed ecco il risultato. La linea PD rimane quella del testardamente unitari, la sofferenza però è forte. Stiamo lavorando per perdere ancora, buttava lì un vecchio dirigente. Uno che ha parlato pubblicamente è D'Alema. Conte e Schlein trovino un'intesa, le divisioni sarebbero utili solo a chi governa. Conte aveva da poche ore finito di fare venire la pressione alta a chi lavora a difficili compromessi affermando Putin bombarda, ma anche Zelensky bombarda. A destra hanno un capo che decide, tutti obbediscono un po', li invidio, commentava ieri sconsolato un deputato riformista del PD. Schlein aveva appena finito di parlare in aula contro la legge elettorale, i deputati 5 Stelle erano rimasti seduti e non l'avevano applaudita.
0: E se dunque il campo largo deve capire come e con quali strumenti arrivare pronto alle elezioni, anche la maggioranza ha i suoi problemi. Il primo è naturalmente Vannacci e riguarda il perimetro della coalizione. Il secondo è l'economia, che arranca proprio quando il governo uscente avrebbe voluto fare una nuova manovra quanto più possibile elettorale. Le nuove richieste di flessibilità a Bruxelles sono cadute nel vuoto tra i malumori dei paesi frugali, emersi anche a margine dell'Ecofin di oggi. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
4: Il primo tentativo italiano e greco di convincere le altre capitali che è necessario aumentare la flessibilità sui conti pubblici si scontra con uno scetticismo generale, perché l'idea che la soluzione a ogni crisi sia accumulare debito sta tornando a creare forti resistenze tra chi era e rimane contrario di principio, nonostante i vari recovery fund ed eccezioni per energia e difesa. Roma e Atene arrivavano alla riunione dei ministri dell'economia e delle finanze con la richiesta di inserire nel patto di stabilità una nuova clausola di salvaguardia temporanea legata all'aumento dell'inflazione per la guerra in Medio Oriente. Solo la Spagna si dice aperta, tutti gli altri evitano di sbilanciarsi, mentre Germania e Paesi Bassi chiudono la porta in modo netto. Tre fonti diplomatiche dei paesi frugali, cioè nordici, Austria, Germania e Paesi Bassi, spiegano a Radio Popolare che inizia a esserci nervosismo per le troppe eccezioni chieste dall'Italia e il sospetto ricade su benefici elettorali a scapito della stabilità dei conti pubblici. Va detto che alla riunione di oggi era previsto solo uno scambio esplorativo e ora la palla passa al vertice dei leader UE della prossima settimana, quando la Premier Meloni proverà a convincere i colleghi al tavolo del Consiglio europeo. Un'indicazione sul muro che però potrebbe trovare a Bruxelles arriva dal commissario all'economia Dombrovskis, che ha ricordato come l'impatto dell'inflazione sia già considerato dalle regole del patto di stabilità. Questo però non significa inerzia, visto che l'Ecofin ha dato il via libera a esplorare le modalità per introdurre una tassa europea sugli extra profitti delle aziende energetiche, per rispondere all'aumento dei prezzi senza gravare sui conti pubblici. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Le esportazioni cinesi di auto ibride plug-in verso l'Unione Europea potrebbero ridursi di oltre la metà, è l'annuncio o l'auspicio del commissario europeo al commercio Šefčovič in visita ieri e oggi in Cina per colloqui commerciali. L'intesa ancora da perfezionare è stata annunciata da Šefčovič e dall'omologo cinese questo pomeriggio, prevede anche la riduzione dei dazi da parte di Pechino. su alcuni prodotti europei e controlli sulle forniture di minerali critici e terre rare. Il nostro collaboratore e direttore di The Washington News, Andrea Di Stefano.
5: Tre accordi preliminari che non segnano una svolta ma possono preparare il terreno per una relazione UE-Cina meno sbilanciata. Il commissario al commercio Šefčovič, al termine di una missione a Pechino, ha illustrato il contenuto delle ipotesi di intesa, cercando di enfatizzare quella sull'esportazione di auto ibride verso l'Europa. La Cina ha dato la disponibilità a ridurre i flussi di export e Šefčovič si è affrettato a dire che attendere potrebbero ridurre a metà il volume delle esportazioni. Ma il contenuto dell'accordo non è ancora noto e le indicazioni del commissario molto generiche. Molti marchi cinesi hanno poi sempre più strutturato una presenza stabile in Europa con joint venture e impianti che vanificano qualsiasi strategia volta a ridurre il crescente deficit commerciale che secondo gli ultimi dati viaggia a 350 miliardi di euro. Più concreta sembra essere il contenuto della seconda intesa che assegna all'Unione Europea la classificazione di paese privilegiato per 4 miliardi di export alimentare e componentistico che potrebbe permettere di far risparmiare alle imprese UE circa 250 milioni di euro. Infine le terre rare e i magneti permanenti. La Cina ha dato disponibilità a incrementare i flussi di questi materiali strategici, ma anche in questo caso mancano completamente i dettagli e, come ha sottolineato lo stesso Šefčovič, ci vuole ancora moltissimo lavoro prima che si possa parlare di veri e propri patti commerciali.
0: È stato arrestato e posto ai domiciliari il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto il 3 ottobre scorso dopo una caduta da un capannone di Caivano in cui stava effettuando dei lavori con altri due operai. L'imprenditore, un 37enne, deve rispondere di omicidio colposo e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Sia la vittima che gli altri due operai lavoravano in nero. Il servizio da Napoli.
6: Sono stati inflitti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico all'imprenditore di 37 anni ritenuto responsabile della morte dell'operaio 61enne Salvatore Calignano, avvenuta lo scorso 3 ottobre per una caduta dal tetto di un capannone a Caivano, nell'area metropolitana di Napoli. L'imprenditore aveva assunto la vittima dell'infortunio poche ore dopo il suo decesso, retrodatando il contratto al 1 ottobre. Al datore di lavoro sono contestate le accuse di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro e omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Indagati per omicidio colposo aggravati in cooperazione colposa anche il committente dei lavori e il proprietario dell'immobile dal quale l'operaio era precipitato. La dinamica dell'incidente è stata ricostruita grazie ai filmati degli impianti di videosorveglianza della zona, che hanno permesso di risalire alle persone presenti al momento dell'infortunio, tra esse lo stesso imprenditore. L'analisi dell'immagine ha mostrato che Calignano stava lavorando sul tetto del capannone insieme ad altri due lavoratori irregolari e che erano del tutto assenti i dispositivi di protezione previsti per i lavori in quota. Risulta infine che il 118 è stato chiamato da alcuni passanti estranei al fatto, i quali hanno atteso l'arrivo dell'ambulanza, inutilmente perché l'operaio è morto dopo il ricovero da ennesima vittima di condizioni di lavoro inaccettabili. Da Napoli, Massimo Congiu per Popolare Network.
0: Una forte perturbazione sta interessando in queste ore le regioni della Sud. A Marsala, l'edificio che ospita la sede distaccata di una scuola elementare è stato investito e distrutto da una tromba d'aria. 9 persone risultano ferite in modo lieve, tra questi diversi bambini. A Trapani sono previste nuove forti precipitazioni. Il comune ha chiesto alla popolazione di evitare gli spostamenti e in caso di allagamenti andare ai piani alti. Smottamenti e alberi caduti si registrano anche nel napoletano. Per la giornata di domani la Protezione Civile ha messo un'allerta arancione per Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Dopo il caso di Christa Pike, sopravvissuta a 2 iniezioni letali, l'amministrazione Trump rilancia con la prima esecuzione pubblica negli Stati Uniti da 90 anni. Il 3 dicembre l'ex ufficiale dell'esercito Nidal Hassan, colpevole di una strage avvenuta nel 2009 all'interno di una base militare, dovrebbe essere fucilato. L'esecuzione sarà trasmessa in diretta streaming. L'ONU ha detto che però ciò equivarrebbe a tortura. Ascoltiamo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia.
7: Non bastava l'orrore di Christa Pike, adesso pare che stiamo raggiungendo un nuovo picco con questo annuncio di una fucilazione in direct streaming. Immagino che si tratti di un messaggio elettorale, il condannato ha molti ricorsi davanti a sé, mi auguro che questa esecuzione venga rimandata a tempo indeterminato. Non di meno il messaggio è raccapricciante, intanto stesso luogo, stessa ora, quindi occhio per occhio, dente per dente al 100%, ma poi l'idea che si debba esibire la brutalità dello Stato con una diretta diretta, in un momento in cui si dice per esempio che i minori devono essere protetti dalla violenza dei social e poi l'orrore e la violenza di Stato vengono esibiti in questa maniera così bulla, è veramente una cosa che lascia senza parole.
8: Qual è il messaggio elettorale?
7: Si deve essere duri nei confronti della criminalità. Hassan è il bersaglio perfetto perché ha ucciso commilitoni statunitensi dicendo che l'aveva fatto per vendicare i musulmani uccisi dalle forze statunitensi in Afghanistan, e ci si scorda della quantità di persone veterane affette da disturbi, da stress post-traumatico, tornate da luoghi di guerra, che sono nei bracci della morte degli Stati Uniti a livello federale e di singoli stati. In questa narrazione sicuritaria di Trump è il nemico perfetto.
0: Alessandra Tommasi, Omar Caniello e Diana Santini per questa edizione del Giornale Radio. Il prossimo appuntamento alle 22.30.
9: Popolare Network. WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te. L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7.20, alle 13.15 e alle 19.45.
10: Venerdì 9 di ottobre, la meditazione di oggi è curata dal pastore emerito Ruggero Marchetti. L'inno che ascolteremo in chiusura si intitola «O Signore, cammina con me», una registrazione del coro della Chiesa Battista di Lentini. I versetti proposti sul lezionario «Un giorno, una parola» sono letti da Fabio Perroni della Chiesa Metodista di Roma.
11: Leggiamo dal libro del profeta Isaia, al capitolo 50, al versetto 9. Il Signore Dio mi verrà in aiuto. Chi è colui che mi condannerà? E dall'Epistola ai Romani, al capitolo 8, leggiamo il versetto 34. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancor più è risuscitato. È alla destra di Dio e anche intercede per noi.
12: Nella seconda parte del libro di Isaia, ai versetti da 4 a 9 del capitolo 50, noi troviamo il terzo dei quattro canti del servo del Signore. Qui il servo del Signore ci parla in prima persona di se stesso, ci dice che Dio risveglia ogni mattina il suo orecchio perché ascolti la sua parola, e gli ha dato anche una lingua pronta perché possa con quella parola aiutare chi è stanco, chi si sente sconfitto, chi è in difficoltà, chi è in preda all'angoscia. E afferma che ha portato avanti con fedeltà questo suo servizio. Non è stato ribelle, non si è tirato indietro e ha reso la sua testimonianza al Signore, al punto tale che questa testimonianza è diventata anche martirio. Dice: ho presentato il mio dorso a chi mi percuoteva, le mie guance a chi mi strappava la barba, non ho nascosto il mio volto agli insulti e agli sputi. L'ho fatto con coraggio, in modo impavido, perché sapeva che il Signore lo ha soccorso. E così, proprio perché Dio lo ha soccorso, non è stato abbattuto. Ha reso la sua faccia dura come pietra e sa che non sarà deluso. Per questo può adesso affrontare con coraggio i suoi avversari, li può sfidare. Chi mi potrà accusare? Dice: mettiamoci a confronto, chi è il mio avversario? Mi venga vicino. Può dire questo perché sa, e questa è la frase che il nostro lezionario Un giorno, una parola ci riporta per oggi: il Signore Dio mi verrà in aiuto, chi è colui che mi condannerà? Ecco, questa frase che costituisce la prima metà del versetto 9, che in pratica chiude il nostro canto. Chi è il servo del Signore? Questa figura misteriosa, per qualche aspetto inquietante, però insieme bellissima. Per noi cristiani, quel servo è una figura di Gesù, soprattutto di Gesù nella sua passione, nella sua morte e anche, soprattutto nel canto quarto, nella sua risurrezione. Noi crediamo questo e facciamo bene a crederlo, perché c'è indubbiamente qualcosa che collega questa figura del servo a Gesù, e questo appare in maniera molto chiara nel versetto del Nuovo Testamento che troviamo oggi affiancato a questo. È stato scelto in maniera, secondo me, molto adatta. Chi li condannerà? Siamo in Romani 8:34. Cristo Gesù è colui che è morto e ancora di più è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Ecco, colpisce, vedendo questi due versetti, uno vicino all'altro, come siano collegati direttamente da quella che è quasi la stessa domanda. Isaia 59 si conclude: chi è colui che mi condannerà? E Romani 8:34 si apre con la stessa domanda: chi li condannerà? La differenza è che la prima domanda il servo la fa pensando a se stesso. Qui invece siamo noi al centro di questa domanda, noi credenti, noi che crediamo in Gesù. Ma la possiamo dire con la stessa audacia, lo stesso coraggio, la stessa gioia del servo del Signore, perché noi sappiamo che Cristo Gesù è colui che è morto e ancora di più è risuscitato e è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Ecco, e allora vedete, tutto questo ci dice che la nostra fede trionferà, che non ci sarà nessuno che ci potrà condannare. Ma non perché tutto va bene senza alcun problema. Come il servo del Signore e come Gesù, noi siamo chiamati ad affrontare le nostre difficoltà, i nostri avversari. Siamo chiamati a rendere con coraggio di fronte a tanto male, a tanta violenza che sembra trionfare nel mondo e in questa società che sembra aver messo Dio tra parentesi. Siamo chiamati a rendere testimonianza al Signore, e questo non è affatto facile. Dobbiamo seguire il servo del Signore e Gesù, di cui il servo del Signore è una immagine, anche sulla via della sofferenza, in una testimonianza che forse diventerà martirio. Ma come è successo al servo del Signore, come è successo a Gesù, nessuno ci potrà mai condannare, perché oggi Cristo Gesù, colui che è morto e risuscitato, sta alla destra di Dio e sta lì per intercedere per noi. E allora noi possiamo dire, come ha detto il servo, pensando a se stesso: il Signore Dio mi verrà in aiuto. Questa è la nostra forza, questa è la nostra gioia di credenti. Sia benedetto il Signore, perché nonostante tutto continua ad essere il Dio di tutti noi, il Dio di ciascuno di noi, e per noi continua ad esserlo in Gesù.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Due storie partigiane. Le scarpe di Angiolino. Di Federico Jaillet e Andrea Jaimet.

0: è un giovane partigiano della prima ora. Non ha neanche 20 anni ed è un protagonista della resistenza. Purtroppo per pochi mesi.
1: Angiolino viene catturato dai fascisti vicino a Foresto, in Valsusa. È trascinato lungo un percorso di prigione, torture, violenze. Poi, d'improvviso, si perdono le sue tracce. Angiolino scompare.
0: Questa è la storia di Angiolino ed è anche la storia della sua famiglia, che non si arrende, non crede alle bugie nazifasciste e non smette di cercarlo, fino a dopo la guerra, quando sarà ritrovato e riconosciuto in Valpellice, grazie a un paio di scarpe. Io sono Federico Jaillet.
1: Ed io sono Andrea Gime.
0: E questo è Le scarpe di Angiolino, storia di un partigiano scomparso tra la Valsusa e la Valpellice. Episodio 5, il ritorno. Abbiamo visto nell'episodio precedente che i 5 partigiani sono stati fucilati. In realtà abbiamo detto che uno non è stato fucilato, ha avuto una storia diversa, perché non ha accettato di farsi schierare lungo il muretto della piazza di Villarpellice, ha provato a scappare e a saltare giù dal muretto. Abbiamo detto che c'è circa un salto di 10 metri. Purtroppo non riuscirà ad atterrare indenne, si romperà le gambe e verrà mitragliato da sopra dai tedeschi, che a quel punto non lo impiccheranno, lo lasceranno lì. Questo partigiano non aveva un nome, come gli altri 3 che abbiamo visto sempre prima. E voi capite che, avendo io un trasporto personale coi fatti che accaddero sulla piazza di Villar, ero molto curioso a sapere i nomi eventualmente di questi anonimi, in particolare di quello che verrà nominato come Angiolino. Quindi, avendo questa curiosità, chiesi a un partigiano come si era riusciti a far uscire dall'anonimato appunto Angiolino dopo la fine della guerra, e lui mi disse: Alan conosciulu dle scarpe, l'hanno riconosciuto dalle scarpe. Questo mi fece scoppiare un'energia interna che voleva assolutamente saperne di più, mi fece arrivare, sempre grazie al partigiano, in Val di Susa, passando attraverso personaggi fino a Alessandro Favro. Alessandro Favro era il nipote di un partigiano e di una ragazza che c'entra molto con la nostra storia. Era il nipote di Cesira, la sorellina minore di Angiolino, che quindi mi raccontò la storia che a un certo punto rimbalzava in Valpellice. Perché in Valpellice che cosa succede? Abbiamo visto che Adriana Bianciotto, partigiana, ebbe il padre arrestato e rinchiuso quella notte assieme ai 5 partigiani che verranno poi fucilati a Villarpellice. Qualcuno di quei 5 partigiani, in particolare Angiolino, disse qualcosa che avrebbe potuto farlo riconoscere. Il padre sentì quello che diceva, ma ebbe un'amnesia, il padre di Adriana. Un'amnesia che durò per un paio d'anni, quindi non disse nulla. Poi un giorno, dopo la guerra, si ricordò di quelle frasi, che potevano essere Foresto, Val di Susa, qualcosa di generico, ma un po' più specifico del nulla. E quindi Adriana cominciò a far spargere la voce, quel passaparola, dicendo che probabilmente a Villarpellice era stato ucciso e sepolto in modo frettoloso un partigiano della Val di Susa. Questo fece sì che la famiglia che abbiamo visto, la famiglia che si era sempre interessata, da Paolina, Rosina, alla madre di Angiolino, mobilitò il fratello Luigi, che si recò a Torrepellice, riuscì a, dopo varie insistenze, a far riesumare il cadavere, e il cadavere era ormai uno scheletro, lo riconobbe. Lo riconobbe dalle scarpe. Perché, se vi ricordate, quel paio di scarpe che la sorella Rosina aveva portato al carcere delle Nuove al fratello ed era riuscito a farglielo arrivare, quelle scarpe erano bucate, ma erano state risuolate, gli era stato fatto un rattoppo dal padre di Angiolino. E quindi la sorella, portando quelle scarpe in carcere, aveva fatto sì che Angiolino le indossasse e che fratello Luigi, una volta dissotterato lo scheletro, le potesse riconoscere, dare quindi un nome e una storia ad Angiolino e a poterlo portare nella sua valle per una sepoltura. Dunque rimanevano però 3 partigiani anonimi sepolti a Villar Pellice. È possibile fare qualcosa?
1: Tre partigiani anonimi, come tantissimi altri anonimi ovunque, tutta la storia della Seconda Guerra Mondiale è carica di personaggi che sono rimasti anonimi nel luogo della loro morte, perché la violenza messa in campo non si interessava di dare nomi o di qualificare chi era stato ucciso. A questo proposito si stanno facendo lavori però in alcuni luoghi, in particolare la Spagna, che visse il dramma della guerra civile prima di quella italiana del 43-45, dove appunto tra italiani ci si sparava, fascisti e partigiani, e si mettevano persone sottoterra senza scrivere chi erano. Bene, la Spagna visse alcuni anni prima, tra il 36 e il 39, la propria guerra civile tra fascisti e antifascisti, e la vittoria fascista portò a decine di migliaia di fucilazioni di antifascisti che vennero catturati nella fase finale della guerra. Nella cultura spagnola vengono richiamati con il termine los fusiliamentos franquistas, le fucilazioni eseguite da Franco, il dittatore spagnolo. 40 anni di dittatura fascista fecero sì che in Spagna tutta questa pagina venisse messa da parte e che le migliaia di famiglie che ebbero dei lutti con questi antifascisti uccisi nella fase finale della guerra, sepolti senza nome, non ebbero nessuna traccia per capire né dove né quando era stato fucilato il loro congiunto. La cultura antimilitarista e antifascista che è sopravvissuta nella Spagna ha prodotto recentemente qualcosa che ha a che vedere con la vicenda raccontata da questo libro. È stata prodotta nel 2022 una legge, la Ley de Memoria, non c'è bisogno di traduzione, che stanzia una certa quantità di denaro affinché si facciano operazioni di disseppellimento nelle fosse comuni di queste decine di migliaia di ragazzi fucilati nel 1939 spagnoli, e che si cerchi di recuperarne l'identità. Come questo può accadere? Solo le tecniche sviluppate dalla scienza dal 1990 in poi, la tecnica di riconoscimento attraverso il DNA, permette questo. Che cosa sta succedendo quindi in Spagna? Sono stati invitati tutti i familiari di discendenti, chiaramente, di defunti, di personaggi uccisi in quegli anni, nel 38-39 in Spagna, a depositare in banche dati specifiche create per questo scopo in ospedali spagnoli un pezzo di se stessi, un pezzo del loro DNA, che può essere un'unghia, un capello. Bene, i disseppellimenti dei fucilati, le ossa che sono rimaste, i frammenti, vengono confrontati, il loro DNA viene confrontato con quello dei discendenti che hanno appunto depositato loro, e siamo già giunti ad alcune migliaia di riconoscimenti grazie a questo. L'operazione non vuole essere un'operazione macabra di andare a scavare su chi è morto, disseppellito, e tirarne fuori qualche cosa. Vuole essere costruire in modo compiuto la storia di quegli anni perché serva, lo dicono sempre i discendenti, a monito perché più nessuno scateni delle violenze come quelle che ha scatenato, nel loro caso, il fascismo spagnolo, nel nostro il fascismo italiano e più in generale i fascismi del 1900. La cultura spagnola, anche cinematografica, ha già prodotto un paio di lavori non da poco su questo tema. Pedro Almodóvar nel suo film Madres Paralelas porta alcune situazioni di questo tipo all'interno della sua pellicola, e più recentemente è stato prodotto un film incentrato sulla figura di un maestro antifascista che in Catalogna venne ucciso appena dopo il colpo di Stato del 18 luglio 1936. Il titolo è Il maestro che promise il mare. Buona parte del racconto di questa vicenda, appunto narrata nel film, è la ricerca che viene fatta attualmente con i fondi della Ley de Memoria. Dunque, forse sarebbe possibile anche qui fare qualcosa del genere, ma questo presupporrebbe una presa di coscienza dell'importanza negativa che hanno avuto le fucilazioni fatte ai partigiani e la costruzione con denaro e specialisti di procedure di riconoscimento che sono ovviamente costose, che la Spagna sta affrontando e l'Italia evidentemente no. Ritorniamo al completamento del nostro libro, del racconto, con quello che ci dici tu adesso, Federico.
0: Beh, Andrea, magari ce la potremo fare a dare un nome a questi tre anonimi, anche se non dipenderà certo solo dalle nostre forze. Intanto Angiolino, abbiamo visto che lui con le sue azioni è riuscito a uscire dall'anonimato, perché non abbiamo detto prima, ma oltre alle scarpe sul suo scheletro è stato notato che c'era la frattura delle gambe causata da quel salto quando ha deciso di non farsi fucilare, e in più, questo è un aspetto un po' macabro, non c'era la frattura della cervicale perché non era stato impiccato, appunto era lasciato stare nel prato antistante al muretto. Sempre quindi lui ci ha insegnato che non bisogna arrendersi mai. E a questo proposito sentirei invece che cosa ha trasmesso l'esempio di Angiolino ad Alessandro, suo nipote.
2: Io ho potuto apprendere tanto, perché ho potuto apprendere la realtà della guerra e la quotidianità, quello che non, magari la gente non va tanto a voler, a dar troppo peso, perché nessuno pensa tanto alla quotidianità. Uno magari pensa alla Seconda Guerra Mondiale come le azioni di guerra, come i campi di battaglia, gli scontri a fuoco, i bombardamenti, tutte queste cose qua che nella loro disperazione, perché comunque si parla di tematiche orribili, però nella loro disperazione aumentano nelle persone di oggi. Mi rendo conto che aumentano un po' quello che può essere un immaginario un po' hollywoodiano, con sempre un po' una narrazione eroica, e quindi lo si legge nei libri, lo si vede nei film. E questa è, mi rendo conto, la guerra che tante persone, soprattutto quella soprattutto quella che ragazzi come della mia età, ancora più giovani, vanno a pensare un po' della Seconda Guerra Mondiale. E se da un lato anche queste parti hanno la sua notevole importanza se narrate nel giusto modo, perché comunque fanno capire l'impatto che ha avuto la guerra, la sensibilità che si deve avere nel mantenere saldi quali sono i valori dell'antifascismo, dall'altra parte può anche un po' distaccare le persone, perché non sentono magari oggi quella che può essere la sensazione umana della guerra, perché scenari così forti, fortunatamente, almeno per quanto riguarda il nostro paese, non ne abbiamo più vissuti. E invece loro mi raccontavano la quotidianità, ed è bello questo, perché tu, avendo modo di sentire la quotidianità, senti proprio sulla pelle quello che potevano pensare, quello che potevano provare. E quindi io ho passato tanti momenti della mia vita a sentire i loro racconti delle giornate qualunque, delle giornate che non finiscono magari sui libri, però sono quelle giornate che ti fanno capire cosa potesse voler dire vivere nel periodo della guerra, cosa volesse dire avere una famiglia antifascista o ancora peggio partigiana, perché uno può essere antifascista ed essere collaborativo oppure essere proprio una parte attiva. E io ho avuto sia da parte di mio nonno che da parte di mia nonna tutte e due delle famiglie molto attive in valle, e questa cosa qua va a pesare sulle loro famiglie ovviamente, ed è importante per me aver avuto comunque questo tipo di apprendimento, perché mi ha fatto veramente catapultare in un'altra realtà e mi ha fatto capire quali potessero essere le sensazioni dell'epoca. E quindi alla fine io sono cresciuto con questi racconti, ed è stato naturale poi per me comunque continuare quella che è stata alla fine semplicemente un mio mero interesse, è diventata quella che poi comunque potremmo chiamare passione, ma io più che una passione direi propriamente un moto che mi guida nella vita, un qualcosa su cui voler indirizzare la mia crescita personale, potremmo dire un pacchetto di valori. Ecco, questo pacchetto di valori mi ha fatto appunto avvicinare continuamente all'AMPI, fino a che appunto adesso sono presidente della mia piccola sezione. Però non è questa la cosa importante, per quanto sia una cosa sicuramente importante per il fatto che tu porti avanti i valori dell'associazione, ma per me è più importante il fatto di riuscire ad aver appreso quei valori che mi sono stati insegnati dai miei nonni e cercare di portarli avanti nel modo che si può fare oggi. Ovvero, io quello che ho capito è il fatto che l'antifascismo non è una questione prettamente politica, non è una questione di voler fare squadra, di voler fare un partito, di voler dire io sono così, tu sei contro di me. L'antifascismo non deve essere un qualcosa da additare per forza a un colore politico. L'antifascismo deve essere veramente un valore che ti guidi nella vita.
0: E chiudiamo il podcast con la lettura dell'ultima lettera di Angiolino prima di essere ucciso. Lettura fatta da Laura Bellet, nipote di Paolina, una sorella di Angiolino.
3: Se il destino crudele troncasse la mia giovane vita, colui che leggerà queste pagine vada da mia madre a dirle che il suo Angiolino è morto da eroe e che non pianga né lei né la mia famiglia. Vada dalla mia fidanzata e le dica che non l'ho mai tradita né mai l'abbandonerò. Se queste parole verranno lette quando il mio corpo giacerà in anima in qualche siepe, si sappia che la mia volontà fu e sarà di servire lealmente la mia patria e combattere l'oppressore nazista e fascista e liberare l'operaio dalla grinfa capitalista. Preferisco cadere su un campo di battaglia e patire i più duri tormenti che servire una causa ignobile e depredatrice. Meglio morire che portare la camicia nera sporca. Solo una cosa mi rincresce: non poter vedere brillare al sole la bandiera rossa, fulgido lavoro del sangue dei giovani eroi. Addio a tutto, il vostro Angiolino. Viva i giovani patrioti, resistete e vincerete.
0: Avete ascoltato Le scarpe di Angiolino, storia di un partigiano scomparso tra la Valsusa e la Valpellice. Testi e voci sono di Federico Jaillet e Andrea Gemme. Regia, montaggio e suono a cura di Matteo Crespo e Samuele Benecci. Il podcast è ispirato al libro Le scarpe di Angiolino, storia di un partigiano scomparso tra la Valsusa e la Valpellice di Federico Jaillet, edito da Grafot.

0: RBE, vicina a te.
1: Toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma che già leggi, vieni in Italia, chiamami via, che vuoi essere la canzone.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora un buon venerdì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci occupiamo della provincia di Novara, la provinciale 15A viene chiusa per lavori a Vico Lungo dalle 20 di questa sera fino alle 4.30 di domani. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Benvenuti alla selezione musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. Questa settimana la playlist redazionale è stata ideata da Mattia Stesano e la sua compagna Margherita. Buon ascolto!

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo su 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Mi riempio di impegni per non pensarci. Ti tengo nella testa e occupo le labbra con un'altra sigaretta, rischiando di bruciarmi. Ma tanto cosa importa adesso? È già troppo tardi. Continuo a uscire per distrarmi. Ho gli occhi

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: debito.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Gli Stati Uniti sanzionano la Corte Penale Internazionale nel giorno dell'assegnazione del Nobel per la pace. Il premio è stato assegnato a Navi Pillai, ex giudice del tribunale e presidente della commissione ONU che aveva accusato Israele di genocidio. Per Washington e Tel Aviv il premio è andato a chi odia i due paesi. Intanto Trump e Putin concordano una fornitura di gasolio russo per il mercato americano e globale e la Casa Bianca revoca le sanzioni sul diesel di Mosca. All'Ecofin il malumore di Paesi Bassi, Austria, Svezia, Danimarca e Finlandia per le richieste italiane di flessibilità, ma Bruxelles apre a una possibile tassa europea sugli extra profitti delle società energetiche. Mentre a Caivano è stato arrestato il datore di lavoro dell'operaio morto dopo una caduta da un capannone. La vittima e i suoi colleghi lavoravano in nero senza dispositivi di protezione. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. A poche ore dall'assegnazione del Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillai, gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Il provvedimento era atteso, ma è significativo che arrivi proprio oggi. Pillai, 85 anni, ex giudice del tribunale e subito dopo il premio ha difeso il diritto internazionale e la stessa corte dagli attacchi di Trump. E il presidente statunitense non ha mai fatto un mistero del fatto di voler vincere il Nobel per la pace. La corte ha risposto dicendo che le sanzioni vanno contro lo Stato di diritto e che la storia giudicherà questo momento. Anche l'Unione Europea le ha condannate, specificando che Bruxelles continuerà a collaborare con il Tribunale. Sul perché di queste sanzioni e cosa comporteranno, ascoltiamo Chantal Meloni, che insegna diritto penale internazionale all'Università Statale di Milano.
1: La Corte Penale Internazionale, da quando Trump è tornato a essere presidente degli Stati Uniti, è sotto un attacco senza precedenti. Adesso sanzioni nei confronti di tutta la Corte Penale Internazionale, cioè come organizzazione. Questo rappresenta ovviamente un'escalation, un gradino ancora più pericoloso rispetto alla possibilità per la Corte di continuare a fare il suo lavoro. Sicuramente avrà un impatto molto forte su tutta l'attività pratica quotidiana, a partire dall'uso del sistema bancario e finanziario internazionale per andare avanti con la fornitura di servizi a partire dai software, ma anche tutto ciò di cui una corte ha bisogno per poter fare il suo lavoro. Va detto che, essendo state ampiamente annunciate queste sanzioni, la corte in questi mesi si è data moltissimo da fare in modo riservato, con l'aiuto di diversi stati, per correre ai ripari. Adesso chiaramente vedremo nel dettaglio quali sono gli effetti di queste sanzioni. È importantissimo il ruolo dell'Europa, in particolare sono gli stati europei che possono opporsi con delle misure concrete alle sanzioni statunitensi e possono far sì che perlomeno all'interno di quello che è la zona europea queste sanzioni non possano avere effetto ed efficacia, ed è molto urgente che tutti i governi quindi e tutti gli stati parte della Corte prendano immediatamente delle misure idonee ed efficaci.
0: Il Comitato per il Nobel ha premiato l'impegno di Pillai nella promozione della pace e del diritto internazionale. Subito sono arrivati gli attacchi di Stati Uniti e Israele. Pillai è stata a capo del Tribunale per il genocidio in Ruanda e della Commissione speciale dell'ONU che ha accusato Israele di genocidio. Goebbels applaude dall'inferno, ha dichiarato il ministro degli esteri di Tel Aviv. Lo stesso comitato ha però specificato di non essersi espresso sulle accuse di genocidio contro Israele, mentre Trump ha ricondiviso un post che dice che Pillai odia l'America e Israele. Su chi è Navi Pillai ascoltiamo il servizio di Alfredo Somoza.
2: Un Nobel per la pace pieno di significati come non capitava da tempo. Il comitato norvegese per il Nobel è entrato nel pieno del momento politico internazionale, indicando una strada ormai abbandonata da molti. Il diritto internazionale basato sulla giustizia come unico modo di fermare la barbarie, conservare la pace e punire i responsabili dei crimini contro l'umanità. Si potrebbe dire che questo sia il mondo dell'utopia, ma invece sono stati diversi processi condotti secondo queste regole che hanno infatti garantito giustizia e pace. Ruanda, Colombia, Mozambico, Sudafrica sono solo alcuni esempi. Navi Pillay è stata protagonista di alcuni di questi passaggi, di altri ancora sanguinosamente aperti, come in Palestina e Myanmar. Una donna forte che lottò da giovane contro l'apartheid per poter studiare e realizzarsi e che non ha paura delle parole, come quando definì genocidio quello in corso a Gaza. Con questo Nobel, Oslo ribadisce che il mondo senza stato di diritto di Putin, Trump, Netanyahu, dei generali birmani è ingiusto, imprudente e disumano.
0: Donald Trump e Vladimir Putin hanno concordato la fornitura di petrolio e prodotti petroliferi russi per il mercato americano e globale. Durante una telefonata avvenuta oggi, il presidente degli Stati Uniti ha commentato la conversazione sul suo social Truth, ha parlato di un colloquio di grande successo e ha annunciato che la Russia fornirà subito 300.000 tonnellate di gasolio. Altri 3 milioni di tonnellate, fa sapere Trump, arriveranno nei prossimi mesi. Il presidente russo ha confermato la disponibilità di Mosca. Intanto le sanzioni statunitensi sul diesel russo sono state sospese con una licenza temporanea emessa in serata su disposizione della Casa Bianca. Il presidente ucraino Zelensky ha risposto alla notizia dicendo che fare concessioni alla Russia significa investire in una guerra che deve finire. E passiamo all'Italia. Il presidente della Repubblica Mattarella ha promulgato la legge elettorale. Il giorno dopo l'approvazione in Parlamento, nel campo largo, il tema di dibattito al limite dello scontro sono le primarie. AVS è contraria, al Movimento 5 Stelle sembra aver cambiato idea e non volerle più. Elly Schlein insiste, ma deve fare i conti con chi, dentro il PD, lavora più o meno apertamente per disinnescarle. Sentiamo Luigi Ambrosio.
3: Il noi viene sempre prima dell'io, ha detto Schlein a Milano all'evento di Lega Coop a cui ha partecipato anche Conte, una frase che ha a che fare col tema del convegno ma che ha anche una possibile lettura politica. Nel PD in questi giorni regna la frustrazione. La settimana in cui il Parlamento ha approvato la legge elettorale avrebbe dovuto essere il momento di massima coesione delle opposizioni, invece no. E il PD si sente sotto fuoco amico. Quel pranzo tra i Bonelli, Conte e Fratoianni è rimasto indigesto al Nazareno, anche se la scelta ufficiale da subito è stata quella di dissimulare. Non è niente, è solo un pranzo. Schlein sa di essere il bersaglio di una campagna che dovrebbe servire a non farle fare la leader della coalizione. A noi manca un regista, uno che tenga insieme tutto, era l'analisi mentre ciascuno andava per sé in uno dei giorni più caldi della legislatura. Invece è bastato ricordare che siamo il partito più grande ed ecco il risultato. La linea PD rimane quella del testardamente unitari. La sofferenza però è forte. Stiamo lavorando per perdere ancora, buttava lì un vecchio dirigente. Uno che ha parlato pubblicamente è D'Alema. Conte e Schlein trovino un'intesa. Le divisioni sarebbero utili solo a chi governa. Conte aveva da poche ore finito di fare venire la pressione alta a chi lavora a difficili compromessi affermando Putin bombarda, ma anche Zelensky bombarda. A destra hanno un capo che decide, tutti obbediscono un po', li invidio, commentava ieri sconsolato un deputato riformista del PD. Schlein aveva appena finito di parlare in aula contro la legge elettorale. I deputati 5 Stelle erano rimasti seduti e non l'avevano applaudita.
0: Se il campo largo deve capire come e con quali strumenti arrivare pronto alle elezioni, anche la maggioranza ha i suoi problemi. Il primo è naturalmente Vannacci, riguarda il perimetro della coalizione. Il secondo è l'economia che arranca. Proprio quando il governo uscente avrebbe voluto fare una manovra elettorale, una manovra quanto più possibile elettorale. Le nuove richieste di flessibilità a Bruxelles sono cadute nel vuoto tra i malumori dei paesi frugali emersi anche a margine dell'Ecofin di oggi. Sentiamo Federico Baccini.
4: Il primo tentativo italiano e greco di convincere le altre capitali che è necessario aumentare la flessibilità sui conti pubblici si scontra con uno scetticismo generale. Perché l'idea che la soluzione a ogni crisi sia accumulare debito sta tornando a creare forti resistenze tra chi era e rimane contrario di principio, nonostante i vari recovery fund ed eccezioni per energia e difesa. Roma e Atene arrivavano alla riunione dei ministri dell'economia e delle finanze con la richiesta di inserire nel patto di stabilità una nuova clausola di salvaguardia temporanea legata all'aumento dell'inflazione per la guerra in Medio Oriente. Solo la Spagna si dice aperta, tutti gli altri evitano di sbilanciarsi, mentre Germania e Paesi Bassi chiudono la porta in modo netto. Tre fonti diplomatiche dei paesi frugali, cioè nordici, Austria, Germania e Paesi Bassi, spiegano a Radio Popolare che inizia a esserci nervosismo per le troppe eccezioni chieste dall'Italia e il sospetto ricade su benefici elettorali a scapito della stabilità dei conti pubblici. Va detto che alla riunione di oggi era previsto solo uno scambio esplorativo e ora la palla passa al vertice dei leader UE della prossima settimana, quando la Premier Meloni proverà a convincere i colleghi al tavolo del Consiglio europeo. Un'indicazione sul muro che però potrebbe trovare a Bruxelles arriva dal commissario all'economia Dombrovskis, che ha ricordato come l'impatto dell'inflazione sia già considerato dalle regole del patto di stabilità. Questo però non significa inerzia, visto che l'Ecofin ha dato il via libera a esplorare le modalità per introdurre una tassa europea sugli extra profitti delle aziende energetiche, per rispondere all'aumento dei prezzi senza gravare sui conti pubblici. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Le esportazioni cinesi di auto ibride e plug-in verso l'Unione Europea potrebbero ridursi di oltre la metà. È l'annuncio del commissario europeo al commercio Šefčovič in visita ieri e oggi in Cina per colloqui commerciali. L'intesa ancora da perfezionare è stata annunciata da Šefčovič e dall'omologo cinese questo pomeriggio. Prevede anche la riduzione dei dazi da parte di Pechino su alcuni prodotti europei e controlli sulle forniture di minerali critici e terre rare. Sentiamo il nostro collaboratore e direttore di The Washington News, Andrea Di Stefano.
5: Tre accordi preliminari che non segnano una svolta ma possono preparare il terreno per una relazione UE-Cina meno sbilanciata. Il commissario al commercio Šefčovič, al termine di una missione a Pechino, ha illustrato il contenuto dell'ipotesi di intesa, cercando di enfatizzare quella sulle esportazioni di auto ibride verso l'Europa. La Cina ha dato la disponibilità a ridurre i flussi di export e Šefčovič si è affrettato a dire che attendere potrebbero ridurre a metà il volume delle esportazioni. Ma il contenuto dell'accordo non è ancora noto e le indicazioni del commissario molto generiche. Molti marchi cinesi hanno poi sempre più strutturato una presenza stabile in Europa con joint venture e impianti che vanificano qualsiasi strategia volta a ridurre il crescente deficit commerciale che secondo gli ultimi dati viaggia a 350 miliardi di euro. Più concreta sembra essere il contenuto della seconda intesa che assegna all'Unione Europea la classificazione di paese privilegiato per 4 miliardi di export alimentare e componentistico, che potrebbe permettere di far risparmiare alle imprese UE circa 250 milioni di euro. Infine le terre rare e i magneti permanenti. La Cina ha dato disponibilità a incrementare i flussi di questi materiali strategici, ma anche in questo caso mancano completamente i dettagli e, come ha sottolineato lo stesso Šefčovič, ci vuole ancora moltissimo lavoro prima che si possa parlare di veri e propri patti commerciali.
0: È stato arrestato e posto ai domiciliari il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto il 3 ottobre scorso dopo una caduta da un capannone di Caivano in cui stava effettuando dei lavori con altri due operai. L'imprenditore, un 37enne, deve rispondere di omicidio colposo e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Sia la vittima sia gli altri due operai lavoravano in nero. Sentiamo il servizio da Napoli.
6: Sono stati inflitti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico all'imprenditore di 37 anni ritenuto responsabile della morte dell'operaio 61enne Salvatore Calignano, avvenuta lo scorso 3 ottobre per una caduta dal tetto di un capannone a Caivano, nell'area metropolitana di Napoli. L'imprenditore aveva assunto la vittima dell'infortunio poche ore dopo il suo decesso, retrodatando il contratto al 1 ottobre. Al datore di lavoro sono contestate le accuse di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro e omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Indagati per omicidio colposo aggravati in cooperazione colposa anche il committente dei lavori e il proprietario dell'immobile dal quale l'operaio era precipitato. La dinamica dell'incidente è stata ricostruita grazie ai filmati degli impianti di videosorveglianza della zona, che hanno permesso di risalire alle persone presenti al momento dell'infortunio, tra esse lo stesso imprenditore. L'analisi dell'immagine ha mostrato che Calignano stava lavorando sul tetto del capannone insieme ad altri due lavoratori irregolari e che erano del tutto assenti i dispositivi di protezione previsti per i lavori in quota. Risulta infine che il 118 è stato chiamato da alcuni passanti estranei al fatto, i quali hanno atteso l'arrivo dell'ambulanza, inutilmente perché l'operaio è morto dopo il ricovero, da ennesima vittima di condizioni di lavoro inaccettabili. Da Napoli, Massimo Congiu per Popolare Network.
0: Forti perturbazioni si sono abbattute oggi sulle regioni del sud Italia. I danni più gravi si sono registrati nel Trapanese, dove due trombe d'aria hanno colpito Mazzara del Vallo e Marsala. una coppia di persone che si trovava a bordo di un'automobile colpita da una tromba d'aria Marsala è stata portata in ospedale in codice rosso. Anche un edificio scolastico è stato distrutto. 9 persone risultano ferite in modo lieve e tra loro alcuni bambini. Per domani rimarranno chiuse le scuole in gran parte dei comuni della Calabria, dove la Protezione Civile ha emesso un'allerta arancione insieme a Campania, Puglia e Sicilia. E siamo in chiusura. Dopo il caso di Krista Pike, sopravvissuta a 2 iniezioni letali, l'amministrazione Trump rilancia con la prima esecuzione pubblica negli Stati Uniti da 90 anni. Il 3 dicembre l'ex ufficiale dell'esercito Nidal Hassan, colpevole di una strage avvenuta nel 2009 all'interno di una base militare, dovrebbe essere fucilato. L'esecuzione sarà trasmessa in diretta streaming. L'ONU ha detto che però ciò equivarrebbe a tortura. Sentiamo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia.
7: Non bastava l'orrore di Krista Pike, adesso pare che stiamo raggiungendo un nuovo picco con questo annuncio di una fucilazione in direct streaming. Immagino che si tratti di un messaggio elettorale, il condannato ha molti ricorsi davanti a sé, mi auguro che questa esecuzione venga rimandata a tempo indeterminato. Non di meno il messaggio è raccapricciante, intanto stesso luogo, stessa ora, quindi occhio per occhio, dente per dente al 100%, ma poi l'idea che si debba esibire la brutalità dello Stato con una diretta in un momento in cui si dice per esempio che i minori devono essere protetti dalla violenza dei social e poi l'orrore e la violenza di Stato vengono esibiti in questa maniera così bulla, è veramente una cosa che lascia senza parole.
8: Qual è il messaggio elettorale?
7: Si deve essere duri nei confronti della criminalità. Hassan è il bersaglio perfetto perché ha ucciso commilitoni statunitensi dicendo che l'aveva fatto per vendicare i musulmani uccisi dalle forze statunitensi in Afghanistan e ci si scorda della quantità di persone veterane affette da disturbi, da stress post-traumatico, tornate da luoghi di guerra che sono nei bracci della morte degli Stati Uniti a livello federale e di singoli stati. In questa narrazione sicuritaria di Trump è il nemico perfetto.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 7.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
9: Popolare Network. Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
10: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. Date Night Radio Show presenta Minuteca, la musica, un pezzo alla volta. Un programma di Andrea Bracco e Silvio De Alessandri.

canzone di oggi è Something on Your Mind di Karen Dalton. Something on Your Mind è una canzone scritta da Dino Valenti e interpretata da Karen Dalton, incisa nel disco In My Own Time del 1971. Per raccontare questa canzone ci vorrebbe molto tempo. Bisognerebbe quantomeno sviscerare la storia tanto affascinante quanto disperata di chi l'ha resa eterna, ovvero Karen Dalton, e le vicende tra mito e storia del rock di chi l'ha scritta, ovvero Dino Valenti. L'uomo dai molteplici nomi e pseudonimi, conosciuto infatti anche come Dino Valente, Chet Powers, Jesse Orris Farrow. Karen Dalton era di origini irlandesi e forse Cherokee. Nel 1958, a soli 21 anni, aveva già divorziato due volte e si preparava a fare le valigie per portare i suoi strumenti, il banjo, la chitarra a 12 corde e un bagaglio impressionante di conoscenze e amore per la musica folk americana, nel Greenwich Village di New York, dove si distinguerà in particolare per la sua voce, per il suo gusto musicale, ammirata dai più grandi di quella fondamentale scena rivoluzionaria che ridefinì per sempre modi e significati della musica popolare del Novecento, come Fred Neil e Bob Dylan. Non solo. Karen si distinguerà anche per la radicalità della sua idea e della sua prassi musicale. Per lei ci sono troppe canzoni belle da interpretare e da far ascoltare per impegnarsi troppo a scriverne altre. Per lei la musica è cosa troppo viva per essere seppellita tra i solchi di un vinile e congelata nel fiorente e freddo business del prodotto musicale. La immagino predicare la musica come gesto, un momento da vivere, le canzoni come frammenti di un grande poema epico da tramandare nella tradizione orale. La musica come missione, non una posa per egomaniaci. La immagino definire e praticare un'idea di musica attribuibile soltanto a lei e al suo misterioso e instabile ciglio di lucida follia. Diciamolo subito. Finisce male la storia di Karen Dalton, finisce vagabonda, sola, segnata dalla malattia mentale, dalla tossicodipendenza, dall'alcolismo. La sua musica dimenticata da molti e per molto tempo, financo nuove leve di artisti e di ascoltatori, non andranno a riscoprirla e a contribuire alla rinascita del suo mito. Non entriamo nei dettagli di tutto ciò. Penso a Karen come una donna intelligente, feroce e radicale. Penso a Karen soprattutto come una donna malata di quel grande male invisibile che è la malattia mentale. Troppo spesso a questo tipo di malattia non è assegnato l'attributo dell'incidente, come se la malattia mentale sotto sotto nasconda sempre una colpa, una qualche corresponsabilità del paziente. Karen divorzia, Karen non cede, non sta ferma, si rifiuta, Karen spaventa, Karen affascina. La sua voce è un blues che nessuno aveva mai sentito prima. La sua musica è morfina purissima, pericolosa e paradisiaca. Something on your mind, c'è qualcosa nella tua mente. Nel testo Dino Valente lo chiede con una domanda in sospeso, un cenno rivolto a chi ascolta, e Karen a quella domanda non poteva tirarsi indietro, a quella domanda incastonata in un'altra splendida poesia da cantare e da suonare. Inevitabile che un brano così bello diventi la prima traccia del disco In My Own Time, uscito nell'anno di grazia 1971, frutto di una delle due volte soltanto in cui pare si riuscì a convincere Karen Dalton ad entrare in uno studio di registrazione. Successe per In My Own Time anche grazie ad Harvey Brooks, già bassista di Bob Dylan e collaboratore di Miles Davis per Beaches Brew. Non un tizio qualunque. Come non era un tizio qualunque Dino Valente, l'autore del testo, protagonista nei primi anni 60 del Greenwich Village di New York come cantautore e negli anni successivi protagonista della psichedelica Summer of Love californiana come membro fondatore dei Quicksilver Messenger Service. Se abbiamo qualcosa in mente che non sappiamo o non vogliamo descrivere, ma vorremmo qualche volta soltanto sfiorarlo e dargli per qualche minuto un minimo di concretezza, anche solo per poterlo ascoltare, allora Something on Your Mind è la canzone di cui abbiamo bisogno. Something on Your Mind è qualcosa che abbiamo tutti in testa, qualcosa che ci appartiene e che ci terrorizza, e qualcosa che finalmente possiamo ascoltare. Ora mi tocca ascoltarla con voi e per l'ennesima volta piangere come un bambino. Something on Your Mind di Karen Dalton è un gioiello da custodire in minuteca.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: amore mediterraneo.
1: E ora pubblicità.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto, e di sicuro non c'è neanche

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

serie TV da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: L'ombra degli ulivi ci dà un po' di aria, da per terra prendo giusto un po' di sabbia, per giocare lancio qualche sasso in acqua, e ti chiedo dove ti senti più a casa. Mi ricordo che parlavo con tua mamma, che mi raccontava di come stare dentro l'ha cambiata, di come l'hanno imposto l'ignoranza, per togliere la storia a chi può.

differenza? La differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: domenica.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.